0: dalla Romania.
1: Buonasera RTL. Buonasera. Direttamente da Bitonto.
0: Ciao gli amici di Bitonto. E facciamo gli auguri di buon compleanno a Giovanotti, ce lo segnala

l'avrebbe mai detto. Dai, dai, dai. Diminuiamo un po' il ritmo, respiriamo un po', vi va? Quando fa così, Sautufau. Senti qua. È di nuovo estate. Senti? Avete portato la cremina? L'hai infradito? Il pareo? A posto? Vai! All the single ladies, all the single ladies, all...

0: e la musica di RTL 105, la discoteca nazionale. Belli,
1: dai, Radio Nazionale, ci ascoltiamo. Mio papà sta qua e lui non vuole mangiare perché mi sta sentendo, allora mi sta aspettando il suo saluto, dai, perché davvero lui è troppo appassionato.
0: Ciao bello, bella. 378 378 102 5. Salutiamo anche gli amici della Bocciofila di Orti. Buona One to Be.

con la luna e tante stelle, quanto è bella RTL, hanno scritto, bellissima. Ciao anche a Giulio.

auguri anche agli sposi Saverio e Francesca da parte di Gaetano e Maria Antonietta. Maria Antonietta, sì. 378 378 1025 in console, Sao Tufao.

0: Sabato mezzanotte 3.
1: Buongiorno a te Andrea, buongiorno RTL. Finalmente si porta un po' di musica speciale invernale.
0: Ma come invernale? Stiamo mettendo delle robe che sono super estivissime. Senti qua cosa arriva. Ciao Franco. Franco.
2: Okay, everybody, let's play games, huh?

All right. Presenti anche questa notte con noi gli amici

Mi sono innamorato, che già fa? Salutiamo anche Martin e Mirella da Milano, che salutano i colleghi in servizio turno notturno e le loro disco mobili, Pasquale, Marta, Nadia, Francesca, Matteo e De Gucci. E Gucci, anzi. Le 2.44, siamo ormai addirittura d'arrivo all'ultimo quarto d'ora con la discoteca nazionale, che sono ancora forte sull'unica radio che conta, RTL 102.5. In console, Mr. DJ, Sao Cufao.

0: bar Carlo 3 di Napoli, presenti anche questa notte. È il ritmo che unisce l'Italia. Renatone di Portogruaro lo sa bene. Ce la fate? Ce la fate a sostenere questi BPM altissimi?
1: Senti qua.

Valentino Elena Orazio in piazzetta Messina, dalla piazzetta di Messina. Sa quante piazze ha Messina? Oh. 251, discoteca nazionale, senti qua. Stasera Sau è lanciatissimo. Anche Celentano e Claudia Mori.

0: succederà più.
1: Non succederà.
0: Almeno fino alle 3 però si può stare. Dai, però c'è la discoteca, non so, almeno il sabato. Certo che comunque era un capolavoro, c'era un intreccio tra strofa e ritornello, si baciavano, una roba pazzesca, geniali, e contando anche che credo fossero gli anni 70, eh.

0: Anche a Fornovo di Taro, in provincia di Parma, sono le 3.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. La sottosegretaria ai rapporti col Parlamento, Matilde Siracusano, accusa il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, di averla spogliata con l'intelligenza artificiale in una foto. Lo denuncio, ha detto la deputata di Forza Italia. Accuse contro di me senza concretezza, ribadisce Vannacci, che pubblica il link del blog con l'immagine che ha destato polemiche. Forse Putin e Zelensky faranno un accordo prima dell'inverno pieno, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando della situazione internazionale. Il tycoon ha ribadito di avere rifiutato la proposta iraniana sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Recitando la preghiera nella grotta delle apparizioni di Lourdes, il pontefice ha chiesto di bandire violenza e odio, auspicando che governanti saggi e generosi respingano per sempre le logiche della guerra. Alla vigilia della trasferta di Bursa, dove l'Italia giocherà lunedì sera la seconda gara del girone di Nations League con la Turchia, Roberto Mancini perde Nicolò Zaniolo, che lascia il ritiro della nazionale a causa di un problema muscolare. In Formula 1 in Azerbaijan vince Giorgio Russell su Mercedes, sul podio anche le Red Bull di Verstappen e Ajar, le Ferrari quarta con Leclerc e sesta con Hamilton, quinto Kimi Antonelli, partito sedicesimo. E siamo al ciclismo, Elisa Longoborghini ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova su strada di Elite femminile ai mondiali di ciclismo. Oggi tocca agli Elite uomini. È tutto, traffico.
1: Via Radio.
3: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e il Bivio per la 12 in direzione Genova e sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa verso Roma e tra Chiusi e Valdichiana in direzione Firenze. Riaperture previste alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sì?
4: Mi distruggi così.
3: Siamo quasi distrutti, ma non moriamo. Ma infatti lo diciamo anche stanotte.

0: Fermate? Sì. Sentite i rumoristi.
1: Ormai è diventata una stalla.
2: Esatto.
0: Potete sentire i miei rumoristi personali che io porto in giro tutto il giorno.
2: Esatto.
0: Cioè,
2: bravo.
0: Voi dovete sapere che io, quando ho bisogno di rumoristi, loro vengono fuori all'improvviso, all'occorrenza.
2: Però quindi, perdonami.
0: Sì.
2: Oggi non senti un particolare odore di stallatico?
0: Di che cosa, scusa?
2: Di letame.
0: Ah, stallatico. Lo sai che non sapevo che avesse questo tipo di nome?
1: Lo stallatico, sì, sì, lo stallatico. Non è un letame solamente, è un composto che serve, okay, per concimare, esatto, in modo,
2: certo,
1: naturale.
2: Che però fa odore di quel tipo.
0: Esatto. E per fortuna, essendo completamente raffreddato, infatti chiedo umilmente venia ai veri normal people che stanno ascoltando RTL 102.5. Ma ragazzi, dopo 25 anni.
3: Ragazzi,
1: non l'avrei detto.
3: Oh, sì, ti possiamo chiamare il diaframmatico Andrea?
0: Sì, Andrea De Sabato, che saluto, ringraziamo insieme al DJ Sau Tufau per la discoteca nazionale, mi fa: oh, cazzo, sembri Gigio D'Ambrosio. Magari!
1: Effettivamente ti dà un po' più di note gravi a livello

0: buonanotte anche a Manuel Bella per la regia radio. Buonanotte Manuel. Buonanotte. E buonanotte anche a David Bella per la regia video. Buonanotte
1: a tutti, buon pomeriggio ragazzi.
0: A posto così, buongiorno, buongiorno, pomeriggio, buonanotte. Intanto ricominciamo come al solito con il nostro Power It.

0: Around the World, gli Oasis, 13 Oasis, minuti.
1: Come direbbero quelli Oasis.
0: Mamma mia, ma non c'è bisogno. 13 minuti dopo le 3 del mattino su RTL 102.5. Tra l'altro, credo che si sia conclusa la lotteria per i biglietti per andare a vedere gli Oasis, finalmente.
1: Non l'ho seguita.
0: Ma
1: però,
0: nemmeno io, però, perché tra i due team, Oasis e Blur, io ero team Blur. Quindi proprio non c'entro niente.
1: Ovviamente i Blur. Però, se dovessi scegliere, li scelgo entrambi forti, però
0: ci mancherebbe, cioè, altro. Sono a livello di gusto personale, i Blur
1: se
0: per me.
1: Scegliere.
2: Io Demone Albano.
0: Avete sentito il nostro rumorista intonare Song 2 dei Blur?
2: Sbaglio era una colonna sonora
0: colonna
2: di uno
0: sonora
2: dei FIFA.
0: Di
2: un FIFA.
0: FIFA World Cup 98.
2: Esatto, mi ricordo. Ci ho pure giocato.
0: Ragazzi, qua siamo preparatissimi.
1: Aspetta, cazzo, un po' il volume, ti sento basso.
0: No, a me?
2: No, lui è basso.
0: Non sono proprio. Confermo. 1,74 m. Tra l'altro sono andato a farmi vedere il ginocchio e mi fa: quanto è alto? Ma faccia lei tra il metro e 70 e il metro e 75, faccia lei,
2: però,
0: metta un numero a caso.
2: Peraltro, Andrea, chi sta parlando? Uno che è ancora più basso di te.
0: Guarda, non ho mai. La mia compagna è 1,84 m, cioè, figurati un po' quanto me ne posso.
2: Ci arriva a Scidda.
1: Io parlavo di tutt'altro. E questi parlano di altezza.
0: Abbiamo
1: un vocale. Io parlavo di volume. Comunque
0: certo,
1: non di altezza
0: certo.
1: Fisica. Ok, no, perché.
2: È tipo tecnico questo.
0: Esatto, vocale, grazie, Manu.
3: Grande,
0: insomma.
3: Buongiorno. Sempre in forma, sempre in
0: sempre
3: ad ascoltare RTL.
0: Bravo.
3: E sempre al lavoro.
0: Sì.
3: Grazie della compagnia, siete grandi.
0: Siamo qui apposta, ma grandi, come dicevamo, non molto, però.
1: Andiamo avanti con la discoteca nazionale?
0: Vai! Io direi di sì.

0: Thunder, Imagine Dragons, 20 minuti dopo le 3 del mattino in questo inizio di domenica 27 settembre. Prima parlavamo fuori onda di quali possono essere i rimedi della nonna per il raffreddore, ma più che altro per
1: la congestione,
0: esatto. di soffiarsi il naso costantemente. Ce ne sono, voi ne conoscete, amici?
1: Lì,
0: io no, davvero non lo so.
1: C'è da aspettare, al massimo un consiglio che ci

0: Tu fumigi.
1: Consiglio che ci danno, magari fai dei gargarismi con della grappa. Non so.
2: Comunque
1: non
2: sicuramente
1: so
2: agevolare con su fumigi e varie cose aiuta lo spurgo.
0: Grappa quindi.
2: Io do
1: gargarismi però.
2: Io utilizzo un metodo d'impatto che non è della nonna. Io prendo l'antistaminico.
0: E chiudi.
2: E poi
0: vabbè,
2: vi spiego perché.
0: Vabbè. Vado a prenderlo anch'io.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
6: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
7: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
3: Let's go.

0: Pass Persuades su RTL 102.5.
1: È un problema, vedo che Miley Cyrus ti ha fatto alzare la febbre.
0: Eh sì.
2: Ma come fa?
0: Disco nuovo, questo è il singolo che anticipa l'album, che è uscito in realtà il 18. E si chiama Best, si intitola, scusatemi, Best Persuades, proprio
1: Best Persuades, tranquilla, mi puoi calpestare quando vuoi, ma
2: a me no,
1: quando
2: personalmente
1: vuoi.
2: No, perché fa male, perché fa male.
0: Ma torniamo un attimo
2: a cose serie.
0: Esatto, a un rimedio che tu dicevi fuori onda, Manu.
1: Sì, altri consigli che sono arrivati dai nostri amici, cioè la supposta per perché così si assimila subito, tu hai bisogno di guarire presto.
2: Peraltro c'è la versione per adulti.
1: Per adulti,
2: che è bella grossa.
0: No, scusatemi un attimo, Fede. Cioè, tu mi stai dicendo che un rimedio... Vabbè, quello però non è della nonna.
1: No,
0: ma
1: non
0: rimedio,
1: è della nonna.
0: È un rimedio medico.
1: Devi guarire subito.
0: Esatto.
1: Ci vuole una bella supposta, non diciamo la marca. Comunque te lo fai scrivere dal dottore.
0: Scusatemi, ma perché una supposta?
1: No? Antipiretico, anti...
0: Vabbè, ma si possono prendere per bocca. Ma perché io devo prendere?
1: Perché si assimila prima.
2: A parte che le supposte per bocca non si prendono.
1: È tossica. Non lo fate a casa.
0: Ma no, ma non intendevo la supposta. Intendevo dire esistono rimedi medicinali da deglutire invece che infilarseli.
1: Ma quello era per fare effetto prima, perché ovviamente tutto quello che va da lì si assimila prima. È dall'intestino, ragazzi. È da lì che assimiliamo tutto.
0: Quindi mi state dicendo che devo prendere una supposta.
1: Sì, visto che non hai problemi gastrointestinali. Perché se avessi avuto problemi gastrointestinali, meglio di no.
2: E poi ti dico Andrea, una volta che lo fai come si deve, ragazzi.
1: Perché stiamo parlando di problemi gastrointestinali?
0: Siete stati voi. Ve lo volevo.
2: Dovreste parlarne con me di problemi gastrointestinali.
0: Esatto.
2: Sono inirritabile a manetta.
0: Alle 3:27 minuti, Train, questa è Drops of Jupiter.

0: Quale Biagio Antonacci insieme a Saif, ma nel video, Manu, mi confermi che c'era un cavallo?
1: C'era un cavallo, c'era sì, un cavallo. Ma come si chiamano l'uomo col corpo di cavallo e il centauro?
0: Esatto.
1: L'uomo,
0: cioè, con l'uomo con il la corpo testa, da uomo e la testa di cavallo? David.
2: Dovrei cercarlo, ragazzi.
1: Vabbè, al prossimo.
0: Facciamo una cosa, mettiamo un disco e cerchiamo questa risposta.
1: Come
0: David,
1: si chiama l'attore?
0: Ma no, l'attore.
1: Perché quello aveva la testa di cavallo.
0: Be a boy, Robbie Williams. When you're young, you hope to be.

0: 37 minuti dopo le 3 del mattino di domenica 27 settembre, Bia Boy, Robbie Williams, nel video di Spirituale, il nostro new hit che abbiamo passato prima, di Biagio Antonacci e Saif, c'era un uomo con il corpo da uomo e la testa di cavallo. Esatto. Ci siamo chiesti se fosse un centauro.
1: Sì, esatto, come si chiamasse, perché il centauro perché... è nella mitologia. Se ci fosse, però... soprattutto la mia curiosità era un elemento che aveva quelle condizioni nella mitologia. Non c'è.
0: Aspetta.
2: No, specificamente
0: è una variazione del centauro. Mi collego con David.
2: Sì, è una variante, però in realtà è un po' una forzatura in questo caso. Okay, in realtà, secondo me, la moda della testa di cavallo nei video, anche di altri personaggi,
3: non esiste.
0: No.
2: Non esiste proprio il mito specifico dell'uomo con la testa da cavallo, però esiste un episodio dove rido anche perché
0: allora cultura pop, prego.
1: Esatto.
2: Pop, cultura pop.
1: Esatto, così esatto. Perché okay. per voi che ci ascoltate, quello che dico io, Manuel, che c'è la mia bocca, 99,9% sono minchiate. Esatto. Mentre quello che dice David,
2: il 99,9% sono cose vere dette da uno che le dice a modo di cavolo.
0: Esatto.
2: Diciamo che così. Comunque, detto questo, nel 2010, a quanto pare, fu ritratto in Google Street View ad Aberdeen, dunque in Scozia. Un tipo con una testa di cavallo, nel senso con una maschera con la testa di cavallo. Sì. E da lì partì tutto questo.
1: Ma non era una maschera?
0: No, è una maschera. Ah, okay. È una maschera. Allora, che cosa fu? Che cosa è? Alle feste di solito per fare casino ci si mette la testa di cavallo oppure si comprano. Avete presente i costumi, quelli da dinosauro?
1: Sì. Bellissimo. Esatto. Con la faccia nel
0: esatto,
1: petto.
0: È un po' quel mondo lì. Quando si vuol fare casino, non so se vi ricordate l'Harlem Shake.
1: Sì?
0: Che era il 2012. Era il 2012, non c'entra niente la trap.
1: Sì, no, perché la base era la trap dell'Harlem Shake. Vabbè, comunque no.
0: Guarda, se c'è una cosa proprio. No!
1: Vabbè,
0: base
1: non è la trap.
0: No, non c'entra niente. Ma mi spieghi perché ci devi mettere dentro cose che non c'entrano una trava di niente.
1: Perché secondo me c'entra, ma non è inutile discuterne.
2: Calma, che ti arriva a 38 stasera.
0: Comunque, fermi. Quindi abbiamo stabilito che da un punto di vista della mitologia greca,
2: esatto,
0: non esiste un centauro al contrario.
2: È cioè un po' una forzatura a dirlo.
1: Che era la nostra curiosità iniziale.
0: Esatto. Cioè con il corpo da uomo e la testa di cavallo. Mentre al contrario invece è il centauro puro, quello vero.
2: È centauro puro.
0: Perfetto. Ci siamo riusciti. E a proposito di storia greca, miti greci, sentite un po' che cosa parte? Partenope! La dea Partenope, Merkenkremont, Serena Brancale e The Colossus.

0: Partenope, Merken Cremont. Ci dicono l'uomo con la testa di cavallo si chiama Minoequo.
1: Minoequo, perché il Minotauro giustamente è quello con la testa da toro, il Minoequo, boh, non lo so.
0: Ma non mi funziona. Al volo, David, mi cerchi un attimo se esiste Minoequo?
2: Certo, al volo.
0: Minoequo. Grazie. Ah, ma perché, scusami, ci è arrivato il messaggio e noi ovviamente vogliamo dare credito ai nostri veri normal people.
1: Potrebbe avere senso, però bisogna vedere se è esistito sto Minoequo.
0: Capiamolo, adesso lo capiamo, così diamo un attimo anche spago ai nostri veri normal people. Se no lo diciamo dopo, facciamo così, lo
1: facciamo
0: diciamo
1: una ricerca approfondita.
0: Dai, dai, facciamo una ricerca approfondita, sì. E intanto Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, questa è Goya.
3: Cosa

0: Fabri Fibra insieme ai Pinguini, 46 minuti dopo le 3 del mattino, questa era Goia. A proposito della questione Mino Equo che ci state segnalando in tanti, c'è anche un vocale, giusto?
1: Sì, sentiamo. Sentiamo.
2: L'uomo con la testa di cavallo si chiama Mino Equo.
0: Allora, in realtà no, spieghiamo un attimo.
1: Allora, a parte che tu hai fatto cos'è il classico, tu hai fatto.
0: Dunque, io ho fatto il classico e lettere classiche.
1: Esatto, dunque in teoria è che hai un po' di febbre, però ci sei arrivato poi anche tu da solo.
0: Allora, in realtà è molto semplice. Minotauro, da dove arriva? Mino arriva da Minosse, re di Creta. Minosse in italiano.
1: Sì, sì.
0: Re di Creta, che aveva realizzato questo labirinto dove dentro che ci aveva messo?
1: Il Minotauro.
0: Il Minotauro si chiama Minotauro proprio da Minos e Tauros,
1: che
0: in greco significa appunto toro.
1: Esatto.
0: Benissimo. Mino equo non significa nulla, perché tra l'altro equo arriva da equinus,
1: da
0: che
1: equus,
0: è latino.
1: Esatto. E dunque sarebbe come un'unione di due termini di due lingue diverse che non ha senso.
0: Che non c'entra niente.
1: Avrebbe più senso teoricamente, ora prova a ripeterlo, ippokefalos, che
0: esatto.
1: Però è una è un'unione di due termini, cioè ippos che sarebbe
0: Grecia.
1: Il termine greco per dire cavallo,
0: greco antico,
1: e falos che sarebbe la testa.
3: Quindi
1: testa
3: quello
1: da cavallo.
3: Quello nel video di che abbiamo passato prima è ipponequalos.
0: Esatto.
1: È un ippokefalos. Sì.
0: Ippokefalos. Abbiamo trovato anche
1: facile.
0: Il nome. Signori, ma che programma di cultura?
1: Ah?
0: E tra l'altro passiamo anche dalla musica incredibile.
1: In italiano sarebbe ippocefalo.
0: Grazie. Red Hot Chili Peppers, questa è Scartiscio.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, 5 minuti alle 4 del mattino. A proposito dell'uomo con il corpo da uomo, appunto, e la testa di cavallo, c'è un vocale.
1: Come siete eruditi, a casa mia l'uomo con la testa di cavallo si chiama Cavallo Briao.
0: No, aspetta, evidentemente potremmo chiamarlo Cavallo Umbriaco, chi giustamente, tra tante virgolette, durante una festa, come dicevamo prima, evidentemente alza il gomito e si mette
2: la
0: una
2: testa da cavallo.
0: Esatto, la maschera del cavallo.
3: E diventa il mito della festa automaticamente.
0: E il mito greco del cavallo umbriaco.
3: Esatto.
0: E io credo che abbiamo chiuso il cerchio.
2: Abbiamo
0: giusto?
2: Chiuso anche perché abbiamo inventato un nuovo personaggio della mitologia greca.
0: Certo, cioè che si chiama
3: Cavallo Ubriaco.
0: No.

0: No,
1: Ippocefalos.
2: Ippocefalos.
0: E qua c'è Avalon, il monte.
2: Che bello, ragazzi. Roxy Music a chiudere la prima ora. Avalon.

0: Avalon su RTL 102.5. Amici, lo sapete, preferiamo i vostri vocali al 378-378-1025, quindi mi raccomando, anche se volete scriverci va bene uguale se non riuscite a registrare, oppure 02-25-15-15, ora linea al GO. Anche a Vicoforte in provincia di Cuneo mancano 30 secondi alle 4.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Tragedia nell'Odigiano, è morto molto probabilmente per un gioco, una sfida social, Jacopo Trabattoni, 15enne, il cui cadavere è stato ritrovato la scorsa notte nei campi di Lodi Vecchio. Il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica. Il cadavere presenterebbe segni di folgorazione. Tutto il centrodestra contro Roberto Vannacci per la pubblicazione di una foto di siracusano modificata artificialmente in modo da far apparire la sottosegretaria con una profonda scollatura. La diretta interessata già pensa alla querela. Abbiamo un dialogo regolare con l'amministrazione Trump in vari formati, lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov in una conferenza stampa a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Sport, Formula 1, George Russell vince a Baku in Azerbaijan, male le Ferrari, quarta con Leclerc e sesta con Hamilton, quinto Kimi Antonelli, partito invece sedicesimo. Dopo due giornate e sei regate di flotta all'equipaggio di Luna Rossa Senior è saldamente al comando della classifica generale.

0: Delle regate preliminari dell'America's Cup in corso a Napoli. Oggi l'epilogo con le ultime regate e il match race finale tra le due migliori imbarcazioni in classifica. In ciclismo, Elisa Longo Borghini ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova su strada femminile ai mondiali a Montreal, oggi la prova maschile. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e il Bivio per la 12 Genova Sestri Levante in direzione Genova e sulla 1 Milano Napoli tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze. Riaperture previste alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
2: Eccoci, signori, questa è Malanotte No, con Andrea Tuzzo al microfono e i fratelli Bella a prendersi cura della
4: attestate.
2: Regia.
4: No. Ah, no, scusa.
2: No, spero di no.
4: Testate giornalistiche che andiamo a consultare perché noi faremo la rassegna stampa.
2: Mamma mia, ragazzi, quanto siete forti. Mamma mia. 378-378-1025, lo sapete che questo programma principalmente lo fate voi. Come? Molto semplice. Con i vostri vocali, appunto, che preferiamo i messaggi di testo, anche se non c'è problema, il WhatsAppino,
4: sì,
2: come dicono
4: comodo,
2: i boomeracci,
4: comodo.
2: È comodo, potete farlo tranquillamente. Addirittura, se lo volete registrare, ma non inviarci il vostro vocale perché siete magari un po' timidi, ma lo trasformate in testo. Si può fare, immagino, con WhatsApp, che voi
4: dipende
2: sappiate.
4: Dipende dai dispositivi, credo. Sì.
2: Cioè, se tu registri un vocale e dici non voglio mandare un vocale, voglio registra il messaggio
4: la
2: di testo.
4: La dettatura
2: sì,
4: vocale, c'è. Credo che esista, io non la uso perché...
2: Nemmeno io. Vabbè, comunque potrebbe esistere. Comunque fate come volete, l'importante è un messaggino qui.
4: Mettetevi oppure... in contatto con noi, quello è il concetto. Siete modo, basta che noi vi andiamo.
2: Sì. Oppure 02 25 15 15. Amici, arriva Cesare Cremonini, Paparazzi, il nostro Power Hit.

0: What's My Name? Te lo dico io. Allora, Rihanna e Drake.
1: E Drake.
2: Esatto.
1: Tra l'altro, la più grande, il più grande esempio di friend zone della storia.
0: Sì, sì, sì,
1: sì, sì, l'ha friendzonato.
0: Ricordiamo Drake. Che Rihanna oggi.

0: Oggi è felicemente accompagnata con ASAP Rocky.
1: E mamma, non sape... forse pure.
0: Anche, certo, sì. Hanno anche un figlio, credo che stia aspettando anche il secondo. Ora,
1: comunque,
0: non sono sicuro.
1: Tornando a Drake, qui ha preso una bella batosta.
0: È giusto. Ognuno le prende.
1: Ha scritto delle canzoni bellissime.
0: Esatto.
2: Chissà quando l'ho prese io.
0: C'è un vocale.
3: Andrea, ciao Manuel, ciao David.
0: Due domande.
3: La prima,
0: vai.
3: David, ma Sinner è ancora dolorante al ginocchio? Invece per te, Andrea, è la dichiarazione che ha fatto il nostro CT Azzurro per l'ennesima volta dimostra la sua pochezza nel calcio. Continuare a dire l'Italia deve reagire anche nonostante il risultato negativo, cioè, io capisco, però
0: Franco,
3: siamo in una situazione che la gente non è che non gli vuol dare fiducia, la gente non crede più nel CT, non nella nazionale, secondo me. Un abbraccio a voi tutti, Franco.
0: Allora vado io al volo con
2: esatto,
0: la
2: poi se
0: nazionale.
2: Poi rispondo io,
0: certo, con
1: sì,
0: la
1: anche
0: nazionale.
1: Perché io non ne capisco niente.
0: Vai sereno con la nazionale, la questione abbiamo parlato anche ieri. È certo che si ha poca fiducia nei confronti di Roberto Mancini, ricordando come purtroppo è scappato in Arabia Saudita per 20 milioni di euro, lasciandoci in braghe di tela.
1: Beh, scappato per 20 milioni di euro non si scappa.
0: No, sì, è scappato.
2: Però la modalità è sembrata un po' la presa in giro. Ecco,
0: infatti, ha chiesto scusa.
2: Esatto.
0: Se tu sai di non aver commesso, di non aver fatto nulla, non chiedi scusa.
2: Sì,
0: ma vabbè.
2: Poi capo nel bagnato.
0: Poi, per capitolo nazionale, l'abbiamo già, ripeto, detto ieri, è in questo momento un buco nero. Quindi. No vabbè, lasciamo.
2: Non ci siamo proprio in generale.
0: Parliamo di cose da un lato belle, perché abbiamo il tennista più forte del mondo e forse l'atleta italiano più forte di sempre.
2: Al momento il più noto, italiano al momento sicuramente.
0: Ha detto che non giocherà a Pechino.
2: Salterà anche Pechino, dunque sarebbe, stiamo parlando di 3 mesi di stop dopo Wimbledon.
0: Allora mi pare che a Sky avesse dato
2: parliamo
0: la
2: di Sinner,
1: l'ho capita
2: esatto.
1: anch'io questa, l'avevo Yannick capita anch'io. L'avevo capita
0: parliamo
1: anch'io.
0: Un attimo di quello che hanno detto a Sky. Pare che lui non abbia più male al
2: no,
0: ginocchio.
2: Allora il problema è che con Sinner non lascia trapelare tanto,
0: no,
2: dunque
0: zero,
2: si va un pochino a
0: naso,
2: indiscrezioni. Sembrerebbe, e Sky comunque tendenzialmente non dice boiate, che sembrerebbe che lui il problema l'abbia superato, però ovviamente per riprendere un certo tipo di regime, questi veramente vanno
0: ad
2: mille.
0: Altissimo livello.
2: È un po' quello che è successo ad Alcaraz, per capirci,
0: certo,
2: ci ha messo un po' a rientrare.
0: Ci ha messo un po', poi è tornato,
2: esatto,
0: ha fatto semifinale, esatto, dove ha perso, ma va
2: quarti di finale US Open,
0: esatto, però comunque è tornato anche ad altissimi livelli,
2: esatto,
0: adesso aspettiamo anche il
2: Sinner. Teoricamente lui sembrerebbe che comunque si stia allenando e non si senta pronto a livello probabilmente di atletico di resa.
0: David, ma tu sei d'accordo che noi lo aspettiamo tutto il tempo di cui lui ha bisogno?
2: Ragazzi, ora farà i suoi fattacci, ci ha fatto vincere già abbastanza un po' di tempo.
0: Va bene così.
1: Tanto dal divano lo guarderete.
0: Esatto. Quello c'è, quello è sicuro.
2: E io cercherò di emularlo facendolo male.
0: Malissimo, aggiungerei. Cucù Marie, questo è Napoleone alle 4:15.

0: Madonna con Ghost Town, 21 minuti dopo le 4 del mattino. Manu, ma c'è un vocale?
1: Sì, sì, qua sentiamo. Ci chiedono, si approfondisce il tema.
0: Ma sentiamo.
2: Allora, abbiamo capito che l'uomo con la testa di cavallo si chiama ipocefalo.
0: Esatto.
2: E invece l'uomo con la testa di coniglio...
0: Allora...
2: Via si vede, l'uomo con la testa di coniglio, come si chiama? Cunicefalo.
0: No.
3: No.
0: Perché,
3: no,
0: aspetta un attimo.
1: Lo stesso errore di
0: prima dico una cosa. Cuniclos è il termine con cui in Grecia, ma molto più avanti, non nell'età ellenistica, cioè quella che tutti riconosciamo, sì, come l'età dell'oro, tra virgolette, dell'antica
3: L'ellenismo
0: Grecia.
3: Parte dal Macedone, dall'Alessandro del Macedone,
0: esatto,
3: in poi.
0: Okay. Arriva dopo, perché all'inizio i greci non facevano distinzione, gli antichi greci non facevano distinzione tra, che ne so, conigli e lepri.
3: Esatto.
0: Perché il coniglio che conosciamo noi non c'era, non era diffuso. Quindi il termine è lagos,
3: esatto,
0: con il quale si definiva appunto questo animale,
1: okay,
0: in generale.
1: Quindi
0: okay, adesso arriva David.
3: Che
0: quindi
3: sarebbe
0: David,
3: in greco antico. Andigo,
0: Andigo.
3: Che so, ma Gio. Comunque, lago Kefalos.
0: Quindi lago Kefalos.
3: O in italiano
0: lago cefalo. Perfetto, a posto, abbiamo, esatto, risolto anche questo.
3: Comunque, alla fine il greco antico è difficile, però questa coniugazione di termini, se tu te le vai a cercare, è facile trovare.
0: Certo, allora, certo.
3: Adesso
0: tipo
3: l'ippocampo, per esempio.
0: È la bellezza del greco marino antico, esatto.
1: Daremo le specifiche del lago Tes, come si chiama? Lago Les?
0: No, Legolas.
1: Come si accoppiava?
0: No, non credo che lo... No, soprattutto come si accoppiava non vogliamo saperlo. Almeno io ci tengo a lasciare libera la mente da queste immagini orribili che tu ogni volta cerchi di proporre.
3: Siate meno lago cefali.
0: Esatto, grazie amici. Vabbè, dai, siatelo in generale.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera. La forza del vero jeans.
6: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
7: Hai già provato Buono Premium?
8: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Amica con Madame Annalisa, alle 4:30 di domenica 27 settembre. Niente, la questione animali mitologici ha preso il sopravvento. Sentiamo un vocale, Manu, grazie.
1: Quell'essere mitologico, mm-hmm. Quello col corpo di uomo e la testa di cazzo.
0: Non questo.
2: Ma da dove arriva quest'audio?
0: Butta giù. Allora, dovete sapere, cari Very Normal People, che l'intervento doveva essere strutturato in questo modo. Dovevamo sentire il vocale in cui ci si chiedeva qual era il nome. Era perfetto.
2: Ah, era perfetto. Non ho capito niente.
0: Stai silenzio.
2: Non ho capito niente.
0: Devi stare silenzio.
2: Ma perché non
0: muto! Cazzo, ti dico dai tanti e parli.
3: A breve.
0: Ti sto chiedendo, per favore, muto. Hai fatto una cappellata, adesso lo dico a
3: tutti. Andrea, a breve.
0: Lo so, ma è colpa di tuo fratello, cazzo.
2: Sì, ma io mi vergogno di dire.
0: Dicevo. Dovevamo mettere un vocale in cui un nostro Very Normal People ci chiedeva: ma la testa di minchia come si dice? Da lì dovevamo arrivare a un bellissimo film, un pezzettino di un film che avete appena sentito, Santa Maradona di Marco Ponti, dove veniva tirato fuori questo essere mitologico. È andato tutto a...
2: Sì, perché io praticamente mi sono perso tutta la parte iniziale e ho sentito solamente...
0: No, non te la sei persa, te la sei completamente dimenticata, hai sbagliato a mettere l'audio, Manuel, ma chi lo prendiamo culo?
2: No.
0: Allora, sentiamo, non mi interessa.
2: Non puoi dire tu quello che io ho fatto.
0: Fatelo tu.
2: Supernatural, Rem. Everybody here.
0: No, Manu, dovevamo fare così. Adesso lo facciamo.

0: Agua, Maluma e Shakira, New Hit su RTL 102.5. Proviamo
1: a fare quello che dovevamo fare,
2: a imbastire questa roba.
0: Proviamoci.
1: Adesso l'ho capito, lo ammetto. Adesso ho capito la logica.
0: Ma la cosa bella è che poi i nostri veri normal people subito: ma ragazzi, tutto a posto? Ma certo,
1: c'è.
0: Se avete sentito il fuori onda, avete sentito perché dicevo: ma va, figurati. Ragazzi, qui si scherza, oh, si Andrea, gioca, Andrea,
1: si
0: no,
1: a volte si è seri, però si scherza. No, c'è,
2: peraltro, c'è. Peraltro c'è anche da dire che tra i due, lui è quello intelligente, figurate io.
1: No, perché io sono intelligente, lui è colto, è diverso.
0: Esatto.
2: Come le patate.
0: Sono due cose diverse. C'è un vocale.
1: Ok, c'è, quello giusto adesso.
0: Vediamo.
3: Ma la testa di minchia è in siciliano, come viene tradotto in greco antico, visto che ne è pieno il mondo? Andrea Pasticcio di Venezia.
0: Grazie Andrea per la domanda molto interessante. Anticipo io che in latino non c'è.
2: No, in greco.
0: Scusami, in greco non c'è.
2: Ma in realtà in greco moderno sì, ma in greco antico
0: in greco
2: no.
0: Antico non esisteva questo tipo di espressione.
2: Sì,
0: mentre
2: cercato.
0: In latino sì, in latino sì.
2: Il latino è meraviglioso. Cioè, chi non vorrebbe dire a qualcuno sei un bel caput mentule.
1: Caput mentule.
0: Ma ragazzi,
1: caput mentule.
0: Ma bellissimo.
1: Ma ragazzi, io ve lo dico,
0: a proposito,
1: col cuore, siete delle caput mentule.
0: Ma senza dubbio. Questa cosa mi ha fatto venire in mente uno spezzone di un film bellissimo, come dicevo
1: che
0: prima.
1: Che è la corcia bro, io che t'ho bruciato.
0: Esatto, mi hai bruciato prima. Il film è oh mamma santa, vedete un
2: Maradona,
0: po'. Santa Maradona di Marco Ponti. Ok? Dove c'è il personaggio di Bart, interpretato da un gigantesco Libero De Rienzo, che dice questa frase qui.
4: Quell'essere mitologico, uh-huh. Quello col corpo di uomo e la testa di cazzo.
0: Esattamente. Una delle battute più belle del mondo. Intanto, see ya, I'm still here.

0: Woman, Peggy Gou e Aira Star, 46 minuti dopo le 4 del mattino qui su RTL 102.5, ma la notte no, fino alle 6 del mattino, lo sapete amici, per qualche strano e arzigogolato motivo stanotte si parla di
1: mitologia.
0: esseri mitologici. Abbiamo iniziato con David, te lo ricordi?
1: Abbiamo con l'ippocefalos.
0: Esatto.
1: Che sarebbe la testa di cavallo.
0: Esatto, perché l'abbiamo visto nel video nuovo di Saif
1: con
0: Biagio Antonacci. Esatto. Esattamente. Quali sono, ci chiedono le altre, esseri mitologici?
2: Quindi, recap, abbiamo parlato del cavallo, testa di cavallo, testa di coniglio.
1: Citando il Minotauro.
0: Esatto, Minotauro.
2: E testa di agente.
0: Però quelli veri, Cerbero.
2: Cerbero.
0: Come è fatto Cerbero?
2: È quello con la testa, cane con tre teste.
0: Esatto. Cane con tre teste.
1: Bravo Manuel.
0: Che custodisce?
2: L'inferno.
0: Le porte dell'inferno.
1: Esatto, bravo.
0: Poi,
1: Manuel.
0: La chimera. Chissà come è fatta la chimera.
2: Non me lo ricordo.
1: Questo è complicato perché la chimera è esatto.
0: Io sono dovuto andarlo a leggere perché non me lo ricordavo. È una, ovviamente è un essere mitologico, sì, che sputa fuoco, composto da parti di leone, di capra e di serpente. Ora, qual è? Se lo cerchiamo un attimo anche.
2: È una chimera.
0: Una foto, magari. Dopo...
1: Ah, una foto di chimera vuoi?
0: Una foto della chimera. Poi c'è Pegaso. Pegaso è facile.
1: Vabbè,
0: ragazzi,
1: sono i cavalieri dello zodiaco, hanno nomi importanti, sono grandi e forti eroi.
0: E quindi sappiamo che Pegaso è un cavallo con le ali.
1: Il cavallo alato.
0: Troppo facile.
1: Esatto.
0: È vero?
1: Intanto vi cerco la chimera io.
0: Poi i ciclopi. Lo sappiamo perché
1: Monocchio,
0: bravissimo, monocchio, bravissimo. Tra l'altro ieri avevo una long sleeve, una maglia a maniche lunghe, naturalmente, proprio di The Odyssey, il film The Odyssey.
2: Tra l'altro i ciclopi hanno una cosa in comune con molti umani, gli piace il vino.
0: Beh, effettivamente non hai tutti i torti.
1: Beh, una i greci foto... andavano matti per il vino, dunque teoricamente.
0: Sì, a quel vino lì, a proposito, quel
1: faceva
0: vino
1: abbastanza
0: lì,
1: schifo, sapore.
0: Era un po'... era miscelato anche, ad esempio, col miele.
1: Sì,
0: era una bevanda
1: era
0: molto dolce, era colato, molto lunga, perché se ne beveva tantissimo.
2: Embriacavano.
0: Perché sì, ma il concetto dell'ubriacatura nell'antica Grecia era un po' diverso rispetto a come ce l'abbiamo oggi.
2: Anche perché lo zucchero
0: non era vista male.
2: Certo.
0: Così ma come mangiare tantissimo.
1: Poi attenzione.
2: Ma da alcune all'Oktoberfest neanche da noi.
0: Ma lascia perdere.
1: Poi attenzione, qua facciamo un po' di mondo di quark. Il vero motivo per il quale si utilizzavano gli alcolici,
0: sì,
1: allungati spesso e molto leggeri, anche poca gradazione, perché venivano molto allungati.
0: Perché?
1: Era perché disinfettava l'acqua.
0: E non soltanto. Perché che cosa faceva? Bere del vino, ma non troppo pesante. Dava la possibilità ai commensali di sciogliere le inibizioni.
1: Anche,
0: e quindi,
1: certo,
0: di poter chiacchierare. Perché la base di tutto, sia nell'antica Grecia, ma poi anche nella Roma antica, era quella del convivio, ovvero quella, sì, di sedersi attorno al tavolo e chiacchierare mentre si mangia. I convivi, infatti, duravano...
1: La cena Trimalchione.
0: Esatto,
1: Petronio,
0: cioè, Trimalchione, famosi Satiricon,
1: esatto,
0: con,
1: sì,
0: meraviglioso, una storia incredibile. Ci si metteva attorno alla tavola, tra tante virgolette, e si parlava e si discuteva di tantissime cose: filosofia,
2: usanza,
0: amicizia,
2: che anche oggi,
0: amore.
2: In, sì, da alcune parti c'è.
0: Okay.
2: Magari non ti parla di filosofia,
0: c'è un
2: si
0: problema.
2: Parla di influencer.
0: Ragazzi, invece non è vero, non sono d'accordo con te. Oggi a tavola, amici, purtroppo non si parla più.
2: Ah, tu dici che
0: zero, non è che ci si vede per discutere. Non, questa cosa
2: io
0: non
2: ho
0: esiste
2: fortuna
0: più.
2: Quelle poche volte
0: e quindi scusatemi
2: parlo, però è vero,
0: il vino non doveva essere troppo pesante perché altrimenti
1: il vino
0: avrebbe
1: veritas,
0: esatto, avrebbe completamente distrutto il concetto proprio massimo,
1: esatto,
0: del convivio.
1: E signori, dopo sta botte cultura,
0: benvenuti,
1: picchia e botta a casa,
0: benvenuti a una nuova puntata di Super Quark. Like that.

0: Great Expectation, Sienna Spyro su RTL 102.5, pochi minuti alle 5.
1: Grandi aspettative.
0: Sì, ci sono le grandi aspettative, ce l'abbiamo noi nei confronti dei veri normal people, ma ovviamente non le deludono mai. No, sentiamo. No.
2: Andrea, Emanuel, David, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao
0: Valeria.
2: Ma stamattina quanta cultura.
0: No,
2: comunque Andrea sei proprio bravo.
0: No,
2: avresti potuto fare anche il professore, spieghi molto bene le cose. Bravo. Poi c'era anche una figura mitologica, mi sembra la chimera, con la testa di leone,
0: esatto,
2: corpo di capra e coda. E la coda di serpente, mi sembra che c'era.
0: Adesso
2: anche
0: vediamo.
2: Tipo di figura mitologica.
3: Bellissima giornata. Potete gradire.
2: Bacio, Valeria da Monastia.
0: Ciao Valeria, qui alla nostra
3: potete
0: destra.
3: Potete ammirare la bellezza della chimera.
0: Esatto, che è orribile in realtà.
3: No, è un bellissimo animale domestico, ragazzi. Chi non vorrebbe avere una chimera come animale domestico?
0: Per chi ci stesse guardando sul canale 36 del Digitale Terrestre, qui alla mia destra c'è proprio una chimera. Cioè, proprio.
3: È vale. Bello, guarda, ma poi la parte da drago, guarda che bello.
0: È fantastico. Come praticamente la testa,
3: tutto.
0: Tre teste, leone, esatto, capra,
3: cioè,
0: drago.
3: Devi fare il barbecue, è perfetto.
0: Bravo, corpo leone comunque, poi ha le ali e la coda da drago.
1: Qual era la frase?
0: Dracaris. Dracaris, ma cosa è un'altra roba. Ah, mamma mia, chi lo diceva?
1: The House of the Dragon, la principessa, cioè la regina.
0: La regina dei draghi.
1: Ma in realtà lo dicono tutti quelli che galoppano i draghi. Però la prima volta l'ho sentito alla biondina.
0: Beh, biondina adesso.

0: Questo non è Joe Cocker, è il nostro Manuel. Era Joe Cocker. Allora, prima hai citato. Prima hai citato Dracarys, no?
1: Sì.
0: Che cos'era? Era il
1: comando
0: che Daenerys Targaryen dava ai draghi. Ma Daenerys Targaryen, in realtà, il nome completo è il seguente. Vado?
1: Vai.
0: Daenerys della casa Targaryen, nata dalla tempesta, prima del suo nome regina degli Andali, dei Rohinar e dei primi uomini, signora dei sette regni, protettrice del regno, principessa di roccia del drago, Khaleesi del grande mare d'erba, la non bruciatra, madre dei draghi, regina di Mirinne, distruttrice di catene. Anche a Flaibano, in provincia di Udine, sono le 5 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Sergio Gadda. Interrogatorio di convalida del carcere per il 26enne accusato dell'omicidio di un uomo fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri e trovato in un appartamento alla periferia nord di Torino. Il giovane ha detto di non ricordare lo strangolamento perché era sotto effetto di droghe e che l'intenzione era quello di buttare il cadavere nel fiume. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. In serata, recitando la preghiera nella grotta delle apparizioni di Lourdes, il pontefice ha chiesto di bandire violenza e odio, auspicando che governanti saggi e generosi respingano per sempre le logiche della guerra. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, invece abolisce l'obbligo delle auto elettriche. Sul suo social ha annunciato che ha approvato nuovi standard di efficienza che elimineranno gli sprechi per prezzi più bassi. Nicolò Zaniolo lascia il ritiro della nazionale e non prenderà parte alle prossime sfide di Nations League degli Azzurri. Il trequartista dell'Udinese è stato valutato indisponibile dallo staff della nazionale a causa di un problema muscolare. Oggi ultima giornata di regate preliminari nel Golfo di Napoli per l'America's Cup. Dopo due giornate e sei regate di flotta, l'equipaggio di Luna Rossa Senior è saldamente al comando della classifica generale. In Formula 1 invece George Russell ha vinto ieri il Gran Premio dell'Azerbaigian. Sul podio anche il Red Bull di Verstappen e Hajar, le Ferrari quarta con Leclerc e sesta con Hamilton, quinto Kimi Antonelli che era partito dalle retrovie. È tutto anche per questa edizione, ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento fino alle ore 6 sulla 1 Milano-Napoli tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze. Sempre per lavori sulla 7 Serravalle-Genova, chiusa l'entrata di Serravalle-Scrivia in direzione Milano. La riapertura è prevista il 15 novembre. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno amici, buongiorno. Ciao, Italia. Cos'è? Buongiorno.
1: Devo far calare un po' l'animo perché ci siamo esaltati nell'ora precedente.
0: Vabbè, dai, buongiorno. Può dire con gioia, buongiorno. È domenica mattina.
5: Non solo
1: gioia, è impostazione. Adesso così, questo intervento parleremo sia io che lui, tutti impostati.
0: Come
1: due cretini.
0: Come preferite, ragazzi.
1: Pensa
0: sì.
1: Che c'è gente che ci ha fatto una carriera parlando così.
0: Lo so molto bene, ragazzi, venendo da questo mestiere come voi, del resto, lo
1: però
0: sappiamo.
1: Parliamoci chiaro, parlare così fa un po' ridere.
0: Fa molto ridere, soprattutto oggi. Oggi devo spingere di diaframma perché altrimenti non si sentirebbe nulla. Piano, amici, eccoci qui, questi siamo, lo sapete. 378-378-1025 per i vostri vocali che preferiamo, lo sapete, oppure 02-25-1515. Ricominciamo? Power Hit, yeah! Dedica, Ernia.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

0: It's my life, no doubt. 11 minuti dopo le 5 del mattino, ancora buongiorno da parte di tutta RTL 102.5 questa domenica che speriamo sia serena. C'è un vocale, Manu, se non sbaglio, giusto?
1: Sì, sì, nostro amico Andrea.
0: Sentiamo.
2: Ho punta tazza stanotte. Sto prendendo

0: appunti, così stasera a cena qualcosa da dire. Andrea Pasticcio, di Venezia.
1: Funzioniamo anche per questo. Tra le varie, tra i vari esseri mitologici che ci vengono segnalati al 378-378-1025 c'è Medusa.
2: And the forse mitica Medusa.
1: Forse una.
3: You're the piece of my heart. I Medusa sono.
1: Ah, vedi?
3: Hanno utilizzato il nome di un.
1: Citazione musicale, la volevo fare anch'io. Vinicio Capossela ha realizzato una canzone straordinaria che si chiama Medusa Cia Cia Cia. Io vi consiglio di ascoltare Medusa Cia Cia Cia.
3: Lui è particolare come artista.
1: Fanta, io lo adoro. Il mio cane si chiamava Vinicio.
3: Cioè,
1: proprio.
3: Non mi fa impazzire, dico la verità, no, però devo dire che ho rispetto per. Ah, anche
2: comunque,
3: se non
2: comunque
3: mi fa
2: impazzire. Medusa era una donna molto affascinante.
1: Sì, no, esatto.
2: Perché con lo sguardo ti lasciava di pietra.
1: Corretto, era ed è vero. Bravo. E infatti la canzone racconta proprio Medusa che dice: sì, io in realtà ho questo piccolo difetto, che se ti guardo tu resti di pietra. Ma in realtà io sono una donna normale e vorrei soltanto amare. È meraviglioso, una canzone straordinaria.
2: Viva Medusa!
1: Esatto, tra l'altro però Medusa diciamo chi è. Perché Medusa è una delle Gorgoni.
2: Okay. Sì.
1: Perché ha due sorelle. I nomi sono particolari, i nomi delle altre due sorelle. Una è Steno e non il regista di tanti anni fa italiano, no. E l'altra è Euriale. Erano figlie delle divinità marine Forco e Ceto. Eh? Ok, quindi se qualcuno vi cita Medusa viene spesso citata per via dei... Come aveva i capelli, amici?
3: Con i serpenti.
2: Serpenti, sì.
1: Benissimo. E se la guardavi negli occhi, cosa succedeva?
3: Diventavi di pietra.
1: Di pietra diventavi.
3: Quindi, e qua non facciamo doppi sensi, eh?
1: No!
3: Che perché uno potrebbe
1: diventavi di pietra
3: bella,
1: tu
3: diventi di pietra.
2: Ti lasciava di stucco, no, in questo caso.
1: E con questo chiudiamo nella canzone appunto di Vinicio Capossela che abbiamo citato. Medusa più che altro cercava l'amore e quando trovava qualcuno gli chiedeva soltanto: tu cosa fai stasera, esci con me? Stare con

0: un funk di Mark Ronson e Bruno Mars, perfetto. 5:20,
1: pura.
0: Ah, bello.
1: Energia pura.
0: Un risveglio muscolare anche col sorriso, come potete vedere sul canale 36 del Digitale Terrestre.
1: Dice di faccia di?
0: No,
2: smentole.
0: No, io dico così. Faccia lei.
1: Faccia lei.
0: Faccia lei.
1: Faccia lei.
0: Faccia lei.
1: Facci
0: tra lei. L'età. Facci lei, per citare il magnifico ragioniere Ugo Fantozzi. Tra le tante facce, David, hai scelto proprio quella stamattina per venire qui in radio. Come mai?
2: Ma perché io mi vesto di una faccia diversa ogni volta.
0: Ogni giorno, eh? Tra certo. Le tante hai scelto questa oggi.
2: Sono
0: che è la migliore che hai, credo.
2: Sì, immagina qual è quella brutta.
0: Non voglio saperlo. 378-378-1025 oppure 02 25 15 15.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: www.fileni.it.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.

0: la vita.
1: Marra e Gue, il nuovo Casini su RTL 102.5, 26 minuti, anzi 27 minuti dopo le 5 del mattino. Tra le tante creature mitologiche

0: psicologiche che ci vengono ricordate, riportate alla mente dai nostri veri normal people, dato che abbiamo iniziato per puro caso, ci sono le sirene.
1: Allora, sirene peraltro che nel tempo sono cambiate.
0: Vero, confermo.
1: E tu che hai studiato mitologia greca ai tempi.
0: Mi sono dovuto sorbire non solo 5 anni di liceo classico, ma anche quelli all'università, perché anche lì ho scelto.
1: Cioè, sommariamente, qual classiche. È il discorso? Prima erano delle brutture in mani e sono diventate da brutture in mani a delle stragnoccone.
0: Dipende.
1: Alla fine,
0: dipende.
2: È stata la Disney che ha fatto questo
0: cambiamento. No. Fermi tutti. Allora, ovviamente vado per ricordi. Ci sono vari tipi di sirene in realtà. Ci sono quelle con la parte inferiore del corpo di donna superiore e inferiore pesce, giusto?
1: Che sono quelle più, un po' più moderne, per
0: esatto. Ma
2: i maschi sono i tritoni di quella roba.
0: Ma in realtà nel cerco di dirlo bene, ma scusatemi.
1: No,
0: folklore popolare, la raffigurazione era questa: parte superiore corpo di donna, quella inferiore di uccello.
1: Sì.
0: Originariamente.
2: Ed era chiamata sirena.
0: Esatto. In epoca successiva diventa pesce. Ok? Le abbiamo viste anche, più che altro sentite, tra tante virgolette, nel film di Christopher Nolan, The Odyssey, appunto, che racconta l'Odissea di Omero. Che cosa succede nell'Odissea di Omero? Vediamo se ve lo ricordate. Chi è che le sente e si lega all'albero maestro?
2: Ulisse
0: si lega all'albero maestro, non vuole sentirle.
2: Perché se no lo attraevano
0: e se no è finita. Se no è finita. Allora, e quello è il concetto.
1: Esatto.
0: C'è anche una bellissima canzone che si chiama Sirens.
2: No.
0: Esatto, che racconta proprio
2: quella dei Chemical Brothers.
0: Esatto, che racconta proprio il canto delle sirene che attrae verso un'isola e non sai quando arrivi su quest'isola, quando arriverai su quest'isola, che cosa troverai? Se la meraviglia che immagini oppure la disgrazia che molto probabilmente
1: okay, detto
0: arriverà.
1: Questo velocissimamente.
0: Sì.
1: Perché si è passata dagli uccelli ai pesci? Perché c'è stata una commistione nel Medioevo tra caratteri chiaramente originari e quelli nordici. E dunque
2: sì.
1: La parte del pesce viene dal nord.
2: Come me, uccelli, pesce, diciamo come me sanno.
0: Everybody's changing, appunto.

Altro pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Per me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Sfera e basta, lontano, puro sangue a proposito di cavalli. Questo è un programma a cavallo, lo ricordiamo.
2: Dragaris!
1: Non c'entra Dragaris con i cavalli.
2: Cavallo, drago.
1: Prima abbiamo citato le sirene.
3: Devo sgraccare questo.
1: Sì, abbiamo citato le sirene prima. La canzone di cui parlavo prima è Song to the Siren. La versione però che troviamo nel film della DC

0: Comics Justice League. Ecco, andatevi a cercare.
1: Wonder Woman, Aquaman, Superman,
0: Superman, Batman, tutti. Esattamente. A proposito di sirene, ci hanno inviato una foto.
1: Eccola.
0: Giusto? Eccola qui. Se ci state guardando sul canale 36 del Digitale Terrestre, potete vedere una sirena robotica. Ok, questa sirena è la realizzazione di un artista famosissimo che è Hajime Sorayama. Tu dirai chi è?
1: Molto
0: è quello che realizzava i sexy robot negli anni 80.
1: Là.
0: No, in cui si univa l'estetica cyberpunk, sì, i corpi femminili robotici metallici, ha realizzato anche questo.
1: Ma quindi è uno famosissimo. Scultore, è uno scultore?
0: No, no, no, è un disegnatore.
1: Disegnatore,
0: sì, esatto.
1: Quindi ti riferisci non alle donne robot dei cartoni, a
2: tipo Venusia.
1: Tipo Venusia.
0: No, no, no, no, no, okay. Proprio questa ha fatto una serie di donne robotiche, di sexy robot,
1: le
0: ha chiamate. Esatto, eccola, okay, qua. Qui potete vedere un esempio, bella, di questi sexy robot degli anni 80, ma con il corpo di sirena.
1: Bel,
0: ripeto,
1: corpo.
0: L'artista è uno degli artisti giapponesi più famosi del mondo, che si chiama Sorayama.
1: Sorayama.
0: È incredibile, io lo consiglio a tutti. Perché
2: dopo Soralella, Sorayama.
0: Esatto, sembra, c'è la Soralella, c'è Sorayama.
1: Sembra il nome delle noodles.
0: Volete un piatto di Sorayama?
2: Buono. In faccia.
0: Per me è piccante, grazie, mentre per David sono piccante.
2: No, niente piccante, bello gustoso.
0: Anche io piccantissimo.
2: Però salsa di soia, mirin,
0: sì,
2: sacchetto,
0: quelle bellissime.
2: Tatata spadella.
0: Esatto. Questi siamo, amici, non ci possiamo fare niente, che vi piaccia o meno. Hall of Fame, loro sono i The Script su RTL.

Find the Script su RTL 102.5. Io direi di fare così, amici. Ditemi se siete d'accordo, ragazzi. Io andrei in rampa, così ci prendiamo un po' di tempo dopo per chiudere la questione sulla mitologia greca. Perché giustamente ci fanno notare, ragazzi,

0: Ragazzi, voi siete siciliani, tutte e due, vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Esatto. Giustamente ci dico, ragazzi, ma Scilla e Cariddi...
1: Quelle in Calabria dovrebbe essere.
2: No, però... tra Sicilia e Calabria.
1: Tra Sicilia e Calabria.
2: Nello stretto.
0: Esatto. Quindi dopo diremo chi sono in realtà Scilla e Cariddi, perché vengono spesso citati come eventi, ma ammetto, non si sa come sono.
1: Ammetto la mia ignoranza, io credevo fosse il nome dei paesi, ma non avevo idea che avesse un'origine.
0: Tranquillo, ci siamo noi per te, che te credi che ti lasciamo solo?
3: Non buffoniamo.

0: www.fileni.it.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Una delle canzoni più belle degli ultimi 40 anni, secondo me. Drinking in LA.
1: Sì.
0: Bram Van 3000 nel primo mattino di RTL 102.5, straordinaria. In chiusura direi, sì, come avevamo anticipato prima, ci segnalano giustamente, essendo voi siciliani, Scilla e Cariddi. Benissimo, esatto. La storia è splendida, ce la racconta
1: sì, splendida
0: David.
1: Però purtroppo con non un lieto fine.
0: No, ma è splendida da un punto di vista della mitologia.
2: Parlando di mitologia,
0: Certo.
1: Allora, sono due personaggi. La prima è una ninfa,
0: esatto,
1: ed è Scilla. Scilla era praticamente una ninfa splendida, bellissima,
0: bellissima, sì, esatto,
1: della quale si era innamorata un dio marino di nome Glauco.
0: Corretto.
1: Okay? Ora, cosa accadde però? Circe, la maga, siccome era innamorata
0: era
1: a sua
0: un po'
1: volta
0: gelosa
1: di Glauco,
0: ed era, esatto, non era proprio il massimo Circe.
1: Circe non era il massimo, però aveva il suo fascino.
0: Certo, certo.
1: Ok, però si era innamorata di Glauco e siccome non era proprio bontà pura, allora decide di fare uno sgarro appunto a Scilla. Gli mise un filtro nell'acqua che lei bevve e si trasformò in cosa?
0: Te lo dico io. Il corpo era mostruoso, era nascosto tra le rocce, aveva sei lunghe e orribili teste di cane o di lupi, dipende. Poi 12 zampe tutte deformi, no? E una sorta di cintura di cani ululanti. Secondo altre versioni, per esempio come quella di Virgilio, aveva busto di donna, una parte inferiore formata da una coda di pesce e ventri di lupi marini. Cioè, una roba orribile.
1: Cioè, come l'ha rovinata sta Circe?
0: Era proprio una disgrazia.
1: Non mi sta simpatica Circe per quello che ha fatto.
0: Nemmeno
1: poveretto.
0: Io. Mentre Cariddi era una naiade.
1: Naiade, cioè era figlia
0: di
1: Poseidone e di
0: Gea. Esatto.
1: E anche lei fece un, in questo caso la fece più grossa lei.
0: Sì.
1: Perché cosa faceva?

0: rubava i capi per nutrirsene, a quanto
1: esatto,
0: capito, perché era molto vorace.
2: I capi che sarebbero quindi pecore, i buoi
0: in questo caso.
1: Rubò i buoi di Eracle. Zeus, incazzatissimo,
0: si incacchiò
1: e la trasformò in un gigantesco gorgo o vortice marino. Talvolta veniva associato alle sembianze di un mostro simile a una lampreda. Avete presente quel pesce
0: che c'ha la bocca brutta?
1: Circolare, esatto. Che ha la bocca circolare tutta fatta di denti.
0: Immaginate,
1: ragazzi, una roba orribile. Questi sono Scilla e Cariddi.
0: Ora io non dico che Cariddi se lo meritasse,
1: no, non se lo meritava,
0: però Scilla poverino non c'entrava niente.
1: Mamma mia,
0: cioè,
1: davvero
0: Scilla, cioè, vabbè.
1: Io direi che abbiamo chiuso questa puntata di Malanotte No Super Quark.
0: Chiudiamo la putia.
1: Esatto, chiudiamo la putia, la bottega abbiamo chiuso. Ma prima, disco incredibile, Sombra, bellissimo. My Body Isn't Ready su RTL 102.5.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Vedi, ci scrivono: grazie mille ragazzi, nonostante io sia siciliana non conoscevo la storia di Scilla e Caridi.
3: Non sono cose che avvengono normalmente. Mo.
2: Ci si annoi, amici, anche con la musica, soprattutto con la musica. Infatti chiudiamo con il nostro millennium hit, Rolling Stones, Start Me Up.

0: Italia. Mi piace troppo sto disco.
1: Meraviglioso, Start Me Up, Rolling Stones. Se avete visto il video sul canale 36 del Gigiale,
0: soprattutto se avete sentito la voce,
1: esatto, terrestre, e avete anche voi fatto risveglio muscolare ballando come Mick Jagger, in bocca al lupo per la vostra giornata.
0: Ammetto che avevo avuto per due secondi un abbiocco e i Rolling Stones mi hanno
1: dato una bomba. È una canzone straordinaria. Il nostro Millennium Meet abbiamo finito, quindi amici, ringraziamenti di rito ci sono, ma certo, grazie mille fratelli Bella, grazie raga.
0: Grazie Ciao. A te, grazie a voi ascoltatori.
1: Con David ci vediamo domani.
0: Stanotte, sì, stanotte.
1: Mentre con te, Manuel, settimana prossima. Weekend. Va bene, amici, grazie mille. Dopo di noi una nuova edizione del GO e poi una nuova puntata di No Stop News. Grazie mille, buona domenica, a domani. Ciao. Anche a Marmentino, in provincia di Brescia, sono le 6 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è domenica 27 settembre. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Roberto Vannacci. Intanto la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano accusa il leader di Futuro Nazionale di averla spogliata con l'intelligenza artificiale in una foto. È polemica politica, ci racconta tutto Alessandra Giannoli.
4: Chi mi critica rispondo di cercare meglio di rivolgere le accuse a chi di dovere, così in serata Roberto Vannacci, dopo le polemiche scatenate da una foto ritoccata con intelligenza artificiale diffusa alla vigilia del voto per le suppletive alla Camera nel collegio Reggio Calabria Locri, foto ripresa a suo dire da un sito calabrese generale per attaccare il presidente della Regione Calabria, vice segretario nazionale di Forza Italia Roberto Chiuto, ha pubblicato un'immagine della compagna del governatore, la sottosegretaria Matilde Siracusano, con una profonda scollatura creata con la I. La diretta interessata ha commentato: spogliare una donna come strumento di propaganda, una scelta perversa e squallida. Occhiuto ha chiesto a Vannacci di confrontarsi sui contenuti se ne è capace, gesto volgare inaccettabile. Così il segretario di Forza Italia Tajani, ma non solo Forza Italia, si è schierata al fianco della propria deputata dalla Lega Fratelli d'Italia. Noi moderati tutti hanno condannato il gesto del leader di Futuro Nazionale.
3: L'Eni valuta di lasciare il tetto al prezzo dei carburanti sino a fine anno. Da domani la benzina sarà erogata a 1,99 euro al litro e il diesel a 2 euro.

0: e 19 centesimi presso tutti i distributori Eni e Eni Live. Cambiamo argomento, forse Putin e Zelensky faranno un accordo prima dell'inverno pieno, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando della situazione internazionale. Il tycoon ha anche ribadito di aver rifiutato la proposta iraniana sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Alla vigilia della trasferta di Bursa, dove l'Italia giocherà lunedì sera la seconda gara del girone di Nations League con la Turchia, Roberto Mancini perde Nicolò Zaniolo, che lascia il ritiro della nazionale a causa di un problema muscolare. In Formula 1, vittoria di George Russell nel Gran Premio dell'Azerbaigian. Enzo Tamborra.
1: Pole position, vittoria più giro veloce. Più di così non avrebbe potuto fare George Russell a Baku. Impeccabile l'inglese della Mercedes anche quando, dopo aver dominato per più di metà gara, ha dovuto ricostruire la vittoria dopo l'ingresso in pista della safety car. Verstappen ci ha provato, ma Russell non ha tremato. Sul podio anche l'altra Red Bull di Ajar, giunto terzo per la quinta gara consecutiva, giù dal podio la Ferrari. Leclerc quarto, Hamilton sesto, tra le due rosse Kimi Antonelli, quinto dopo essere partito dalla 16ª posizione della griglia di partenza. Russell accorcia le distanze, ma resta lontano 66 punti dal ventenne bolognese. Nel prossimo weekend si corre a Sepang.
0: E tra pochissimo una nuova puntata di Non Stop News. Barbara Sala, buongiorno, di che cosa si parla?
2: Eccoci qua, buongiorno, beh, amici, ma soprattutto amiche. Io avrei voluto fare una linea diretta solo su Damiano David, ma non si può. Sapete che si è sposato, giorni di festeggiamenti per lui, cantante dei Maneskin, per intenderci, e che è tornato in Italia per questo matrimonio con questa cantante e attrice di cui francamente io non ho mai neanche visto un film o sentito una canzone, però la chiamano cantante e attrice e io non sono invidiosa. Detto questo, pare che qualcuno lì nella zona, in Toscana, dice: ma chi è questo? Non so se avete visto sui social, girava ieri questo video di alcuni automobilisti che si lamentavano di questa auto d'epoca che lui stava guidando, che andava particolarmente lenta, e perché non lo avevano riconosciuto. Eppure è molto molto famoso. Perché non è stato riconosciuto? Probabilmente per un motivo anagrafico. Ogni generazione, ogni età ha il suo idolo, e quindi voi, quando eravate un pochino più giovani, ma soprattutto ragazzi di oggi, quali sono i vostri idoli, quelli da mettere in cameretta? Sai, quelli molto molto giovani ti direbbero ad esempio i Me contro te, magari un uomo di 60 anni non li conosce, è solo questione anagrafica. I vostri idoli, il poster che avevate in cameretta. 02 25 15 15.
3: Previsioni del tempo.
4: Buona giornata da Nikos. Che ho detto, la tendenza per questa giornata di domenica con l'anticiclone a interessare tutta Italia, quindi nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di variabilità solamente sulla Sicilia, altrove generale stabilità con basso assente rischio di temporali. Temperature del pomeriggio in lieve aumento, oggi su molte zone torniamo a toccare valori tra i 25 e i 27 gradi. Dettagli su Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Di Autostrade per l'Italia, la circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, gli spostamenti oggi come ogni domenica saranno favoriti dal fermo dei camion in vigore dalle 7 alle 22. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano fino alle ore 20 di oggi, in alternativa si può entrare a Legnano. È tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
7: Che fa?
2: 27.
7: Cosa 27?
2: Pagano oggi? Il 27 pagano, funzionava così, esatto.
8: Però è domenica, attenzione, magari domani che è lunedì.
2: Però è rimasto come modo di dire, no? C'era mio amico che dice, mica è il 27 oggi. Quando io chiedevo qualcosa e lui poverino. Geneminga, buongiorno, domenica 27 settembre, le 6:06, numero un po' demoniaco. In ogni caso comincia Non Stop News. Nota, trasmissione di approfondimento giornalistico, grazie a

0: Massimo Lo Nigro.
1: Esatto, lo sì, sì, è così. Buongiorno, buon mattino, questa è Non Stop News, l'avete capito. È una trasmissione che fa dell'inchiesta anche la sua cifra statistica. Sì, sì.

0: inchiesta, perché sto fatto, ma ci sta, che Damiano Davida non venga riconosciuto da qualcuno che magari ha più di 30 anni, ci sta assolutamente. Poi è un po' che se n'è andato anche dall'Italia, quindi
1: sì, perché la scena ve la raccontiamo brevemente. C'è Damiano David e la moglie che si sono appena sposati.
0: Chi? Chi?
1: La moglie Dove Cameron. Everybody. Che praticamente stanno facendo il loro percorso su questa auto d'epoca. Non ho capito se poco prima, no, poco dopo evidentemente le nozze, che però hanno tutta la truppa al seguito che sta facendo il video, no? Il filmino poi da far vedere agli amici quando li inviteranno a casa, e questa cosa rallenta il traffico. Allora c'è un signore toscano che è su un camioncino dietro, uh-huh, che inizia a dirgliene di ogni perché non lo riconosce, non sa che è Damiano, e quindi sta
0: perdonami
1: là.
0: Che se mi rallenti, anche se ti riconosco,
1: no, certo,
0: tesoro, qua non ce n'è per nessuno. Però insomma, lì perché non l'ha riconosciuto? Perché probabilmente non bazzicherà magari il mondo della musica o del jet set o del gossip, oppure appunto anagraficamente non gliene frega niente della musica dei Maneskin, che ci può stare assolutamente, come a me magari può non interessare, che ne so, quando mia mamma si riascolta Mal dei Primitive, capisci? Cioè per me dici sì, canzone bella, ma per me non rappresenta nulla, certo. Per lei invece rappresenta la giovinezza, le prime serate fuori, quando conobbe mio padre, unico fidanzato della vita,
1: questo disco, il mio pensiero d'amore, così.
2: Ma ce l'abbiamo una base un po' romantica, perché Barbara, tu che tiri fuori questi ricordi,
0: ma non sono i miei, questo punto. Quindi idoli della giovinezza, dell'infanzia, a partire dai Me contro te fino ad arrivare a Mal dei Primitive, passando per Damiano David,
1: non fa una piega, direi. Cominciamo 02 25 15 15, arriva Elisa con la sua Kintsugi.

0: romantica.
1: È la nuova di Elisa qui su RTL 102.5 in Non Stop News, 6:12, domenica 27 settembre. Tanti idoli, purtroppo, agli implumi e imberbi. No, tu non sei imberbe perché sei peloso.
2: Posso mostrare il livello.
1: Sei giovane nonostante tutto. Sei nato vecchio, ma sei giovane.
2: Grazie.
1: Noi avevamo...
2: Sì.
1: Il diario. Cioè,
3: certo,
1: noi avevamo
3: anche
1: tutto.
3: Noi.
1: Sì, ma non è la stessa cosa. Perché voi siete
2: 40,
1: nati. Non erano gli anni 40. Perché voi siete comunque nati nell'era dell'internet, no?
3: Ah,
1: arrivavano
3: sì.
1: da lì. Noi per vedere la faccia del nostro idolo bello bellissimo.
3: Sul papiro.
1: sulla tavoletta, no? Con il coso cuneiforme. dovevamo o comprare certi giornali che avevano il poster all'interno.
2: Sì.
1: Uno su tutti, cioè,
2: che meraviglia.
1: Oppure il diario. Io mi ricordo ad esempio il diario di Beverly Hills con Dylan McCain, che era il più bello. Eccolo!
2: Oh, signore! Lo vedo, lo vedo.
1: Mamma mia, che bello!
2: Beh, era molto prestante, diciamo.
1: Molto
2: così.
1: Alto!
2: Sì, alto, alto.
1: Con questa fronte spaziosa.
2: Era già stempiato all'epoca.
3: Ma no, anche un po' ombroso, fascinoso.
1: Certo,
3: no?
1: Lui era un personaggio estremamente oscuro, no? Cioè, mentre Brandon. Senti come lo dico bene, Brandon Walsh era il bravissimo ragazzo, no?
3: Uh-huh. E noia.
1: No, beh, no, faceva anche lui le sue robe così. Dylan era proprio il dannato, capito? Con anche una storia familiare incasinata, lui che poi beve, insomma, una roba così. Però di ma basta, avete roba. Oh, grazie.
2: Grazie a Manuel e David Bella che ci stanno seguendo in regia e che sono conniventi, diciamo, con queste cose.
1: Oggi serve questo, ragazzi. Sapete che per me è la terapia, quindi no, quest'estate tra l'altro Sky ha ributtato questa primavera, ha ributtato fuori tutte le puntate di Beverly Hills 90-210 e quindi visti con gli occhi da adulta
2: ecco, ti sei guardata
1: valore,
2: indietro
1: sì.
2: E hai detto ma guardavo sta roba, no, cioè nel senso
1: io non la guardavo, mia mamma me lo proibiva.
2: Come te lo proibiva?
1: Me lo proibiva perché era, io ero tipo forse alle medie quando uscì e arrivò in Italia e effettivamente lì stanno sempre a...
3: Era diseducativo.
1: Era diseducativo, cioè sono
3: diciamo
1: sempre
3: così.
1: Ad accoppiarsi, robe di sesso. Quindi...
2: Come quando era uscito 50 sfumature di grigio, no? Io ricordo. Ricordo mie, diciamo, amiche che non potevano andarla a vedere, anche amici, alcune che i genitori dicevano: ma che fai a vedere quella roba lì? Ma
1: infatti,
2: stai scherzando.
1: Però indubbiamente a scuola se ne parlava.
2: Sì,
1: cioè, e non solo, come dicevamo, i poster, il diario, era già insomma tutto questo merchandising che c'era. Quindi questo è il mio. Ci segnalano, ce ne segnalano parecchi, ad esempio, i Duran Duran, anche quelli poster dei Duran Duran di Simon Le Bon, film Sposerò Simon Le Bon. E in tanti si ricorderanno quando arrivarono a Sanremo per esibirsi all'Ariston e quello poi che accadde intorno all'Ariston e intorno all'albergo dove loro soggiornavano, idoli assoluti.
3: È vero, infatti poi forse qualche anno fa riprese questa gag anche Katia Follesa sempre sul palco dell'Ariston. Intanto tra i messaggi che arrivano c'è anche chi torna un pochino indietro a quelli che erano dei miti probabilmente che oggi non vedremo più, tipo Cary Grant, Robert Redford, Harrison Ford, Kevin Costner. Beh, questi non sono solo miti dell'adolescenza, diciamo che siamo andati forse anche un po' oltre. Comunque, i vostri, vi chiediamo 02 25 15 15 378 378 1025.
1: È bufera politica su Roberto Vannacci dopo la pubblicazione di una foto della sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano con una scollatura creata dall'intelligenza artificiale. Lo denuncio, ha detto la deputata di Forza Italia, accuse contro di me senza concretezza, ribadisce Vannacci che pubblica il link del blog con l'immagine che ha destato polemiche.
2: Forse Putin e Zelensky faranno un accordo prima dell'inverno pieno, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando della situazione internazionale. Il tycoon ha ribadito di aver rifiutato la proposta iraniana sulla riapertura dello stretto di Hormuz.
1: La Formula 1 in Azerbaijan, vince George Russell su Mercedes in questo weekend di gara in cui eccezionalmente si è corso il sabato. Sul podio anche la Red Bull di Verstappen e Hajar.

0: le Ferrari, quarto Leclerc e sesto Hamilton, quinto Kimi Antonelli che era partito solo sedicesimo. È tutto, adesso c'è la viabilità.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita. Ricordo che per lavori sulla 7 Serravalle Genova è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano in modalità continuativa fino al 15 novembre. In alternativa si può entrare a Tortona. Mentre sulla 14 Bologna-Taranto è chiusa l'entrata di Borgo Panigale verso Ancona fino al 27 novembre. Tutto, fate buon viaggio.
3: Buon viaggio anche da parte nostra. Buona domenica. 27 settembre, le 6:18, non stop news, RTL 102.5, ed insieme a voi stiamo ripercorrendo gli idoli dell'adolescenza, quelli che ci hanno fatto sognare, quelli di cui avevamo il poster, il diario, insomma, qui ognuno cita un po' quello che gli piace. Ad esempio Samantha scrive al 378-378-1025: il mio idolo Tom Cruise, poi quando ho saputo che ero più alta di lui ho smesso un po' di sognare, ma da bambina ero innamoratissima.
4: Ma questo è body shaming.
0: Ma poi infatti, soprattutto Samantha, come se adesso ci fermassimo davanti a quello. Ricordo, mi avete svegliato un ricordo, poster del Tom Cruise o Cruise, ma perché si dice Cruise?
4: Perché tu giustamente si dovrebbe dire Cruise.
0: In americano però. Si dice così.
4: In inglese in generale.
3: Sai, noi siamo studiati, no?
0: Quando fece Cocktail era veramente bellissimo, uno dei primi film, credo forse anche prima di Top Gun, e ricordo questo poster con dietro la scritta luminosa Cocktail, lui appoggiato al bancone, bellissimo.
4: Era sciantoso. E poi c'è chi ci racconta, per esempio, di Scialpi ai tempi di
0: Molto
4: Rock and
0: bello,
4: Rolling. Quella
0: lui.
4: Canzone forse fu la sua più famosa, no? Rock and Rolling, resistere, e poi basta.
0: Devo dire che anche Scialpi, bell'uomo. Se immaginiamo il poster nella cameretta di una ragazzina, ci sta assolutamente. Valentino Rossi ci segnalano, ragazzi, l'idolo sportivo. Secondo me anche il nostro Max Biaggi è finito in qualche cameretta.
4: Ah, per forza,
0: sì. Cioè nei poster intendo,
3: Sicuramente. 02 25 15 15. Mario, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Mario da Verona.
4: Bene, dici tutto, Mario.
5: Allora, niente, io ho 57 anni. I miei idoli, diciamo, erano gli Eurythmics, il gruppo formato da Annie Lennox e David Stewart, che io andai, mi ricordo, da giovane ancora, era il novembre, erano i morti, andai a vederli in un concerto a Padova, era ancora piccolino, diciamo, come età, e quindi era il grande idolo, diciamo, dove Annie Lennox, non so se voi ricordate, lei rimaneva a cantare in reggiseno poi alla fine.
4: Tu sei andato solo per quello, dillo.
5: No.
4: Mario, avete collegato un rotomare.
0: Ma che rotomare? Ma scusate, adesso cantano tutte nude. Se non cantano in mutande, non va bene. Quindi figurati, Annie Lennox che 30 anni fa stava con la reggipetto, secondo me anche di quelli un po' pesanti che metteva mia nonna, belli di cotone pesante. Figurati, dai.
5: Diciamo che non si dava ai concerti come adesso. Io arrivai lì la sera prima per essere davanti, sapete, non c'erano i posti numerati ancora, si arrivava lì tempo prima, era a Padova, mi ricordo, e volevamo portargli qualcosa, eravamo là in 5-6 persone, e lì vicino c'era un cimitero e andammo a prendere delle rose su una tomba per portare poi e regalare a Annie Lennox. Lo so che è brutto dirlo, però al momento non avevamo nessun posto e volevamo regalargli dei fiori.
0: Ma che romantico.
4: È un ragazzo d'altri tempi.
0: Pensa, adesso lanciano le mutande sul palco. È incredibile. Va bene, dai, grazie. Buona giornata,
5: grazie,
0: Mario.
5: A voi, buona giornata. Ciao.
0: Allora, tra pochissimo torniamo da voi nella nostra linea diretta. John Taylor dei Duran Duran, vedi, più che Simon Le Bon. Ma era il cappellone John Taylor.
4: Un'amica dice: avevo il poster ovunque, anche sul soffitto, così quando mi sdraiavo lo vedevo.
3: Ah, soprattutto quando ti svegli, no? La mattina, la prima cosa che vedi. Beh, insomma, ognuno trova un po' i suoi metodi. Tanti messaggi al 378-378-1025. Gianluca Grignani, bello e dannato. sognato, avevo 16 anni e volevo essere come lui, scrive Francesco. Vi aspettiamo 02 25 15 15, le vostre chiamate.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: I Coldplay, Everyday Life alle 6:27 minuti. Questo è il Non-Stop News. Buona domenica da Barbara Sala, Ludovica Marafini, Massimo Lonigro. I vostri racconti che ci riportano un po' all'infanzia, all'adolescenza. Vi stiamo chiedendo questa mattina quali erano i miti della vostra adolescenza. Stanno arrivando tanti messaggi al 378-378-1025, anche di tanti sportivi, per esempio. Michael Schumacher, Max Pezzali, Javier Zanetti ci racconta un amico o un'amica che non si firma, però devo dire effettivamente un grande Schumacher. Lo vedevo anche nelle tante camerette di amici, così come sempre nel mondo, diciamo, sport, che però diventa più intrattenimento, John Cena, quando noi andavamo alle elementari, confermami Ludo, cioè, però era veramente l'idolo di tantissimi ragazzini. You can see me.
1: Ma perché John Cena, che adesso fa l'attore, John Cena comunque era bello, no? Il mio preferito, che purtroppo credo sia morto, era Rey Mysterio.
0: Anche
1: e anche Undertaker mi piaceva tantissimo. No, non è morto, forse è morto Undertaker.
0: Secondo me Undertaker.
1: È morto qualcuno.
0: Vabbè,
1: però
0: adesso
1: sono sicura. Adesso verifichiamo. Tiziana, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno.
3: Da dove
2: mi
3: chiami?
2: Ascolto sempre da Brescia, Gussago in particolare. Provincia di Brescia.
3: Bene, senti, chi era il tuo idolo?
2: Miguel Bosé. Avrei voluto tanto il poster.
1: Però scusa, Miguel Bosé è quello di noi ragazzi di oggi, noi.
2: È lui.
1: Ecco. Ma a parte quella canzone lì e quella apparizione a Sanremo.
0: Se tu non torni.
1: È lui?
0: Sì, che è il suo.
2: Quando
0: tu bocca, me tocca, me poni, me provoca.
3: Preparato.
0: Sì, sì, sì. No, aveva questo impeto anche un po' quasi. No?
1: Ma
0: molto così. Lo vedi da lontano. In questa maniera proprio faceva. E quindi.
3: Però la nostra amica piaceva, piace.
2: Piaceva, sinceramente siete più preparati su di lui più di me. Ha un bellissimo ricordo e volevo il suo poster in camera, lo desideravo tanto, non ho mai potuto averlo.
1: Ma perché non hai mai potuto averlo? Cioè non potevi mettere i poster attaccati al muro? Perché mia mamma si arrabbiava che poi veniva via
0: la vernice, un pochino, si rovina, certo.
1: Con lo scotch, capito?
2: Sì, non ho neanche, sinceramente, come ricordo, non ho neppure chiesto, sapevo che non avrebbero permesso questo. Eravamo in due in camera, c'era anche mia sorella, e no, non era possibile.
1: Non mi spiace.
2: Era una richiesta impossibile.
1: Ma neanche dentro l'armadio, tipo?
2: Magari nell'armadio avrei potuto, però non ci ho pensato. Poi sinceramente non sapevo dove andare a prenderlo. Questo è una cosa che mi ricordo invece. Non sapevo come recuperarlo, quindi è rimasto un bel ricordo.
3: Ok. Senti, e poi negli anni a seguire, diciamo, magari sei riuscita a toglierti questo sfizio, a creare un quadretto magari in casa con delle foto dell'epoca.
1: L'altarino. Se era una passione giovanile, quanti anni avevi, Tiziana?
2: Secondo me l'età delle superiori tra i 14 e i 18 anni, non è che è proprio, ecco, quel periodo lì.
1: Allora ti posso comunicare, sono un po' inquartato, allora Miguel Bosé, Miguel Bosé, che è lo pseudonimo di Luis, ho cercato Miguel Bosé, ho sbagliato, Luis Miguel, no, mi ha fatto la ricerca sbagliata, Luis Miguel, allora aspetta, cantante messicano, ma che bello, c'ha 70 anni anche lui, come quell'altro, Luis Miguel Gallego Basteri,
0: della Vega,
1: della Vega. Nato a Puerto Rico, soprannominato El Sol de México, è considerato uno degli artisti di maggior successo nella storia dell'America Latina. Ragazzi, forse voi non tu non ce l'hai presente.
0: Sta venendo da me col telefono, eccolo qui.
1: Guarda quanto era figo.
0: È molto figo, sì, degli occhiali da sole, sì, per carità.
1: Ragazzi, bellissimo.
2: La tua mamma era un'attrice.
1: Aspetta,
3: la sua mamma era un'attrice, vedi?
1: Vediamo. Ma
2: Lucia Bosè.
3: Ok.
1: Ma no, quella era
0: parente.
1: L'altra, no, quella
0: era parente.
1: Stiamo facendo confusione tra
2: infatti.
1: Miguel Bosè e Luis Miguel.
0: Perché non sono parenti.
1: No, non sono.
2: Non è quello. No.
3: Allora aspetta che cancello, perché
1: esatto,
3: stavo
1: tu
3: prendendo
1: volevi Miguel Bosè. Tu volevi Miguel Bosè, aspetta.
2: Sì, Miguel Bosè, Miguel Bosè. Ti cerco. Infatti è spagnolo, non è... Non
1: allora,
2: era...
1: Miguel Bosè era quello che avevo guardato io prima.
0: Che bel momento di radio, posso dire. Grazie.
1: È Radio Verità, è come se fossimo nel tinello della nostra amica Tiziana e stessimo parlando. Sì. Allora, ha 70 anni anche lui, belloccio, da giovane, fighissimo. Adesso si è un po' inquartato.
0: Ha un po' di occhiaie, più che altro. Sta venendo sempre col telefono, grazie. Da giovane sembra uscito da Stranger Things, devo dire. Avrebbe potuto fare la serie
1: la
0: americana.
1: Era quella,
0: perché era quella la moda, certo. Beh, grazie Barbara di questo contributo.
1: Figo anche lui comunque, bello anche lui, sì, sì.
2: Bello, bello, bello, era bello, sì, era bello.
1: Bene. Dopo questo,
2: ti ringrazio.
1: A te, guarda, dobbiamo andare che siamo in ritardo, non so di quanti minuti per sta pantomima.
2: Ciao,
1: però,
2: complimenti sempre.
1: Grazie, abbiamo fatto Radio Verità, secondo me.
0: Grazie, ce n'era tanto bisogno. 0225 15 15, vi aspettiamo in diretta.
3: È bufera politica su Roberto Vannacci dopo la pubblicazione di una foto della sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano con una scollatura creata dall'intelligenza artificiale. Lo denuncio, ha detto la deputata di Forza Italia, accuse contro di me senza concretezza, ribadisce Vannacci che pubblica il link del blog con l'immagine che ha destato polemiche.
0: L'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in un'abitazione alla periferia nord di Torino. Durante l'interrogatorio l'indagato al GIP ha detto non l'ho ucciso ma non ricordo l'ho ucciso ma non ricordo lo strangolamento.
3: Cambiamo argomento, restano sospesi fino a mezzogiorno di oggi i voli all'aeroporto di Catania per l'attività eruttiva dell'Etna e la nube di cenere che si innalza fino a 4 chilometri dal cratere di Nord-Est.
0: 6:34 minuti è tutto per il momento, non ci sono altri aggiornamenti dalle nostre agenzie, arriva il nostro New Hit, Biagio Antonacci con Safe, la loro spirituale.

0: Biagio Antonacci, ritrovata alle 6:36 minuti in Non Stop News, RTL 102.5, buona domenica 27 settembre. Oggi cerchiamo anche di sorridere un po' insieme a voi andando a scovare quelli che erano i poster di un tempo, magari gli idoli ancora di oggi. Sono tantissimi i messaggi, ma anche le chiamate allo 02 25 15 15, tipo quella di Alfredo. Benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno e buona mattina a tutti.
0: Grazie, da dove chiami?
1: Chiamo la provincia di Crema, ma sono un bergamasco doc.
2: Bene, comunque sei, diciamo, in queste zone. Raccontaci un po', chi era il tuo mito dell'adolescenza?
1: L'adolescenza iniziano due: Silvestre Stallone in versione Rambo con l'M16 a tracolla.
2: Benissimo.
1: E il poster di Che Guevara.
3: Ah, vedi. È vero, faceva moda quell'anno.

0: cioè quell'anno lì, c'è stato un periodo storico in cui
1: le magliette
0: e i poster. Hai ragione, era un simbolo in qualche modo,
2: sì, perché sono del 1970, quindi ovviamente in quegli anni andavano di moda sicuramente questi personaggi qua.
0: Hai provato a rivedere Rambo in tempi recenti da adulto?
2: C'ho tutta la filmografia di Stallone.
0: E lo riguardi? Sì, sì, no, però dico, ti è capitato a 40 anni di guardare Rambo?
2: Sì, assolutamente, sono film che non hanno età, non hanno storia, rimarranno dei cult incredibili.
3: Però per avere tutta la filmografia, Alfredo, cioè, tu sei ancora adesso un grandissimo fan di Stallone?
2: Sì, no, certo, passano gli anni, ma la storia è storia, il mito è il mito.
1: Ti capisco.
2: Che vada tutti i libri che avevo preso negli anni e cioè, sono rimasti in biblioteca e rimangono al loro posto, assolutamente.
1: Ti è capitato in questi anni, io immagino, non lo so, che tu abbia fatto magari dei traslochi, abbia conosciuto una compagna, una moglie, un compagno, qualcosa. Dico, ti è mai capitato che qualcuno ti dicesse, ma perché ti tieni ancora sta roba? Dai, oramai c'è lo stream, c'è la
2: macchina. No, nel senso che è un pezzo di me, quindi tutti i traslochi hanno seguito con cartoni numerati, etichettati, non è andato perso una lingua di quel materiale lì, assolutamente.
1: Bravo.
0: Sai che mi hai fatto venire in mente che io ho provato a riguardare un pezzettino di Rambo, cioè anche da dire che negli anni 80 non è che in televisione i film li vedevi in televisione, c'avevamo tre canali, non è che ne passassero chissà quanti, no? E effettivamente era un mito Rambo. Ho provato a guardarlo adesso, 10 minuti e mi sono addormentata.
2: 10 minuti
0: e
2: mi sono addormentata.
0: No,
2: impossibile.
0: Me, visto 40 anni dopo, lo rileggiamo in modo. Ho fatto vedere anche mio figlio Rocky. E l'ho trovato imbarazzante. Con gli occhi di oggi l'ho trovato imbarazzante.
2: In che senso, scusa?
0: Battute imbarazzanti, dialoghi improbabili. Una relazione con questa fidanzata che oggi ti denuncerebbe. Lascia perdere Adriana quella scena lì. Tutto prima, adesso ti denunciano per molestie, capisci? Altro Raff, ti pretendo, è inutile che dici di no. Eccolo qua!
1: Oi, adesso ci dobbiamo alzare sul posto, forza! Forza!
0: No, devi fare la scalinata di corsa, vai!
2: Guarda, sono in macchina, ma mentalmente sono lì.
0: No, questo sta correndo davvero intorno al bancone.
1: Basta, un giro mi è bastato, grazie.
3: Occhio che viene subito il fiatone.
0: Scena, quella col quarto di bue che va a prendere in macelleria per allenarsi.
1: Certo.
0: Perché lui non ha i pesi, si allena così.
1: Pensa
0: in strada,
1: agli animalisti adesso.
0: Adesso vedi gli animalisti in sorgente.
2: Cioè
0: quel film lì, da adesso non lo puoi più fare, poi è noiosissimo. Adesso magari provate a guardarlo adesso, Rocky, con l'occhio del 2026,
2: allora,
0: non l'occhio del cos'era 79
2: certo.
0: Quando uscì
2: sì, gli anni erano quello, stavo a dire, se io penso tipo Rocky 1 piuttosto che la versione Rocky e Rambo è sempre il numero uno, è sempre il primo, gli altri sono poi rivisitazioni e tutto,
0: certo.
2: Ma Rocky 1 e Rambo sono uno spettacolo.
0: Ragazzi, Rocky è del 1976, capisci? Cioè, provate a guardarlo, fate questo esperimento.
3: Vabbè, però il 76 ad Alfredo piaceva tanto e lui lo rivendica ancora
2: anni
3: oggi.
2: Avevo l'ho visto sicuramente un po' più tardi, certo. Ma no, l'ho stampato in mente quel film lì, c'è.
3: Ma che cosa ti piaceva in particolare? Cioè, perché è diventato il tuo mito?
2: Vabbè, Stallone, a parte, diciamo, fisicamente, comunque a quegli anni lì, dopo è peggiorato, però voglio dire, fisicamente era spettacolo. È sempre il ghetto, quello che dal ghetto va a sfidare il numero uno del mondo, quindi...
3: E ce la fa.
2: No, c'era la storia dietro, era anche un po' di, come posso dire, la... il proletario che alla fine
0: certo
2: si rimette
0: la
2: ribalta,
0: no?
1: E torni a Che Guevara, vedi che è tutto collegato. Ciao, un abbraccio. Ciao Alfredo, grazie. State con noi e fate come lui, chiamateci in diretta.

0: Secrets, 6:45 minuti. Mi sto ancora riprendendo dalla corsa fatta attorno al tavolo. Parte Rocky, purtroppo, dobbiamo dirlo. Tanti ci stanno segnalando anche, tornando veramente agli anni 70, gli Inti Illimani. A tanti piacevano gli Inti Illimani. Non so se dalla regia hanno un contributo giusto per rientrare in quel mood, in quella voglia così di. Senti. Che meraviglia! Sentite anche l'impegno politico, tutte quelle robe là.
1: È lo zio di Manu Chao questo.
0: Praticamente sì, sono gli antenati di Manu Chao. Che meraviglia, ricordo un loro concerto qualche anno fa. Poi loro sono un gruppo che continua a cambiare, un po' come la PFM, no? Rimangono gli storici, però poi sono tipo in 50 sul palco, tutti con questi zufoli. Molto bravi, molto bravi.
1: Allora, rispondo ad un ascoltatore, poi abbiamo un po' di vocali da ascoltare. Anzi, Giuseppe dice: ma nessun uomo aveva il poster di Edwidge Fenech? Allora, secondo me i maschi, anche qua è colpa del patriarcato.
0: Il maschio
1: si. A parte che aveva altri canali per procurarsi immagini di certe cose, di certe donne magari desnude, e poi teneva tutti i giornalini sotto il letto, ma il poster, diciamo così, era considerato una roba più da femmina.
0: Io penso
1: che, cioè, il maschio aveva
2: c'era però l'epoca dei calendari.
1: Sì, ma lì era proprio calendario di nudo, attenzione. Io non credo che un ragazzo. Sì, no. Anni 90, inizio anni 2000, calendari di nudo, ma io non credo che un ragazzino di 14-15 anni in camera potesse tenerlo. Lo tenevi magari
0: nascosto.
1: Ma secondo me non ce l'avevi neanche. Era una roba più da adulto il calendario, anche perché aveva un certo costo. Il maschio di 15-16-17 anni aveva in camera l'idolo sportivo, o magari un grande gruppo, ne so, gli U2 che hanno fatto adesso 50 anni, per intenderci. Era più le femmine che avevano il bellone e gli davano i bacini la sera prima di dormire, capito?
2: Perché con questa bella immagine andiamo da Elisabetta, che magari era una di queste bambine. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, ciao.
2: È così? Ce l'avevi il poster, Elisabetta?
3: Sì, ce l'avevo il poster, anzi ne avevo due, uno di John Travolta e l'altro di

0: sì.
1: Luis Miguel.
2: Vedi, anche tu.
3: Sono Luis Miguel.
2: Ma Luis Miguel era un gran figo.
1: No, Luis Miguel.
0: No, no, Miguel Bosé.
2: No, no, no, no, no, no, no, ma
1: esatto, no, Miguel Bosé.
2: Allora, li abbiamo confusi. In realtà sono arrivati tantissimi messaggi per entrambi e loro erano bellissimi tutti e due. 70 anni
1: esatto.
2: Entrambi. Sì, sì, sì. Quindi John Travolta, ma reduce da che film? La febbre del sabato sera?
1: Oh, la febbre del sabato sera, Grease, insomma. Ne abbiamo una lista.
2: Okay,
1: rivisti e rivisti per anni, anche adesso.
3: Anche adesso.
1: All'alba dei quasi 50 anni, ogni tanto mi ricordo.
3: Senti, ma
1: per la gioia di mio marito.
3: Ecco, ma quei poster ormai non esistono più, è vero? Non li hai conservati?
1: No, assolutamente no.
2: Ok, non sei riuscita neanche a. Neanche a tramandarli prima. Dentro tipo ad una scatola, sai, quelle scatole dei ricordi?
1: No, ti ascoltavo prima e ripensavo a mio figlio e a fargli vedere, adesso che ha 10 anni, un poster dei miei da ragazzina. Non oso immaginare cosa mi potrebbe dire.
2: Beh, niente di che, però il concetto di poster, dicevo prima, esiste ancora oggi. Io, se tu vieni a casa mia, nella porta d'ingresso c'è un poster di Gali che arriva da Focus Junior, il paginone centrale di Focus Junior, un po' come Playboy, c'è il poster da staccare, capito? Solo che lì c'è qualche personaggio nel mondo dello spettacolo e della musica, su Playboy c'è altro. Chiudiamo con Luis Miguel, intanto grazie, ti sentiamo un po' malino, ti salutiamo, ma abbiamo segnato, non a caso Luis Miguel, bellissimo veramente, ebbe una liaison con Mariah Carey, vero?
3: Ah, vero,
2: la ricordo anch'io questa liaison. Senti qui il poster del Milan con gli olandesi, ragazzi, Gullit, Rijkaard, Van Basten, grandi anni veramente straordinari, vero?
4: Bene, bene, allora tra poco torniamo da voi, ci sono anche un po' di vocali da ascoltare, 02 25 15 15, prima però le ultime notizie.
2: L'ENI valuta di lasciare il tetto al prezzo dei carburanti fino a fine anno. Da domani la benzina sarà erogata a 1,99 centesimi al litro, il diesel a 2,19 centesimi presso tutti i distributori ENI ed ENI Live.
3: Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria per il seggio alla Camera lasciato da Francesco Cannizzaro, che nel frattempo è stato eletto sindaco della città. Un test elettorale per Roberto Vannacci, che presenta il suo candidato Domenico Giannetta, ex forzista passato a Futuro Nazionale.
2: Forse Putin e Zelensky fanno un accordo prima dell'inverno pieno, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Trump parlando della situazione internazionale. Il tycoon ha ribadito di aver rifiutato la proposta iraniana sulla riapertura dello stretto di Hormuz.
3: Formula 1, in Azerbaijan vince George Russell su Mercedes, sul podio anche la Red Bull di Verstappen e Aguiar, le Ferrari, quarto Leclerc e sesto Hamilton, quinto Kimi Antonelli, partito sedicesimo. È tutto per il momento, arriva Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore, RTL 102.5, queste Non Stop News, quasi in chiusura di questa linea diretta, gratificante devo dire,
2: senza dubbio,
1: sì, no?
2: Ma anche molto partecipata, infatti ascolterei qualche vocale, sentiamo.
3: Buongiorno RTL, i miei idoli, i Pooh.
1: Giusto.
4: Buongiorno ragazzi. Più che i miei miti, le mie mite, Samantha Fox e Sabrina Salerno. Buona giornata.
5: Che fanno dalla regia, per favore?
6: Anche mia, Jessica da Udine. Allora, io tuttora sono una fan accanita di Luca Carboni. Ho 13-14 anni,
2: anch'io.
6: Avevo il poster in camera, aspetta, diversi poster suoi, ma uno specificatamente era completamente tappezzato da baci. Da baci con lucida labbra, comunque ero seto tenue, per cui lui si intravedeva dietro tutti i miei baci che io sognavo. E buona giornata a tutti, arrivederci.
1: Ciao. Allora, per chi non se lo scusate solo, per chi non se lo ricorda Luca Carboni da giovane, cioè dovete farvi una googolata, era fighissimo anche lui.
5: Era molto bello.
1: Era bellissimo, ma come anche Grignani, ragazzi, siete belli anche adesso, però si vede che adesso
5: capisce, passati un po' di anni, è normale.
2: Per tutti,
1: scusate.
5: Grazie, è sempre che sta venendo col telefono a farmi vedere. Proprio bello, sì, anche lui è uscito da Stranger Things, ecco, era nel sottosopra in quella foto.
1: Ma scusami, usciti da Stranger Things perché sono foto anni 80 e Stranger Things è ambientato negli anni 80.
2: Però vogliamo dirlo che è bello anche vedere che non siamo invecchiati solo noi, ma pure i nostri idoli,
1: sì,
2: cioè non vi fa sentire un po' meglio?
1: E certo, è normale. RTL 102.5 arriva Luciano Ligabue.

0: Il giorno dei giorni, RTL 102.5 Non Stop News. In chiusura non abbiamo, meno male che sono andata a guardare, perché in molte, sono sicura che siete donne, hanno citato Franco Gasparri.
1: Che non è parente.
0: No, non lo so se è parente, però ho detto chi è. È un attore che purtroppo è venuto a mancare molti anni fa per un incidente, bellissimo, di fotoromanzi. Uh-huh. E negli anni 60 attori di Sansone, Golia contro i giganti e La furia di Ercole.
1: Erano film epici di quelli...
0: Il peplum?
2: Allora, diciamo, la ricordiamo la declinazione di peplum? No.
0: È un neutro della seconda.
1: Peplum, pepli, peplo?
0: Non lo so, no.
2: Facciamo così, pepla. Facciamo G.O., che dite? Vogliamo andare?
1: Va bene, è arrivata Valentina Iannicelli, le ultime informazioni e poi la rassegna stampa.
0: Anche a Ponzano Romano, in provincia di Roma, sono le 7.
3: RTL 102.5 Giornale Orario.
4: Buona giornata da Valentina Iannicelli e Massimo Lonigro. È domenica 27 settembre. Da domani i carburanti costeranno meno ai distributori Eni. L'azienda protrarrà lo sconto per almeno 30 giorni. Alessandra Giannoli.
5: L'applauso di Palazzo Chigi, che spera in un effetto emulazione da parte delle altre compagnie petrolifere dopo la mossa dell'Eni, che da domani è per 30 giorni, lo ricordiamo, ha fissato un tetto massimo ai prezzi dei carburanti nei suoi distributori: 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina. La decisione dell'Eni è una vittoria politica di Forza Italia, ha sottolineato Tajani. Se avessimo dato retta alle sirene della sinistra e anche a qualche spinta nel centro-destra, sarebbe entrato qualche soldo, ma tassando le imprese avremmo spaventato i mercati, ha aggiunto il vice premier azzurro. La Lega si è presa la scena chiedendo che la prossima manovra preveda un contributo importante dalle grandi banche per aiutare gli italiani, parole chiave alla vigilia della preparazione della finanziaria. L'opposizione intanto continua a martellare sulla mancanza di scelte strutturali. L'affondo del leader dei 5 Stelle Conte: l'Eni ha scelto di calmierare i prezzi, ma in tutto questo il governo dov'è? Si occupa di altro mentre i cittadini sono alle prese con rincari quotidiani.
1: Ed è bufera su Roberto Vannacci dopo la pubblicazione di una foto della sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano con una scollatura creata dall'intelligenza artificiale. La deputata di Forza Italia ha minacciato querele contro l'ex generale. Accuse senza concretezza, ha risposto il leader di Futuro Nazionale.
4: Terzo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Intanto ieri bagno di folla agli Champs-Élysées. Massimiliano Mantiloni.
6: 800.000 persone hanno partecipato alla messa di Papa Leone a Parigi, 200.000 in più rispetto alle stime della vigilia. Bandiere e striscioni tra l'Arco di Trionfo, gli Champs-Élysées e Place de la Concorde, il grido Leon Leon ha scandito il passaggio del pontefice, che ha spronato i cattolici francesi: non nascondete la fede, non tenete la fede in Gesù Cristo solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate, ha detto, nel paese laico dove si moltiplicano i battesimi. Orgogliosi di averlo accolto, ha dichiarato il presidente francese Macron. Tanti politici che hanno sfilato davanti al pontefice, tra cui Le Cornu, Sarkozy, Marine Le Pen. Leone XIV si è rivolto ai giovani: siete la chiesa di oggi, bello vedere il vostro entusiasmo. Si è recato anche al santuario di Lourdes per la preghiera nella grotta delle apparizioni.
1: Restano sospesi fino a oggi alle 12 voli all'aeroporto di Catania per l'attività eruttiva dell'Etna. La nube di cenere si innalza fino a 4 km dal cratere nord-est.
4: Cambiamo argomento. Donald Trump ha ribadito sul suo social Truth che distribuirà un dividendo da $5,000 ad ogni adulto se i repubblicani vinceranno le elezioni di metà mandato. Il presidente americano è poi tornato ad attaccare le fake news dei media che non riportano dei migliori dati finanziari di sempre registrati dalla sua amministrazione.
1: E siamo allo sport, il calcio, la Nations League. Dopo la debacle contro il Belgio, la nazionale di Mancini si prepara al riscatto in Turchia. Andrea Salvati.
7: I bilanci dopo la sconfitta contro il Belgio per gli azzurri sono impietosi: mancanza di gioco, mancanza di carattere, errori lapalissiani. C'è chi si chiede se Mancini sia stata la scelta giusta, c'è chi si chiede se non proseguire con Baldini sia stata la scelta sbagliata. Ora arriva un doppio impegno contro la Turchia e una sfida contro la Francia. Se contro la Turchia, fra l'altro priva di Diz, potrebbero esserci speranze per provare a raccogliere punti preziosi, quella contro la Francia sembra invece già uno scoglio insormontabile. Mancini ha ora qualche giorno per trovare il bandolo della matassa, che nella partita contro il Belgio è però già sembrata irrimediabilmente persa.
4: E adesso il meteo e il traffico.
8: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lasciali andare.it.
3: Previsioni del tempo.
9: Buona giornata da Nikos, che ho detto. La tendenza per le prossime ore con l'anticiclone a interessare tutta Italia, una giornata sostanzialmente stabile di cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di variabilità in più solamente sulla Sicilia. Altrove sole, basso o assente rischio di temporali. Le temperature del pomeriggio in lieve aumento, diffusamente al nord e sulla parte tirrenica fino a 26-27 gradi. Ulteriori dettagli su Trabi Meteo.
3: Via Radio.
10: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 1 Milano-Napoli. Tra il vivo per la direttissima e Sasso Marconi Nord verso Milano ci sono 2 km di coda per un incidente tra 4 auto. Il traffico in prossimità dell'incidente scorre su una corsia. Ricordo che per lavori la 14 sarà chiusa tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna dalle 22 alle 5. Tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: E comincia così la seconda ora di Non Stop News di questa domenica 27 settembre. Buona giornata da Ludovica Marafini, Massimo Lonigro e Barbara Sala.
1: Su tutte le prime pagine si parla evidentemente anche dei carburanti. Stavo guardando il prezzo della biada, di quello che compone la biada. Siamo più o meno sull'euro e 50.
0: La biada?
1: La biada, perché conviene per di più andare col cavallo.
0: No, non capivo.
1: Costa meno della benzina.
2: Pensa che per un attimo ho pensato alla piada, orario di colazione, che dobbiamo fare? Vabbè, dai, arriva la musica, Riete e Angelina Mango.

0: vita.
1: L'opinione di Davide Giacalone.
2: La sua sì che è una bella vita, tutti i giorni a leggere i giornali e a venire a raccontarceli puntuali in rassegna stampa. Davide Giacalone, bentrovato e buona domenica.
3: Buongiorno, buongiorno, buona domenica, un sollazzo.
4: Ognuno si diverte come può, giustamente. Allora, partiamo dalle immagini che troviamo su tanti giornali questa mattina. Sono le immagini degli Champs-Élysées, la Papa Mobile con l'Arco di Trionfo alle spalle, questa folla di 800.000 fedeli che acclamano Papa Leone. Il titolo di questa fotonotizia sul Corriere della Sera è: sugli Champs-Élysées, tra 800.000 fedeli, Leone conquista Parigi. Alla messa anche Brigitte Macron e Marine Le Pen. Su Repubblica anche qui una foto molto simile: in 800.000 per il Papa a Parigi, lui dice non nascondete la vostra fede.
3: Che siano 800.000 fedeli non si sa, in effetti è comunque molto significativo, perché correva l'anno 1593, Enrico di Navarra era calvinista. Però era in predicato di diventare re della Francia, e poi così effettivamente diventerà con il nome di Enrico IV. Però si trattava di andare a Parigi, e Parigi era cattolica. E lì pare che pronunciò la famosa frase: Parigi val bene una messa. Disse: che problema c'è? Divento cattolico e la questione è risolta. Questo 1593, quello che però da forma e carattere culturale alla Francia è il 1789, la rivoluzione francese. Qualcuno ne avrà sentito parlare a scuola, Égalité et Fraternité. Quella roba lì era molto laica, anzi, per essere precisi, era anche molto anti-ecclesiale, perché nel 789 la rivoluzione fece dei beni della Chiesa i beni dello Stato, la Chiesa fu espropriata. In questo una sorte molto diversa da quella che toccò agli italiani, che pure si rifacevano a quegli stessi principi. Giuseppe Mazzini nel 1849, siamo alla Repubblica Romana, quando alcuni di quelli della Repubblica Romana dissero: facciamo come in Francia, ci prendiamo le chiese, addirittura saccheggiamo le chiese. Assolutamente no, Mazzini non era cattolico, era giansenista, però disse: assolutamente no, la fede va rispettata. E siccome la storia qualche volta è anche ironica, a difendere il Papa e ad abbattere poi la Repubblica Romana, fuori le mura del Gianicolo c'erano le truppe dei francesi. Tutto questo per dire che la Francia ha una natura laica profonda, che non significa ovviamente negazione della fede, ci mancherebbe, è l'opposto, è la libertà della fede. Però non si era visto in Francia una tale afflusso di persone, di entusiasmo per il capo della cattolicità. Sicché io credo che in quel assoluto trionfo ieri di Prevost a Parigi ci sia qualcosa di molto laico, di molto secolare, ecco, mettiamola così. Hanno visto camminare, o meglio, ha camminato anche a piedi, ma insomma sulla Papa Mobile, hanno visto l'immagine dell'Occidente e dei suoi valori, che oggi è avversato da una parte dell'Occidente, capitanato in qualche modo dai MAGA americani e da Trump. Ecco, il fatto che il capo della cattolicità venga

0: dagli Stati Uniti, ed è questo l'ultima capriola straordinaria della storia per avversare un taglio antioccidentale americano. Proprio i francesi laicissimi sono andati in strada ad acclamare un americano che era diventato capo della cattolicità. È una giornata molto particolare di ieri, probabilmente non sarà ricordata con la stessa fissazione che si deve a Enrico di Navarra, ma un qualche significato permanente ce l'ha.
1: Davide, dalle prime pagine, Iran, no di Trump alla tregua, scrive il Corriere della Sera, il presidente pensa a un nuovo raid dopo il voto e ribattezza la mappa di Hormuz con il suo nome. A te.
0: Il problema enorme di Trump è che ha sbagliato pressoché tutto in quell'area del mondo, ma mica solamente in quell'area. Si ritrova con l'odioso, oscurantista e liberticida regime teocratico iraniano, paradossalmente più forte. Ha ricevuto con pompa magna Xi Jinping negli Stati Uniti, dicendo siamo straordinariamente, era nato come, diciamo, come anticinese, siamo straordinariamente amici, collaboreremo, però la Cina continua a rifornire di armi l'Iran, così come continua a rifornire di armi e di sostegno economico la Russia. Quindi Trump è, diciamo così, in una trappola in cui non gli rimane che appunto promettere $5,000 a testa se lo voteranno alle elezioni di medio termine. È una storia triste questa che si svolge attualmente negli Stati Uniti, ma siccome quello è un grande paese e poi in fondo Mel Brooks non li ha mai abbandonati, l'idea che uno cambi la carta geografica e chiami lo stretto di Hormuz lo stretto di Trump è una di quelle cose che ti stropicci gli occhi, specie a quest'ora del mattino, dicendo ma sta succedendo sul serio, e ti accorgi che Mel Brooks è stato un profeta di realismo e non uno che pigliava per le chiappe il suo stesso paese.
2: Anche perché non è la prima volta che cambia il nome, esatto, a qualcosa. Ripartiamo tra poco, parleremo anche di tasse, prima però c'è la viabilità.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare e scorrevole sempre sulla rete gestita, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli. Tra il bivio per la direttissima e Sasso Marconi Nord verso Milano ci sono 2 km di coda per un incidente tra 4 auto, con il traffico che scorre soltanto sulla corsia di sorpasso. Per lavori sarà chiusa la 14 Bologna-Taranto verso Bologna tra Rimini Sud e Rimini Nord dalle 22 alle 5. È tutto, buon viaggio.
2: Buon viaggio anche da parte nostra. Alle 7:16, No Stop News, RTL 102.5, la rassegna stampa con Davide Giacalone, che ci porta anche sulle pagine interne di Repubblica. Torniamo in Italia, il titolo è questo: le flat tax spingono l'evasione, un potente motore per il nero. Chi lo dice? L'osservatorio di itinerari previdenziali. Sarebbe meglio abolire i regimi agevolati, e il MEF stima un mancato gettito di 37 miliardi. Di che parliamo?
0: Allora, credo che itinerari previdenziali abbia totalmente ragione, ma è anche assolutamente ovvio, evidente, non bisogna essere esperti di questioni fiscali. Intanto c'è una regola che suggerirei a ciascuno di noi di utilizzare ogni giorno, perché ormai è diventata una mania. Ogni volta che sentite flat tax al plurale, vi hanno preso per scemi, tutto qua. Cioè uno lo dice, due flat tax, dice, ma che scemo sarai tu, io no. Per cui smettere di parlare, perché flat tax ha un senso se è una sola, flat, piatta, una, due, tre, quattro, una presa in giro. Ha ragione itinerari previdenziali, perché se tu metti un tetto al reddito per il quale puoi usare la flat tax, cioè una tassa agevolata che diventa un'aliquota specifica, col cavolo che è una flat, è un'aliquota specifica, ottieni due risultati possibili. Il contribuente che sta per arrivare a quel tetto e che quindi superandolo otterrebbe uno svantaggio, o lavora lo stesso e si fa pagare in nero, oppure per evitare lo svantaggio rifiuta il lavoro e quindi rifiuta l'ulteriore guadagno e quindi contribuisce a non far crescere il paese. Un disastro. Questa storia delle aliquote

0: volate è un disastro, ma non è solo un disastro, è un disastro immorale. Perché? Perché far moltiplicare le aliquote particolari o le aliquote agevolate significa che due cittadini italiani, due contribuenti onesti che hanno esattamente lo stesso reddito, uno paga più dell'altro. O uno paga meno dell'altro, ditelo come vi pare. E questo è profondamente ingiusto, oltre a essere profondamente immorale. Quindi questa storia delle aliquote, se non altro come rivolta contro la corruzione anche del vocabolario e contro l'essere presi per scemi, questa moltiplicazione delle flat tax deve finire, deve sparire, perché è una cosa immorale.
1: Non so se userai lo stesso aggettivo anche adesso, però io l'ho pensato a proposito della notizia che dobbiamo commentare. Si è diffusa poi ieri nel pomeriggio, leggiamo il titolo del Corriere della Sera. Siracusano, stiamo parlando di una signora che di cognome si chiama Siracusano, la foto taroccata, su Vannacci scoppia la bufera. La Stampa, la deputata Siracusano spogliata con l'intelligenza artificiale, è bufera. Era su Vannacci, Calabria, il voto tra i veleni. Di cosa si tratta e che ne pensi?
0: Allora, Siracusano, l'onorevole Siracusano è anche sottosegretario ai rapporti con il Parlamento e ha partecipato ad un incontro pubblico per la campagna elettorale che non è in corso in Calabria, che oggi votano proprio, cioè stanno votando. Buon voto ai calabresi, liberi da ogni altra condizione, possibilmente da ogni condizionamento. E era vestita con una giacca e sotto una specie di girocollo, non so esattamente come si chiami, insomma una maglietta sotto.
1: Un top.
0: Un top.
1: E un sottogiacca.
0: Vada per il top. L'hanno pubblicata questa foto, solo che le hanno tolto il suddetto top, il sottogiacca, cioè le hanno lasciato, diciamo così, la scanalatura in vista. Ora, questa non è che è un inutile che uno dice l'intelligenza artificiale, ma quale intelligenza artificiale? Il trucco delle foto è vecchio come il mondo, Photoshop esiste da una vita e bisogna finirla anche col chiamare intelligenza artificiale qualsiasi stupidità che passi per la testa di qualcuno. Tra l'altro mi sfugge anche il senso della falsificazione, qual è il senso? Far vedere, dimostrare che le donne, che le femmine di una certa area politica sono debosciate, che un rappresentante del governo non rispetta le regole del pudore. Mi sfugge totalmente il senso di una simile boiata, però è stata fatta. I social che fanno capo a Vannacci dicono: ormai non siamo stati noi abbiamo trovato questa foto in rete. Non lo so se stanno mentendo o dicendo la verità, diciamo, in ogni caso fanno una figura abbastanza imbarazzante, perché questo riguarda tutti noi, ma riguarda anche quelli che trovano le foto in rete. Non si è innocenti se si abbocca a qualsiasi cretinato o a qualsiasi falso. Esiste ancora l'intelligenza naturale, non è equidiffusa su questo pianeta, effettivamente ci sono degli squilibri, però la si può utilizzare. Non è che ogni cosa che siccome la vedi vuol dire che è vera, ma questo è vero da secoli, non dall'intelligenza artificiale, da secoli esiste l'arte di truffare nell'immagine e nella diffusione delle notizie. Chi ci casca non è incolpevole, è corresponsabile.
2: Prima di chiudere c'è il tempo per un'altra polemica politica. Siamo sulle pagine interne del Corriere della Sera. Sicurezza, scontro tra Tajani e l'ANM. Il vice premier sugli arresti, colpirne uno per educarne 100. I magistrati replicano: così non è stato di diritto. Lo troviamo anche sulla Repubblica. Sicurezza, lite Tajani-ANM. Le toghe siano più dure, è contro lo stato di diritto. Il vice premier dice: basta scarcerazioni lampo, colpirne uno per educarne 100. Le camere penali parlano di parole pericolose. E anche sulla prima di Libero, Tajani strapazza i delinquenti, colpirne uno, educarne 100.
0: Insomma, è un bel concorso a chi riesce ad avere più torto, però in compenso nessuno riesce ad avere ragione. Intanto Tajani che cita che è

0: vicepresidente del Consiglio, leader di Forza Italia, ministro degli esteri, che cita Mao Zedong su temi della giustizia. Cioè, ma vi pare, cioè, dovendoci trovare qualcosa, voglio dire, qualcuno da chiamare in causa, primo. Secondo, qualcuno gli comunichi che gli arresti vengono fatti dai magistrati, quindi la convalida si riferisce al giudice. È singolare che si debba ricordarlo al leader di Forza Italia, perché vengono da una lunghissima tradizione che risale proprio all'origine della forza di Silvio, fondata da Silvio Berlusconi, e da una campagna referendaria in cui si chiedeva per l'appunto che il giudice che convalida o non convalida, così come il giudice che giudica poi alla fine, non sia collega del magistrato che ha arrestato. Invitare i giudici a essere più corrivi nei confronti dei procuratori che hanno arrestato è il mestiere esattamente opposto a quello che ti aspetti che possa fare un esponente di Forza Italia. Quindi credo che, diciamo, ci sia stato, diciamo, da partire da Mao per arrivare a questo fraintendimento, evidentemente c'è stato un problema serio. Naturalmente, siccome nessuno vuol farsi sfuggire l'occasione di avere torto, è intervenuto il sindacato dei magistrati, l'Associazione Nazionale Magistrati, cui non è che tutti i magistrati appartengono, non è obbligatorio appartenere, e molti non si sono mai iscritti all'Associazione Nazionale Magistrati, che si incaricano di difendere i principi di giustizia. I principi di giustizia sono difesi dall'ordinamento e dalla legge e dalla Costituzione e dalla consapevolezza. L'idea che un sindacato debba intervenire ogni volta che un politico dice una cosa, in questo caso a mio avviso una solenne fregnaccia, però effettivamente è una specie di, anche questa, di compartecipazione di colpa.
1: Davide, finisce qui la nostra rassegna stampa per questa domenica, ci salutiamo. Dalla prossima ci ritroveremo anche alle 9, perché torniamo poi con l'indignato speciale insieme ad Andrea Pamparana. Ciao, grazie.
0: Esatto, siete contenti, lo vedo che lo dici pieno di contentezza, e vabbè.
2: Grazie Davide.
0: A buona domani, domenica, ciao. E buona radiovisione a tutti.
2: Grazie. Diamo uno sguardo alla Gazzetta dello Sport, che ci porta a domani, in realtà si proietta sulla partita della nazionale. Siamo meglio di così. Mancini cerca la svolta, ribalteremo i fischi, dice. Su Tutto Sport, Mancini, un'altra Italia. E in taglio basso c'è la Formula 1, Russell in volata, Kimi usa la testa, partito 16esimo, risale al 5° posto, ha detto: ho guidato come mia nonna, ma ne parleremo più tardi in Non Stop News.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora... selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90 € al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
10: Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande.

0: proprio il caso della foto modificata con l'intelligenza artificiale pubblicata da Vannacci, in cui la senatrice di Forza Italia Matilde Siracusano appare con una profonda scollatura che non c'era nell'immagine originale. Bufera sul leader di Futuro Nazionale, che si difende pubblicando il link dal quale avrebbe preso la foto, che ha destato polemiche.
1: L'ENI valuta di lasciare il tetto al prezzo dei carburanti fino a fine anno. Da domani la benzina sarà erogata a 1,99 centesimi al litro e il diesel a 2,19 centesimi presso tutti i distributori ENI ed ENI Live.
0: Uno sguardo agli esteri: forse Putin e Zelensky faranno un accordo prima dell'inverno, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando della situazione internazionale. Il tycoon ha poi ribadito di aver rifiutato la proposta iraniana sulla riapertura dello stretto di Hormuz.
1: E chiudiamo con la Formula 1. In Azerbaijan vince George Russell su Mercedes, sul podio anche le Red Bull di Verstappen.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, Luna e Saturno si incontrano nel vostro segno, un fenomeno che rischia di abbassare gli umori e rendere pesanti le energie. Per fortuna Giove vi aiuterà a sorridere. Amici del segno del Toro, sperimentate un momento in cui parlano le sensazioni, in cui fate i conti con un mondo interiore che ha bisogno di parlare, di raccontarsi e di farsi sentire. Cari gemelli, lasciate che qualcuno vi convinca a fare, a non rinunciare così facilmente a qualcosa che vi sembra difficile, forse impossibile. Ascoltate chi sa essere costruttivo. Cancro, andate incontro a persone e amori con sincero entusiasmo, armati solo delle migliori intenzioni, sicuri che troverete un modo per scambiare sentimenti e sensazioni. Cari Leone, non smettete ancora di ascoltare Giove con le sue proposte di luce, con la sua voglia di farvi vivere al massimo, anche se e quando qualcosa non va come dovrebbe. Vergine, non preoccupatevi troppo per qualcuno che sembra essere parecchio indeciso circa il fare riguardo a reazioni e comportamenti. Tutto si risolverà. Bilancia, forse certe persone potrebbero ferirvi, fare o dire qualcosa che non vi piacerà. Voi però decidete di non arrabbiarvi facendovi fare compagnia da un amico sincero. Scorpione, ricordatevi dei giorni come questo in cui è importante oziare, in cui non serve darsi troppo da fare.

0: anche per non guastare forse la vostra intesa energetica col presente. Sagittario, complesse ma interessanti le energie del momento, forze che vi aiuteranno ad andare oltre certe situazioni per non perdere mai il buon umore e l'allegria. Capricorno, la vicinanza di Luna e Saturno promettono occasioni a prova di cuore, momenti fatti apposta per coltivare la vicinanza con chi amate, per stare bene con gli altri. Acquario, quando parlerete con qualcuno a cui tenete, ricordatevi di mettere sempre ottimismo e positività nelle cose che racconterete. Vietato lamentarsi o criticare. Infine, cari pesci, grazie a Giove riuscirete a non dare troppo peso a un compito, vivendo impegni e sforzi in modo facile, leggero e disinvolto.
1: Eccellenze nazionali.
2: Buona domenica, questa mattina con Eccellenze Nazionali facciamo un viaggio in provincia di Siena, siamo in Toscana, andiamo a conoscere Monteriggioni, che è un borgo che si trova appunto su delle colline molto suggestive, e facciamo questo viaggio con Eraldo Ammannati, che è presidente dell'associazione culturale L'Agresto di Monteriggioni. Buongiorno Eraldo, grazie di essere qua con noi.
3: Buongiorno carissima, buongiorno.
2: Allora, dicevamo Monteriggioni, che cos'è Monteriggioni? È un borgo, soprattutto è un posto dove l'impronta medievale è conservata veramente tanto tanto forte, è così?
3: Sì, Monteriggioni è un po', diciamo, è un meraviglioso posto proprio medievale dove nasce nel 1213 per volere della Repubblica di Siena come una cinta muraria con 14 torri, ma piano piano poi si è sviluppato in un borgo, perché la Repubblica di Siena faceva costruire le case ai signorotti di Siena e gli dava la possibilità di essere civiti senesi, cittadino senese per 99 anni. E piano piano si è creato un bellissimo borgo con bellissime case, una bella chiesa, dove oggi appunto si può visitare tutto quanto, ma diciamo visto da lontano è uno spettacolo incredibile, perché ha una circonferenza, la cinta muraria di 570 metri con 14 torri, appunto,
2: certo,
3: è vista da lontano,
2: è molto suggestiva. Allora Eraldo, tu dici giustamente visto da lontano, cerchiamo di far immaginare ai nostri ascoltatori che cosa si vede quando ci si avvicina, cioè immaginiamo un paesaggio molto verdeggiante, collinare, e su una di queste colline si scorge un posto tanto particolare, ce lo descrivi? C'è, cioè, proprio una cartolina quando arriviamo a Monteriggioni o nei pressi di Monteriggioni?
3: Sì. Sì, allora quando si arriva alla superstrada per andare verso Siena, da Firenze, appunto, si vede da lontano questa meraviglia con dietro la Montagnola Senese, tutta verde e con veramente degli alberi bellissimi, e dietro c'hai i Chianti e davanti a San Gimignano. Cioè, se tu da lontano scorgi un posto, vedi un posto in questa maniera, sei obbligato a fermarti, perché è impossibile che un turista o qualsiasi persona vede un po' una cinta muraria così tutta in pietra con delle torri bellissime non fermarsi. Poi dopo, quando arrivi, c'è uno spettacolo incredibile, perché se tu vai nei camminamenti sulle mura noti, vedi, diciamo, San Gimignano, Volterra, la Montagnola Senese, tutto il Chianti classico, Castellino in Chianti, certo. Perciò è un viaggio, ti devi fermare.
2: Certo, forza. È un viaggio estremamente suggestivo, questo, cioè, è chiarissimo. Sì. Tra l'altro, Eraldo, passa proprio dentro o comunque nelle immediate vicinanze di Monteriggioni anche la via Francigena, che in qualche maniera, certo, ha dato anche, diciamo, lustro, no, al borgo.
3: È un nostro fiore all'occhiello, anche perché nel 2007 l'onorevole Prodi e Rutelli vennero a mettere il primo cartello nella Francigena. E oggi tutti i pellegrini si fermano a farsi le foto in questo cartello, perché ormai sono 20 anni quasi, e noi diciamo che a livello turistico è importantissimo, perché abbiamo 4 ostelli, 2 parrocchiali e 2 comunali, 150 posti letto appunto per soli pellegrini, insomma, chi vuole vedere, ma la via Francigena da noi è uno spettacolo, perché partendo venendo da San Gimignano, da Colle Valdelsa e andando verso Siena, è una cosa bellissima, perché si passa attraverso delle strade fantastiche nei boschi, ci sono altri cammini bellissimi che fanno affluenti alla via Francigena, e quando arrivi alle porte di Siena veramente...
2: certo, quindi è anche un'occasione straordinaria per fare

0: delle belle biciclettate piuttosto che delle belle passeggiate, quindi assolutamente
1: sì,
0: anche questo.
1: Si va in bicicletta, si va a piedi. La Francigena da noi è, diciamo, fiore all'occhiello. All'inizio non ci credevano molti, ma adesso
0: è diventato un caposaldo. Invece, Eraldo, per chiudere la nostra chiacchierata, ci racconti, una volta varcate queste mura di cinta, dicevamo molto suggestive, ci troviamo davanti un piccolo borgo, in realtà una piccola comunità di quante persone? Poche, se non sbaglio, vero?
1: Allora, le persone sono 42 che abitano all'interno del castello, e però ci sono tanti ristoranti, quattro ristoranti, alberghi,
0: quindi insomma è possibile soggiornare, è possibile naturalmente mangiare, assaggiare tutte le prelibatezze di questa zona che conosciamo benissimo, naturalmente anche i vini, hai parlato del Chianti, quindi insomma un sacco di ottime ragioni per andare a Monteriggioni. Noi ti ringraziamo, Eraldo Ammannati, grazie per il tuo tempo.
1: Grazie mille a voi.
0: E grazie a tutti voi per l'ascolto. L'appuntamento è, come sapete, domenica prossima con Eccellenze Nazionali. Ciao!

0: Ultimo tutto su RTL 102.5, ben ritrovati, questo è Non Stop News, la domenica 7.47 minuti, ci piace parlare di sport, partiamo dal calcio, ma perché vi vogliamo raccontare una storia che ci porta fino a Londra, ve la racconteremo tra poco, perché prima come sempre c'è la Formula 1, i motori, vi accennavamo dell'impresa ieri anche di Kimi Antonelli che è riuscito a fare una bella remontada. Allora ci colleghiamo con il nostro Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1, buongiorno.
1: Ciao ciao, buona settimana a tutti.
2: Eccoci qua Carlo. Allora, ieri vittoria per la Mercedes di Russell, grande gara di Verstappen che con la Red Bull ha regalato grandi emozioni.
1: Sì, Max ha fatto una gara purtroppo condizionata da una qualifica dove aveva avuto un problema col motore, con la batteria, e quindi è partito ottavo, ma poi quando ha ricostruito la sua corsa e si è trovato a mordere per cercare di vincere grazie anche alla ripartenza con safety car, non si è fatto pregare. Però va anche detto che Russell ha fatto finalmente per lui un weekend all'altezza di quella che è la sua, il suo potenziale, e anche con la pressione di Verstappen che andrebbe sportivamente parlando ad ammazzare chiunque, ha retto ed è riuscito a portare a casa in volata il successo su Verstappen.
3: Ecco, arriviamo anche al nostro Kimi Antonelli, perché ieri è stata un'altra grande rimonta, certo non come quella di Monza ma comunque importante. Allora, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
1: Beh certo, Monza era completamente vuoto da dove partiva, completamente pieno perché poi ha vinto, quindi non posso dire completamente pieno la domenica, ma secondo me è molto pieno considerando che alla fine ha ridotto tantissimo i danni su una pista dove superare non è facile, se non sull'ultimo rettilineo rispetto a Monza dove i sorpassi li poteva fare in tanti punti diversi. Quindi io vedo il bicchiere non così pieno come a Monza nella rimonta, ma direi vuoto sabato per un errore che è figlio anche di una strategia Mercedes nell'andare più piano per caricare di più la batteria per gli altri settori nel primo settore, e poi direi praticamente pieno la domenica, perché partire 16 e a Baku riuscire ad arrivare in quinta posizione, di fatto perdere 15 punti soli nel mondiale con 66 ancora a disposizione, io credo che... Però ecco, deve tornare a essere quel Kimi arrogante, secondo me non deve guardare troppo la classifica, perché guardare la classifica rischi di non essere te stesso, di correre non come sai correre, di commettere errori come ha commesso sabato.
2: Senti Carlo, arriviamo alle Ferrari che non stanno andando benissimo, è un'involuzione, secondo te stanno già pensando alla prossima stagione?
1: Ma se non ci stanno pensando, ci devono pensare, ma ci devono pensare sia da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista organizzativo, perché c'è stata questa intervista a Horner che ovviamente ha portato bufera a Christian Horner, ex team principal dei successi della Red Bull, che si è praticamente offerto tra le righe del New York Times alla Ferrari. Vasseur non ha pieni poteri, un team principal di Formula 1 deve avere pieni poteri, ed è importante che tutto ciò venga chiarito adesso, non aspettare fine stagione, perché Loïc Serra, che è il direttore tecnico, comunque ha fatto una buona macchina, deve sapere chi sarà il suo capo, che peraltro va a essere quello che lo ha portato lì, per dare stabilità, e devono essere molto chiari, la dirigenza, il presidente, l'amministratore delegato, devono chiarire qualsiasi voce ci sia intorno ed essere molto chiari nelle scelte, ma devono farlo adesso, non puoi certo permettere di aspettare fino a stagione.
3: Carlo, facciamo anche un ripasso, quali sono adesso i prossimi appuntamenti?
1: Ah, subito, ci siamo con tra l'altro il ritorno alla pista, secondo me assolutamente spettacolare, si è corso lì l'ultima volta nel 2017, andiamo in Malesia, che sarà Gran Premio del Bahrain, sarà un po' strano ma saremo in Malesia, e poi subito dopo Singapore, quindi credo anche due gare molto, direi quasi decisive per il mondiale.
2: Da seguire qui su RTL 102.5 con la partenza raccontata da Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1, e da vedere anche lì ovviamente. Carlo, grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Ciao, buona settimana a tutti. Ciao, ciao.
0: Ciao, buona settimana. Allora, come promesso c'è anche il calcio, vi raccontiamo una storia che ci porta fino a Londra. Pensate, due italiani che sono andati in Inghilterra per studiare e poi hanno fatto una cosa molto interessante, una squadra di calcio a Londra nata grazie ai social network. Ci colleghiamo con Gregorio Desario, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Eccoci qua, siamo curiosi di questa storia che abbiamo sentito, di cosa si tratta?
4: si tratta della prima squadra di calcio che rappresenta tutta Londra. A Londra ci stanno tante squadre professionistiche, però nessuno ha il nome di Londra nel loro nome.
0: Pensate, è una cosa, doveva arrivare un italiano per pensarci. Come si chiama questa squadra? Come avete reclutato i giocatori? Raccontaci.
4: La nostra si chiama London Albion City. Albion sarebbe il vecchio nome dell'Inghilterra, quindi noi abbiamo dato un po' di storia alla nostra squadra. Noi siamo una squadra social, quindi postiamo sulle nostre piattaforme Instagram, TikTok, YouTube, e attraverso i nostri video abbiamo catturato dei follower i quali si sono appassionati al progetto e volevano far parte di questo progetto. Quindi quando noi abbiamo postato che facevamo i provini, 800 dei nostri follower hanno fatto la richiesta per il provino.
2: Sono tanti, eh. C'è qualche italiano per caso?
4: Sì, noi abbiamo un giocatore che gioca per noi, che da piccolo giocava al Bari, si è trasferito a Londra per motivi lavorativi e ha smesso completamente di giocare. E attraverso di noi ha ritrovato la passione per lo sport e per il calcio, e ora è uno dei pezzi integrali della squadra.
0: Giustamente, si è unito al gruppo. Ma in che categoria gioca questa neonata squadra?
4: Noi giochiamo nella Step 7 della categoria semiprofessionistica inglese, che sarebbe un equivalente di una promozione in Italia. E abbiamo uno stadio che si chiama Wembley FC, che sta a Val Farm Sports Center, e i nostri sponsor ad oggi sono Nonna Mamma e Cola Vita, il quale ringraziamo per il loro supporto e il loro sostegno.
2: Hanno creduto in questo progetto, c'è un eco italiano dietro, certo, anche a questa sponsorizzazione. Senti, prima di salutarci, Gregorio, volessimo venire a tifare per voi, dove siete?
4: Noi giochiamo tutti i sabati, e se siamo fortunati e continuiamo con le coppe, potremo anche avere delle partite infrasettimanali.
0: Vedi, il famoso giovedì calcetto, no? Questo è un po' più professionale, mi pare di
2: mercoledì coppe, vedi.
0: Grazie a Gregorio Desario e in bocca al lupo per tutto.
4: Grazie mille, crepi il lupo, e un saluto a tutti gli spettatori.

0: La colonna sonora del film City of Angel, che poi lei muore.
1: Cioè, vabbè, adesso
0: c'ha 30 anni sto film, scusami. Spoiler. Che lui è un angelo, lei si vede anche nel video della canzone, quando lì in bicicletta che allarga le braccia così, non tiene il manubrio, chiude gli occhi, viene investita e così si ricongiunge con lui, capisci?
2: Ah,
0: sei rimasto scioccato.
1: Non lo sapevo.
0: Non l'hai mai visto sto film?
1: No, non l'ho mai visto, ma stavo bene prima, credo.
2: Non credo che lo vedrò, anche perché ormai lo spoiler l'abbiamo fatto. Vabbè, tra poco si va avanti invece in Non Stop News e saliremo anche su Luna Rossa.
0: Esatto, perché stiamo seguendo queste pre-regate che si stanno tenendo a Napoli. Oggi, se non sbaglio, un altro giorno di gare e andremo proprio su questa imbarcazione che vola. State con noi, a tra poco. Anche a Prasco, in provincia di Alessandria, sono le 8.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Valentina Iannicelli e Massimo Lonigro. È domenica 27 settembre. Oggi e domani si vota per le suppletive a Reggio Calabria. Intanto è bufera sulla foto ritoccata e pubblicata da Roberto Vannacci. Massimiliano Mantiloni.
5: Elezioni suppletive in Calabria. Si vota a Reggio e in altri 70 comuni della provincia fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. Quattro i candidati. Primo banco di prova per futuro nazionale di Roberto Vannacci. Bufera sul generale per la foto ritoccata di Matilde Siracusano. Foto della senatrice azzurra pubblicata sui social da Vannacci. Siracusano compare con una profonda scollatura costruita con l'intelligenza artificiale, in cui ha privato della propria maglietta la sottosegretaria di Forza Italia. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria, che annuncia querela e aggiunge: è un'azione deplorevole, vuole normalizzare la denigrazione nei confronti delle donne. Mai con lui in coalizione, torneremmo alle caverne. Ma Vannacci prova a smarcarsi: non l'ho fatta io, manda a dire.
6: Voltiamo pagina. Da domani entra in vigore il tetto ai prezzi dei carburanti nei distributori a marchio Eni. L'azienda, che sta valutando di prorogare lo sconto fino a fine anno, erogherà la verde a 1,99 euro e il gasolio a 2,19 euro al litro. Assopetroli considera la misura distorsiva per il mercato, mentre l'associazione dei trasportatori minaccia lo sciopero.
4: Un quindicenne è morto folgorato nel Lodigiano, si è arrampicato su un traliccio alto 20 metri, forse per una foto. Tommaso Angelini.
7: Una sfida social finita male, così sarebbe morto Jacopo Trabattoni, il ragazzo di 15 anni trovato senza vita ai piedi di un traliccio nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio. L'ipotesi, ancora al vaglio degli investigatori, è che il giovane possa essersi arrampicato sulla struttura fino a circa 20 metri d'altezza nell'ambito di una sfida social, venendo poi folgorato dall'alta tensione. Jacopo era uscito di casa venerdì pomeriggio in bicicletta e aveva raggiunto la zona di Cascina Bottedo, vicino alla facoltà di medicina veterinaria. Il suo corpo è stato individuato dai tecnici di Terna, intervenuti dopo aver rilevato un'anomalia sulla rete elettrica. Accanto al cadavere è stato trovato anche il cellulare del ragazzo, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto. La procura di Lodi e la questura stanno verificando ogni dettaglio, compreso il contenuto dello smartphone, per chiarire la dinamica della tragedia.
6: Andiamo all'estero. Terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia, che oggi sarà tutto il giorno a Lourdes, la città delle apparizioni mariane. Il primo appuntamento alle 9 sarà l'incontro con i vescovi francesi.
4: Il calcio alla vigilia della trasferta di Bursa, dove l'Italia giocherà lunedì sera la seconda gara del girone di Nations League con la Turchia. Roberto Mancini perde Nicolò Zaniolo, che lascia il ritiro della nazionale a causa di un problema muscolare.
6: Chiudiamo con la Formula 1. Sul podio più alto del Gran Premio dell'Azerbaigian è salito George Russell. Enzo Tamborra.
8: Il ritorno in auge di George Russell è un segnale che Kimi Antonelli non può sottovalutare. A Baku, l'inglese della Mercedes non ha semplicemente vinto, ma è stato protagonista di una notevole dimostrazione di forza. Dopo la pole position ha dominato per più di metà gara e quando l'ingresso della safety car ha rianimato Max Verstappen, Russell lo ha domato con classe. Sul gradino più basso del podio anche l'altra Red Bull di Hajar, davanti alle Ferrari di Leclerc quarto ed Hamilton sesto. Per la quinta gara consecutiva la rossa non sale sul podio. Tra i due ferraristi Kimi Antonelli quinto, dopo essere partito da sedicesimo, se non altro ha limitato i danni, conservando un cospicuo vantaggio, 66 punti, sul compagno di scuderia. Nel prossimo weekend si corre in Malesia.
4: Adesso il meteo e il traffico.
3: Previsioni del tempo.
9: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di domenica, con la presenza dell'anticiclone, anticiclone che poi ci accompagnerà anche nella prima parte della prossima settimana. Quindi sia oggi ma anche domani cielo sereno poco nuvoloso con temperature in rialzo in molte zone, massime comprese tra 25 e 27 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Travi Meteo.
3: Via Radio.
10: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli. Tra il bivio per la direttissima e Sasso Marconi Nord verso Milano ci sono 2 km di coda per un incidente tra 4 auto. Il traffico scorre su una corsia. Ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano fino alle 20 di oggi. Per il momento è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buona domenica, 8.05, terza ora di Non Stop News.
1: Mi sono fatto del male, sono andato a vedere sul sito, quello del Ministero proprio, i prezzi medi nazionali sulla rete autostradale dei carburanti.
0: Dei carburanti.
1: Al gasolio siamo, per il self, a circa 2,43 euro.
0: Per il self?
1: Per il self.
0: Purca, se benzina, te la fai fare, mamma mia.
1: Appunto, benzina 2,25 invece.
2: Vabbè dai, di questo poi parleremo più tardi, eh. Intanto però c'è la musica, Giulia e Brescia, serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Li ritrovati alle 8 e 8 minuti in Non Stop News RTL 102.5. Buona domenica 27 settembre. Ve lo anticipavamo, è il momento anche di fare un punto sul prezzo dei carburanti.
1: Esatto, è diminuito lo sconto delle accise sul gasolio, si è passato da 12 centesimi a 6 centesimi, rimarrà così fino al 5 ottobre, e quando poi si passerà al cosiddetto meccanismo delle accise mobili. La domanda che ci facciamo tutti è: va bene, ma quindi è il momento giusto per fare benzina? Conviene aspettare qualche giorno? Cosa succede? Soprattutto quanto ci costa? Facciamo il punto su tutto questo con il vice caporedattore di Altro Consumo, Pierfrancesco Catucci, che interviene in diretta con noi. Buongiorno Pierfrancesco, grazie per esserci.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: Allora, partiamo da una fotografia dell'esistente, lo accennavamo prima ai nostri ascoltatori, sono andato sul sito del Ministero, sulla rete autostradale, gasolio, il self, 2,43 centesimi per il gasolio, per la benzina 2,25. Ecco, come sta andando la situazione e quali possono essere le tendenze dei prossimi giorni?
2: Beh, la situazione sta andando in una direzione non proprio bellissima per i consumatori, perché i prezzi continuano a salire e non si vede un orizzonte positivo da questo punto di vista. Nel frattempo, l'altro giorno, il governo ha tagliato, come accennavate prima, lo sconto delle accise sul diesel a 6 centesimi, introducendo a partire poi dal 6 ottobre il meccanismo delle accise mobili. La buona notizia è invece lo sconto previsto, o meglio il tetto ai prezzi previsto da Eni a partire da domani, quindi dal 28 settembre, che fisserà il massimo del prezzo della benzina a 1,99 euro e il massimo del prezzo per il diesel a 2,19 euro, che rispetto ai prezzi di cui parlavi proprio qualche secondo fa è già, insomma, uno sconto abbastanza importante. Eni copre più o meno il 20% della rete distributiva italiana, sono circa 4.000 pompe in tutto il territorio nazionale.
3: Hai detto, perdonami, il 20%?
2: Sì, circa il 20%.
3: Perché
2: sì.
3: Io mi aspetto, lo dicevo prima fuori onda, no? Parlando con i nostri registi, perché qui ormai un tempo si parlava, che ne so, di musica, di attualità, adesso è dov'è che sei andato a far benzina, che costa di meno, e dicevamo che da domani code, suppongo, davanti a questi distributori, perché se sono quelli che applicano il prezzo più vantaggioso ci si dovrà armare di un po' di pazienza. Non ho capito però se è per il self questa tariffa o se vale anche per il servito. Voi avete capito?
2: Allora, questo non è stato specificato da Eni, sicuramente per il self, per il servito non è stato ancora esplicitato, lo vedremo a partire da domani. Però anch'io effettivamente mi aspetto code, come dicevi tu, anche perché c'è un precedente in realtà del 2012 in cui proprio Eni fece uno sconto valido solo nel weekend all'epoca e che portò poi tutto il mercato un po' ad autoregolarsi da questo punto di vista, e all'epoca le code nel weekend ai distributori Eni erano abbastanza lunghe, quindi c'è da aspettarsi code lunghe, anche perché la differenza di prezzo rispetto al prezzo medio è abbastanza importante, quindi è verosimile che ci siano delle code. In Francia, dove insomma Total ha introdotto un sistema simile, il mercato non si è autoregolato, nel senso che loro, Total, ha continuato a operare questo sconto, poi gli altri distributori, le altre aziende che distribuiscono carburanti hanno mantenuto i prezzi medi, quindi sono curioso anche di capire quale sarà la reazione del mercato italiano a questa iniziativa di Eni.
1: Perché ci sembra di capire, Pierfrancesco, che la speranza del governo sia quella di dire: se all'interno appunto di questo del mercato uno degli attori abbassa il prezzo, si dovrebbe creare un meccanismo, diciamo, di concorrenza, per cui anche gli altri potrebbe essere che succeda. Assopetroli per esempio ha detto che questa misura, insomma, introdotta da Eni è distorsiva per il mercato, quindi insomma quanto è probabile che gli altri si adeguino davvero?
2: È davvero difficile fare questa previsione, anche perché Eni ha caratteristiche particolari, nel senso che Eni copre tutta la filiera, quindi dalla produzione alla distribuzione. L'unica più o meno assimilabile, ma non del tutto, potrebbe essere IT, che copre più o meno una quota di mercato abbastanza simile a quella di Eni, a 4.000-4.500 pompe in tutta Italia, che è stata acquisita di recente dal gruppo Azero Soccer. La questione è che IT non distribuisce tutto il carburante, o meglio distribuisce più del carburante prodotto da Soccer, quindi una parte di carburante distribuito IP lo acquista, e quindi andandolo ad acquistare chiaramente è soggetta ai prezzi di mercato. Quindi bisognerà capire se per loro è sostenibile questa iniziativa e lo vedremo nei prossimi giorni. Insomma, sicuramente qualcosa succederà. Adesso bisognerà capire come il mercato

0: mercato poi si adatterà a questo scossone, perché inevitabilmente insomma è uno scossone importante quello che Eni sta dando.
1: Sì, qualcuno dice che potrebbe addirittura poi allungare come periodo fino a fine anno, quindi non soltanto il prossimo mese ma fino al 31 dicembre. Prima di salutarci però una precisazione: se voi lato consumatore insomma potete prevedere questo, dalla prima pagina della Stampa, il governo due punti, i petrolieri ci aiutino, ma in che modo può esserci un aiuto in questo senso? Perché il governo può magari aiutare e abbassare con le accise, magari trova un modo, ma questi soldi vengono tolti inevitabilmente a qualcos'altro.
0: Sì, esatto, sono stati bruciati circa 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi di euro in questi mesi per il taglio delle accise, quindi è chiaro che vengono tolti a qualcos'altro, e il governo si aspetta che anche le altre compagnie intervengano sul prezzo della benzina. Noi come altro consumo da diversi mesi abbiamo raccolto 280.000 firme da questo punto di vista, da diversi mesi chiediamo l'azzeramento dell'IVA sui carburanti, chiediamo una misura importante ma soprattutto una misura strutturale, perché finora e si sta andando avanti in questa direzione con lo sconto, col taglio a 6 centesimi, con le accise mobili a partire dal 6 ottobre, si sta inseguendo il problema con una serie di misure tampone. Noi ci auspichiamo che davvero si arrivi con una misura un po' più strutturale come il taglio dell'IVA per davvero dare ai cittadini la possibilità di fare carburante senza dover ricorrere a prestiti, perché insomma il caro carburante è davvero davvero importante. La benzina e il gasolio sono aumentati di 50 centesimi rispetto a 6 mesi fa, insomma, quindi davvero stiamo parlando di aumenti molto molto importanti.
2: E lo sanno bene i tanti veri normal people che ci stanno seguendo e che ci seguono abitualmente dalle automobili, da tutti i mezzi di trasporto.
1: Io volevo ringraziare, quando ho comprato l'auto qualche anno fa mi dissero: prendi la diesel perché così risparmi un pochino.
2: Brava,
1: poi
2: ottimo, certo.
1: Volevo ringraziare il concessionario.
2: Complimenti.
1: Grazie
2: a Pier Francesco Catucci, vice capo redattore di Altro Consumo, per questo punto sulla situazione carburanti. Torniamo a sentirci presto, buona domenica.
0: Grazie a voi, buona domenica.
1: Scoppia il caso di una foto modificata con l'intelligenza artificiale pubblicata da Vannacci, in cui la senatrice di Forza Italia Matilde Siracusano appare con una profonda scollatura che non c'era nella foto originale. Bufera sul leader di Futuro Nazionale, che si difende pubblicando il link dal quale avrebbe preso l'immagine, che ha destato polemiche.
2: La cronaca con l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in un'abitazione alla periferia nord di Torino. Durante l'interrogatorio, uno dei tre indagati, Cristian Mateus de Oliveira Morando, ha confessato al GIP: l'ho ucciso ma non ricordo lo strangolamento.
1: Donald Trump ha ribadito attraverso i suoi canali social che distribuirà un dividendo da $5,000 a ogni adulto se i repubblicani vinceranno alle elezioni di metà mandato. Il presidente americano è poi tornato ad attaccare le fake news dei media che non riportano dei migliori dati finanziari di sempre registrati dalla sua amministrazione. È tutto.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita, salvo un'eccezione che ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Tra il bivio per la direttissima e Sasso Marconi Nord verso Milano ci sono 2 chilometri di coda per un incidente tra 4 auto. Il traffico scorre in sorpasso. E ricordo che per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna fino al 18 ottobre. Tutto, buon viaggio.
5: Buon viaggio anche da parte nostra. Alle 8 e 17 minuti in Non Stop News, RTL 102.5. Ora va bene i temi seri, va bene i carburanti, però non perdiamo di vista le cose importanti che stiamo seguendo, ovvero il matrimonio di Dave Cameron e Damiano dei Maoni.
1: Ma chi è questa qua?
2: Ma come
5: chi è? Barbara, ma le hai viste? Perché sono uscite le foto meravigliose dei loro abiti elegantissimi, le scarpe personalizzate.
1: Allora, credo che lei fosse Total Brand Valentino. Le scarpe loggate Dava e Damiano, c'erano proprio scritti i nomi dentro la scarpa. Sai mai che si sbaglia? Perché
2: no,
1: dai.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Bene.

0: house.fileni.it.
1: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
2: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
3: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
2: San Carlo Veggie Good.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Propaganda.
1: E ce la ricordiamo bene, Propaganda, Fabri Fibra con Colapesce Di Martino su RTL 102.5, 8:25. Parliamo di sport.
2: Andiamo nel Golfo di Napoli perché straordinario evento. In questi giorni si stanno disputando le pre-regate dell'America's Cup. La competizione ci sarà l'anno prossimo, ma le pre-regate quest'anno vengono fatte appunto da noi in Italia ed è qualcosa di eccezionale, anche perché Luna Rossa sta facendo davvero dei risultati straordinari. E allora noi siamo veramente onorati questa mattina di riuscire a farvi salire su Luna Rossa, per la precisione Luna Rossa 2, grazie a Margherita Porro, skipper bresciana, che è timoniera in queste pre-regate di Napoli. Buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a te. Allora, com'è il bilancio dopo due giornate? Dicevamo, Luna Rossa è al comando.
3: Sì, siamo molto soddisfatti. Luna Rossa è al comando, senior. Per quanto riguarda il mio equipaggio Youth and Women, siamo al comando della classifica Youth and Women, quindi per ora siamo contenti.
4: Eh beh, direi, e lo dicevamo, no? Vorremmo provare stamattina a salire un po' insieme a voi a bordo. Facci prendere il tuo punto di vista, che cosa significa essere su una barca di Coppa America?
3: È un'emozione difficile da descrivere. In generale direi che comunque le barche di Coppa sono delle barche pazzesche, raggiungono velocità inimmaginabili, quindi già solo timonarle è un grandissimo onore, e per lo più con una barca come Luna Rossa, che è un po' la nazionale italiana, no? Della vela, è un'ulteriore fonte di onore.
2: Tra l'altro ci parlavi, no? Di Youth and Woman, Luna Rossa 2, ci sono novità nell'equipaggio?
3: Gli equipaggi sono, nel mio caso l'equipaggio è misto, abbiamo due ragazzi youth under 25 e due donne, però la grande novità è che c'è una donna anche nell'equipaggio senior, che è penso un grandissimo messaggio per la vela italiana. Le donne comunque si sono guadagnate il loro posto a bordo e non servono più le quote rosa, però è veramente bello lavorare accanto ai ragazzi e penso che ci completiamo, ecco, come ragionamenti, ed è divertente.
4: Arriviamo anche alla competizione, perché ieri in gara cosa ha funzionato di meno secondo te e che cosa invece di più?
3: Alla giornata di ieri molto difficile, comunque vento forte, alcuni ragazzi del mio equipaggio non avevano mai trovato queste condizioni, però quello che ha funzionato certamente è la velocità e la performance, siamo molto veloci, poi sinceramente una regata tra barche molto vicine, soprattutto al top gate, in cui abbiamo rischiato anche il botto un paio di volte, e penso che comunque per il pubblico di Napoli siano state regate bellissime da vedere da terra.
2: Eh sì, e invece a voi dal mare che effetto fa vedere da lì Napoli?
3: Napoli è fantastica. Penso che tutti gli stranieri siano già innamorati del Golfo di Napoli, e poi soprattutto per regatare è un campo di regata difficile, però bello, divertente, perché il gioco è aperto sempre fino a

0: all'ultimo, si vedono sorpassi all'ultimo secondo e penso che sia molto soddisfacente anche per i ragazzi che sono a bordo.
1: Oggi per voi le ultime due prove, come pensi che andranno?
0: Noi diciamo che cerchiamo di tenere la testa concentrata regata per regata e cerchiamo di migliorare prova per prova. È una regata preliminare, quindi conta tanto il risultato finale, ma conta ancora di più vincere l'America's Cup l'anno prossimo, quindi vogliamo mettere le basi solide per un futuro e per dire ok, siamo pronti per affrontare l'America's Cup nel 2027.
2: Speriamo davvero di vincerla questa America's Cup. Grazie Margherita Porro, Luna Rossa, buona giornata, presto.
0: Grazie altrettanto.
2: Ciao.
3: Grazie mille, grazie mille. Allora continuiamo a occuparci dell'America's Cup perché magari non tutti siamo proprio esperti di vela, è una competizione storica che ha davvero una grande tradizione. Vogliamo parlarne con una giornalista esperta di vela che tanto ha scritto su questo tema, che continua a seguirlo, Francesca Lodigiani al telefono con noi. Buongiorno, grazie per essere qui.
4: Buongiorno.
3: Dunque, dicevamo, una storia molto complessa e articolata. Ci racconti un po' quali sono state le tappe fondamentali di quella che noi adesso conosciamo come America's Cup?
4: Guarda, l'America's Cup è una grande sfida tra marinerie e nazioni diverse, di fatto tecnologica e umana, che dura da ben 175 anni. Correva l'anno 1851, l'anno della grande esposizione internazionale di Londra, e in quell'occasione gli Stati Uniti erano indipendenti, erano colonie indipendenti da meno di 100 anni, e un signore molto ricco americano decide di andare a sfidare la marineria britannica, lo yachting britannico che a quel momento dominava, in una regata che era legata a questa esposizione universale, che era la circumnavigazione dell'isola di Wight. In quell'epoca erano nati i clipper, che avevano abbassato fortemente, si navigava a vela, i tempi di trasporto del tè e delle altre merci. Quindi fa costruire un mini clipper, una goletta, che chiama America, attraversano l'Atlantico, arrivano all'isola di Wight e lì, in questa circumnavigazione, battono alla grande 14 altri yacht che erano al meglio della marineria, diciamo, da diporto in quell'epoca inglese. Tanto che c'era la regina Vittoria che guardava questa regata dal suo yacht e ha chiesto al suo attendente chi è il secondo, e lui gli ha detto: ma star, non c'è il secondo. Probabilmente voleva dire che non lo vedeva ancora, sì, perché era tale il vantaggio, però così nasce la cosa. Dopodiché, rientrato in patria questo signore, anzi l'ultimo sopravvissuto di questa vittoria e quindi di avere portato a casa la coppa che chiamavano dal nome, cioè dello Yacht Club, Royal Yacht Squadron, poi delle 100 guinee, tanto era il costo, la ribattezzano Coppa America e la dona al New York Yacht Club, perché questo signor Stephen Knox Johnson era stato il primo comodoro di questo antico yacht club.
2: Quindi,
4: nel
2: insomma,
4: centro di Manhattan.
2: Abbiamo capito che è una competizione davvero antica, con delle fondamenta storiche davvero solide, ed è per questo che ci piace seguirla e parlarne anche nel 2026. Arrivando, Francesca, ai giorni nostri, detto che le imbarcazioni che stiamo vedendo a Napoli non sono poi quelle che vedremo all'America's Cup l'anno prossimo, perché saranno più grandi e ci saranno anche due membri in più dell'equipaggio, sembra che sono esperta ma me l'hanno spiegato ieri, capito? Quelli di Luna Rossa. Ti chiedo, che barche sono quelle su cui si compete oggi?
4: Allora, sono gli America's Cup 75, che sono i fratelli maggiori o le sorelle maggiori degli America's Cup 40 con cui stanno correndo adesso a Napoli. Sono barche quelle con cui si farà la America's Cup, da le cui selezioni tra Challenger, ricordiamo che sono 6 gli sfidanti adesso che dovranno combattersi il diritto di affrontare i neozelandesi, che sono il Defender, quelli che devono difendere il trofeo. Sono barche di circa 20 metri, con un albero enorme, lunghissimo, di 26, pesano pochissimo, pesano, per una barca di quelle dimensioni, 6 tonnellate e mezzo, sono di carbonio e hanno questa particolarità di essere un monoscafo, ma con due bracci che sono legati a dei foil che hanno dei flap. quindi che da

0: hanno la possibilità, da una certa intensità del vento in poi, di alzarsi e di volare.
1: Wow.
0: Quindi vi dicono persone che sono a bordo, voi adesso avete sentito Margherita Porro, che il rumore è completamente diverso.
1: Certo.
0: Non hai più lo chat, le onde, eccetera, hai un soffio così.
2: Ma dai,
0: quindi sì. E possono arrivare questi AC-75 a 55 nodi, che tradotto è 102 km all'ora.
2: Ecco, brava, hai fatto bene a citare le velocità, perché ieri, adesso io non vorrei rimarcare i colleghi degli errori.
3: Ma non è carino da parte tua.
2: No, il collega Lonigro leggendo dicendo no, viaggiava ad una velocità di 5 nodi.
3: Come fosse tanto,
2: come
3: per
2: se
3: dire,
2: fosse tantissimo.
3: Di preparazione.
2: Quindi, a piedi 5 nodi.
3: L'equipaggio come
0: no, 5
3: tu?
0: Nodi è la mia barca da crociera, che ne fa quasi 7.
3: Capito?
0: È un'altra storia. Ma è questa la rivoluzione. Il normovelista è abituato ad andare in crociera, anche magari in le barche più lunghe, più tecnologiche, magari arrivano a 10, a 12, però era quella roba lì. Mentre invece adesso questi vanno a una velocità incredibile.
3: Certo.
0: Ma infatti, tra l'altro, sono attrezzati, non so se avrete visto, no? Il casco, cioè l'ossigeno,
2: sì,
0: perché
2: sì,
0: se si rovescia resti sotto. Devi essere in grado di poter respirare, insomma è tutta una, cioè è un'altra vela completamente diversa.
3: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Allora continueremo a seguire l'America's Cup, anche perché adesso che abbiamo cominciato a saperne un po' di più siamo ancora più curiosi. Grazie per questo punto, per queste spiegazioni a Francesca Lodigiani, giornalista esperta di vela, che è stata in diretta con noi. A presto e buona domenica, Francesca.
0: Grazie, buona domenica a voi.
4: Uno sguardo alle ultime notizie. L'ENI valuta di lasciare il tetto al prezzo dei carburanti fino a fine anno. Da domani la benzina sarà erogata a 1,99 euro al litro, il diesel a 2,19 euro presso tutti i distributori ENI ed ENI Live.
3: Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria per il seggio alla Camera lasciato da Francesco Cannizzaro, che nel frattempo è stato eletto sindaco della città. Un test elettorale per Roberto Vannacci, che presenta il suo candidato Domenico Giannetta, ex forzista passato a futuro nazionale.
4: La cronaca: è morto molto probabilmente per un selfie Jacopo Trabattoni, 15 anni, il cui cadavere è stato ritrovato la notte fra venerdì e sabato nei campi di Lodi Vecchio. Il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica. Il cadavere avrebbe segni di folgorazione.
3: Restano sospesi fino alle 12 di oggi i voli all'aeroporto di Catania per l'attività eruttiva dell'Etna e la nube di cenere che si innalza fino a 4 km dal cratere nord-est. È tutto, arriva il nostro New Hit.

0: Sono tornati gli U2, il nuovo singolo che anticipa l'album per i 50 anni di carriera. Si intitola Silenzio, alle 8:39 minuti, Non Stop News.
1: Allora, sono andata a googolare, ma mi ricordavo bene benissimo.
2: Ovviamente, non avevamo dubbi. Cosa hai googolato?
1: No, ma essendoci andata molto spesso, perché ai bambini piace un sacco, Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Mm-hmm. Dentro al cortile c'è questo grande padiglione aeronavale. Lì c'è appeso un catamarano di Luna Rossa.
2: Wow.
1: Quindi si vede bene. E magari sicuramente è un'imbarcazione molto diversa rispetto a quella che stanno usando adesso, in base un po' a quello che ci diceva prima la nostra ospite, ed è quella che ha gareggiato a San Francisco nel 2013. Quindi se vi capita, anche per i bambini è una cosa molto bella, si può vedere questa imbarcazione.
2: E allora
0: sì, dai,
2: state con noi perché tra poco continuiamo e torneremo sull'attualità.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. 8 e 43 minuti, è stato abbastanza testosteronico.
1: Sì,
0: questo
1: sei entrato anche a tempo.
0: E vedi, ogni tanto mi sbaglio e succedono queste cose.
1: Mamma mia, che bravo.
0: Siete su RTL 102.5.
1: No, arriva... facciamoli sentire gli applausi, scusami.
0: Perché... Ma perché? Ma sono posticci, si capisce, per favore. Vabbè, calmiamoli questi applausi perché arrivano tanti messaggi su questa storia dei carburanti.
1: E sì, ci torniamo, prima di chiudere Non Stop, promesso, ci torniamo. E a noi gestori, chi ci aiuta se ci rimettiamo la benzina in cisterna che abbiamo comprato prima? Non capisco esattamente cosa significhi questo. Io non abbasserò il prezzo lunedì al mio distributore, ci scrive un ascoltatore che evidentemente ha una pompa di benzina, di carburanti, e si trova particolarmente coinvolto.
2: Eh sì, è un tema che evidentemente continua a far discutere. Tra poco ancora un appuntamento con l'attualità in Non Stop News. Intanto c'è sempre la musica, arriva J-Ax.

0: Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria per il seggio alla Camera lasciato da Francesco Cannizzaro, che nel frattempo è stato eletto sindaco della città. Test elettorale per Roberto Vannacci, che presenta il suo candidato Domenico Giannetta, ex forzista passato a Futuro Nazionale.
1: Terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia. Oggi trascorrerà tutta la giornata a Lourdes, la città delle apparizioni mariane. Il primo appuntamento alle 9 sarà l'incontro con i vescovi francesi. Nella messa di ieri a Parigi sono intervenute 800.000 persone.
0: Lo sport e il calcio alla vigilia della trasferta di Bursa, dove l'Italia giocherà domani sera la seconda gara del girone di Nations League contro la Turchia. Roberto Mancini perde Nicolò Zaniolo, che ha lasciato il ritiro della nazionale a causa di un problema muscolare.
2: 8:48, queste erano le ultime notizie, che continuiamo però a commentare in Non Stop News. Allora ci colleghiamo con il direttore della Verità, Maurizio Belpietro, che torna a trovarci. Buona domenica, direttore, e bentornato su RTL 102.5.
3: Buona domenica a tutti voi.
0: Oh, direttore, io la stavo aspettando oggi, perché io ho visto che in prima pagina voi questa notizia non l'avete messa, però io gliela devo chiedere subito, di questo fotomontaggio, intelligenza artificiale, Photoshop, chiamatela come volete, che sui canali social Roberto Vannacci ha pubblicato, di questa fotografia sembrerebbe ritoccata, cioè questa donna con un seno e una giacca, e stiamo parlando di Matilde Siracusano, senatrice di Forza Italia, compagna di Occhiuto, e guarda caso oggi abbiamo visto le suppletive a Reggio Calabria. Ma il punto non è tanto questo, il punto è che settimana scorsa avevamo le gonne di Tajani e oggi le scollature di Vannacci. Ma riusciamo in campagna elettorale a fare qualcos'altro che non sia parlare del corpo delle donne?
3: Ma sicuramente sarebbe meglio evitarlo, però non metterei sullo stesso piano le due cose. Uno, perché quello del ministro degli esteri è stata una uscita, diciamo, sbagliata, e una frase che certo non gli è venuta molto bene. Ma quella invece di Vannacci, o di chi per lui, perché io non so chi abbia fabbricato quel falso, è invece una grossa, grave caduta di stile, perché evidentemente non si fa campagna politica cercando di infangare, danneggiare la compagna, la moglie, adesso non so esattamente, del governatore della Calabria, che sta sull'altro fronte, quindi non è che si fa campagna politica cercando di tirare in mezzo una persona che non c'entra nulla, nonostante faccia politica anch'essa. Secondo me sono degli errori gravi, e credo che Vannacci avrebbe fatto bene a dire semplicemente che chi ha usato i suoi social mettendo quell'immagine ha sbagliato, ed è un grave errore.
2: Direttore, tra gli altri temi in primo piano oggi c'è il prezzo dei carburanti, tra lo sconto sul gasolio dimezzato, il prezzo fisso da domani. Voi scrivete: il governo spera nell'effetto Eni. Dobbiamo sperarci anche noi?
3: Sì, ci dobbiamo sperare, perché purtroppo la situazione è abbastanza grave. Avendo deciso in Europa e anche in Italia di chiudere molte raffinerie, quindi c'è meno benzina e meno gasolio, e quella che c'è, fra l'altro, siccome i consumi crescono non tanto in Italia ma all'estero, in particolare nei paesi del Far East, è evidente che i prezzi continuano a salire, soprattutto se ci continuerà anche il blocco di Hormuz. Il risultato: o si fa qualche cosa e si cerca di convincere le aziende petrolifere a calmierare i prezzi, anche rinunciando a parte dei guadagni, oppure gli italiani, quando andranno a fare il pieno, dovranno mettere mano al portafogli e sarà un salasso.
0: Maurizio Belpietro, direttore della Verità. Oggi la Verità apre con questo: il programma del PD, più migranti, meno vino, Schlein sotto il 20% nei sondaggi, può solo peggiorare. Gabrielli, ministro Ombradielli, difende i Maranza. Nelle città le giunte rosse levano i parcheggi vicino a casa, ma urlano se un extracomunitario va smistato in un'altra scuola. E domani i Dem boicotteranno Prosecco & Co. E poi c'è il suo editoriale, tutto incentrato su quello che non sta facendo Elie Schlein.
3: No, siccome si parla molto di primarie, si parla molto di programma, Elie Schlein, per esempio, proprio l'altro ieri ha detto che il programma è pronto, si parte da casa, si parte da occupazione e da interventi a favore delle famiglie più in difficoltà. Sì, tutto bellissimo, si tratta di titoli, la sostanza è che quando tu fai un programma dovresti dettagliare almeno le misure che intendi fare. E se tutti quanti siamo favorevoli al fatto che si devono aumentare i salari, tutti quanti siamo favorevoli all'idea che si debba in qualche modo mettere mano al problema della casa, perché ormai i prezzi, soprattutto in alcune città, vedi Milano, sono diventati proibitivi, gli affitti altrettanto, però poi si tratta di capire dove trovi i soldi e soprattutto come lo fai tutto ciò, perché altrimenti non si va. Per ora invece si discute soltanto di migranti e del fatto che no, le scuole dove c'è un eccesso di presenza di stranieri che non parlano la lingua italiana non devono essere in qualche modo limitate. E allo stesso tempo si parla di questioni appunto come il vino, che dovrebbe di cui si vorrebbe vietare la pubblicità perché dice nuoce gravemente alla salute. Va bene tutto, a parte che comunque il tema del vino è un grande tema, visto che noi produciamo vino che contribuisce a far crescere il PIL, però forse sarebbe meglio di entrare negli argomenti più vicini alle questioni che riguardano le persone.
2: Torneremo a parlarne. Grazie a Maurizio Belpietro, grazie, direttore della Verità. Buon lavoro.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Oh, allora, prima di salutarci, come sempre un bel brano che ci riporta nel passato, il nostro Millennium faceva parte di un 45 giri. Mm-hmm. Il lato A era Emozioni, stiamo parlando di Lucio Battisti. A un certo punto parlano con Arbore Boncompagni, stiamo parlando di Lucio Battisti e Mogol, e dicono: ma è meglio puntare su Emozioni oppure su Anna? E loro dicono, Arbore Boncompagni, puntate tutto su Anna. Eccola. Oh, no.

0: sta dando tutto, si è disperato. Sentilo. Lucio Battisti, Anna, avevano ragione Arbore e Boncompagni, vedi, hanno detto puntate su questa che radiofonicamente è più...
1: Scusami, ce la ricordiamo tutti per questo pezzo struggente, vero? In cui lui continua a nominare l'amata che però l'ha lasciato.
0: L'ha lasciato e si confessa con questo amico, pensate all'amico, no? Che giustamente doveva consolarlo.
2: Lui urla un po' come l'Adriana che citavamo, esatto, all'inizio, no? In linea diretta. Vedi che tutto torna in No Stop News. Grazie per averci seguito anche oggi, grazie ai nostri registi Diego Barbato, Pio Ingegno, Fabio Romano a Milano, Andy Ceccarelli a Roma. Grazie a Barbara Sala.
1: Grazie a Ludovica Marafini e grazie a Massimo Lonigro.
0: Non Stop News torna domani sempre a partire dalle 6 con i colleghi della settimana. Vi lasciamo al Vangelo della Domenica con Don Dario Viganò.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Dal Vaticano, il pensiero della Domenica di Don Dario Viganò.
4: Per comprendere questo brano dobbiamo pensare alla cornice nella quale si colloca, e cioè la cornice dello scontro con lo zoccolo duro dell'antica alleanza. Prima di questo brano Gesù scaccia i mercanti dal tempio, maledice il fico che non produce più nulla, poi rientra nel tempio, immediatamente i sommi sacerdoti e gli anziani lo affrontano dicendo: tu con quale autorità fai queste cose? E allora Gesù dice: anch'io vi farò una sola domanda, il battesimo di Giovanni da dove veniva, dal cielo o dagli uomini? E questa è una domanda problematica, perché loro dicono: se diciamo dal cielo ci risponderà perché non gli avete creduto. Se diciamo dagli uomini, abbiamo paura della folla. Perché? Perché tutti considerano Giovanni un profeta. E allora dicono a Gesù: non lo sappiamo. E Gesù dice: anch'io non vi dico con quale autorità faccio queste cose. A questo punto abbiamo il Vangelo di oggi. Ed è il Vangelo nel quale si racconta che un uomo aveva due figli. Il padre si rivolse al primo e disse: figlio, vai a lavorare oggi nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e ci andò. Poi si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: certo, sì, signore, ma non vi andò. E Gesù pone questa domanda: chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: il primo. Ecco, vedete, il Vangelo allora si illumina. Perché? Perché mentre l'antica alleanza aveva diviso la gente in buoni e cattivi, vicini e lontani, quelli dentro e quelli fuori, ora, pensate, proprio i sommi sacerdoti e gli anziani dicono che quello che ha detto di no e poi è andato ha compiuto la volontà del Padre. E quindi si tratta appunto degli ultimi, delle prostitute, dei pubblicani, cioè di tutti coloro che erano considerati peccatori. Vedete allora che l'essenziale è essere figli, e per essere figli bisogna essere liberi. Amici di RTL 102.5, buona domenica.
1: Anche a Palazzago, in provincia di Bergamo, sono le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È domenica 27 settembre. Migliaia di pellegrini in fila già dalle prime ore di questa mattina per la messa di Papa Leone a Lourdes, che è in programma alle 11 nella cittadina. Sui Pirenei francesi sono arrivati per il pontefice circa 200.000 persone. La cronaca è sconcertante: la confessione dell'uomo che ha ucciso e fatto a pezzi un 39enne a Torino. Orlando Ferraris.
6: È durato oltre un'ora e mezzo l'udienza di convalida del fermo del 26enne accusato dell'omicidio e della soppressione del cadavere di un 39enne trovato fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri in un appartamento alla periferia nord di Torino. Assistito dall'avvocato Wilmer Perga, il giovane ha ripetuto il racconto già fatto alla polizia. Avrebbe riferito di una notte trascorsa tra alcol e droga con la vittima, una professoressa e un'altra giovane persona. Il giorno successivo sarebbe scoppiata poi una violenta lite. Sul soffocamento della vittima, il 26enne ha detto di non ricordare cosa sia accaduto. Ha raccontato però di aver tentato di rianimarlo per due ore prima di decidere di disfarsi del corpo. Orlando Ferraris, RTL 102.5, Torino.
5: Gli italiani attendono lo sconto proposto dall'Eni, che inizierà domani. I distributori del gruppo venderanno la benzina a 1,99 euro e il gasolio a 2,19 euro al litro. L'azienda sta valutando di prorogare il taglio fino a fine anno. Resterà chiuso fino alle 12, almeno fino alle 12 di oggi, l'aeroporto di Catania. Lo scalo è interessato dalla nube di cenere prodotta dall'eruzione dell'Etna, che impedisce arrivi e partenze. Andiamo negli Stati Uniti. Il presidente Trump ha respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. l'accordo avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco marittimo americano. Teheran ha precisato però di non avere ancora ricevuto una risposta ufficiale da Washington. E adesso andiamo a Napoli per seguire Luna Rossa nell'America's Cup. Ci aggiorna Enzo Tamborra.
7: Ancora due regate, poi per Luna Rossa sarà quasi certamente finale al preliminare napoletano dell'America's Cup. L'equipaggio italiano si presenta al giorno della verità con 8 lunghezze di vantaggio su New Zealand, 13 sualinghi. Sinora il rendimento di Luna Rossa è stato costante, tra regate vinte, una ieri sulle 4 disputate e piazzamenti che portano punti. Nel programma del sabato a prendersi la scena sono stati anche i francesi di La Roche-Posay, due vittorie ed una terza andata in fumo nel finale per un ribaltamento. Grande la partecipazione di pubblico, sino a questo momento sono stati 90.000 gli spettatori ad assistere alle gare.
5: E adesso il meteo e il traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Buona giornata da Nikos, che ho detto. La tendenza per questa giornata di domenica, con l'alta pressione in rinforzo, nelle prossime ore sole o qualche nuvola di passaggio, ma comunque è basso, assente il rischio di temporali. E tra l'altro con temperature piacevoli durante il pomeriggio, massime diffusamente tra i 25 e i 27 gradi, grado in più, grado in meno. Anche lunedì, sole, bel tempo dappertutto. Maggiori dettagli sull'app di Travi Meteo.
3: Via Radio.
9: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, tra il vivo per la direttissima e Sasso Marconi verso Milano per un incidente risolto, resta un chilometro di coda da smaltire. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. Gli spostamenti oggi, come ogni domenica, sono favoriti dal fermo dei camion in vigore fino alle ore 22. Questa notte per lavori sarà chiusa la 14 Bologna-Taranto verso Bologna tra Rimini Sud e Rimini Nord dalle 22 alle 5, mentre sulla 26 Genova Gravellona Toce dalle 22 di questa sera fino al 18 ottobre in modalità continuativa resterà chiuso lo svincolo di Meina in entrata verso Gravellona Toce e in uscita per chi proviene da Genova. E sempre per lavori, ricordo, sulla 8 Milano Varese è chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano fino alle 20 di oggi. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 9 e 5 minuti, buongiorno, buongiorno dalla squadra di Chi c'è, c'è, chi non c'è non parla.
10: Anche buongiorno la clac oggi.
0: A Dario Vanacore.
10: Buongiorno Armando Piccolillo, buongiorno ai nostri very normal people che anche in questa ultima domenica del mese di settembre sono sintonizzati su RTL 102.5. Bravi, anche perché, come dicono quelli saggi, il mattino ha l'oro in bocca, anche di domenica.
0: Bravo, bravo sempre, bisogna stare sempre sul pezzo, sempre attivi, sempre energici. E lo facciamo con una bella tazza di caffè. Come si dice a Napoli, una tazzulil e caffè.
10: Ma quella delle 3C o quelle delle 5C?
0: Lascia stare le 3C e le 5C, meglio non approfondire. Ma allora abbiamo fatto colazione, ben sintonizzati, adesso avete un compito: se vi va, interagite con noi con i messaggi al 378 378 1025. Cosa fate? Dove andate?
10: Con chi siete?
0: Ecco, siete di rientro da qualche parte, da qualche concerto, da qualche breve gita fuori porta che avete fatto tra ieri e oggi? Fatecelo sapere.
10: Intanto noi partiamo con la musica, c'è il nostro Power Hit firmato Cesare Cremonini.

0: Dua Lipa sui social dice a Elton John: grazie per questi 5 anni di amicizia da quando è uscita Cold Heart, che hanno collaborato insieme. Insomma, sono amiconi i due, sia Sir Elton John e Dua Lipa. Alle 9:12 minuti, allora dove andate?
1: Allora, tanti messaggi che ci stanno arrivando al 378-378-1025. C'è Silvia che con il compagno sta andando a fare una degustazione di vini nell'Astigiano con picnic nelle vigne, mica male. Grazie. E poi c'è chi non si firma che ci augura la buona domenica dicendo: stiamo andando a mare a Riccione.
0: Ma come al mare? Mannaggia.
1: Oggi andiamo dall'altro lato del mare. Loro sull'Adriatico, sul Tirreno invece?
0: Niente.
1: Genova e Napoli. Un amore.

0: Sacrifice The Weeknd su RTL 102.5. Ciao ragazzi, leggete questo messaggio. Sono Davide di Orsenigo, penso in provincia di Como. Ho 15 anni, volevo salutarvi e augurarvi una buona giornata. Io e i miei genitori stiamo andando ad una giornata studio per il coro. Passeremo una giornata tutti insieme grazie alla musica. Buona giornata. Bravi ragazzi.
1: Bravissimi.
0: Bande musicali, concerti, mini concerti alla grandissima. Soprattutto in questo periodo dove ancora le giornate reggono.
1: Sì, che poi dagli stadi, l'estate è stata all'insegna degli stadi, grandi concerti, si passerà all'arena al chiuso, quindi la musica non si ferma mai, non si ferma nemmeno lo sport, guarda che ci scrive Guido, oggi torneo di rugby all'Aquila, under 18, quindi tanti giovani già svegli e già in giro, anche di domenica.
0: Giuseppe dice, sapete, avete parlato di caffè, sapete com'è nato il caffè? Bene, un pastore con le sue pecore, le pecore mangiavano praticamente questa pianta ed erano sempre energiche, sempre attive.
1: Ed era così, era il caffè?
0: È nato così, la
1: macchiato.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
7: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
8: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.

0: mi porti su di Giorgia su RTL 102.5. Facciamo un grossissimo saluto e un grandissimo applauso a Ultimo.
1: Abbiamo applauso, il nostro. Bravo, allora, bravo. Ultimo, bravissimo, perché innanzitutto ha fatto un concerto da record.

0: Dottor Vergata, sì. Ma in questi giorni è al cinema con lo spettacolo proprio relativo.
1: Si è presentato lui qualche giorno fa anche in una sala dove proiettavano, e lui ha grandissimo successo, grande applauso.
0: E non sorprende, perché seconda posizione al box office di questa settimana, ha battuto titoli come Cars, che è tornato per il 20° anniversario, e anche Resident Evil, che era molto atteso.
1: Che bello, che meraviglia. Auguri, ultimo!

0: Canzone importantissima, Straits of Philadelphia di Bruce Springsteen. Alle 9:36 minuti su RTL 102.5 vogliamo fare un saluto a tutti i nostri amici che stanno scrivendo al 378-378-1025. Io vado a prendere un aereo per Lamezia Terme per andare da un mio amico. Giornata pesante. Ciao Paolo, grazie.
1: Grazie a voi per i vostri messaggi. Abbiamo anche dei messaggi vocali, sì, che pronti lì in rampa di lancio. Sentiamone qualcuno.
2: No, c'è? Andando stamattina in discarica.
1: Viva!
2: Pulizia!
0: È vero, oggi è domenica, c'è chi pulisce il garage, che pulisce le cose. La rampa di lancio mi è piaciuta.
1: Un altro vocale. Fai un altro, via!
3: Mi ritorno da fare la spesa, vado a casa e trovo tutto vuoto perché i miei figli sono dalla mamma a 500 metri più avanti e questa settimana tocca a lei.
0: Ragazzi,
1: cioè esatto, dividersi i compiti qua,
0: esatto,
1: dinamici.
0: Esotto. Sono le 9:37 minuti. Dario e Armando fino alle 11 e voi ai messaggi, mi raccomando, 378-378-1025.
1: La musica intanto su RTL 102.5 va avanti con Tommaso Paradiso, la sua Agitare Coca-Cola.

0: Bausa Magnetic su RTL 102.5 alle 9.43 minuti. Tantissime persone sono in viaggio, come ci scrive anche il nostro amico Luca, che è costretto ad andare con la moglie ai mercatini perché no, oggi di sport non ce n'è. Gran premio è stato ieri. Il calcio è fermo per la nazionale. Insomma, oggi bisogna stare lì.
1: Torneremo fortissimi la settimana prossima, Luca, non ti preoccupare.
0: Senti, un vocalino al
2: vai,
0: volo.
2: Sentiamo. Buongiorno RTL, Silvia Faenza. Io sono qua che sto sgombrando casa perché voglio rinnovare un attimo, rimontato un divano, buttato via. Mi sembra di essere alla fine dell'anno che bisogna buttare via le cose vecchie. Ciao, grazie per la compagnia. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Però effettivamente il fine settimana dovrebbe essere il momento in cui uno si riposa. Poi devi fare gli sgomberi, sistemare, arrivi a inizio settimana che già stai scarico.
0: Ma scusa, hai comprato un divano, non vuoi montarlo subito, eh?
1: Questo sì.
0: Allora, ti tieni il vecchio, no?
1: Però non puoi nemmeno vedere la gara. E c'è stata ieri, Formula 1, per dire.
0: Vabbè, ti metti a dormire sul divano nuovo, dici niente.
1: Il divano si

0: tutto per te.
1: Evviva la semplicità! Vasco Rossi, l'uomo più semplice su RTL 102.5. Ci scrivono al 378-378-1025. Io e mio marito stiamo rientrando per fortuna in auto, in Brianza, dalle vacanze in Sicilia. In aereo saremo rimasti bloccati nuovamente dall'attività vulcanica dell'Etna. E dici bene, perché insomma, come tutti sappiamo, c'è la cenere sul cielo di Catania, cenere sì, vulcanica, che impedisce, insomma, non tutti i voli, non tutti i voli.
2: Abbiamo anche un messaggio di Silvia, tra sì, le altre cose, che ci ha scritto al 378-378-1025. Va a lavorare in aeroporto di Catania a dare supporto a chi è rimasto fermo.
1: Molto bene, sentiamo un vocale.
3: Io invece sto aspettando mio fratello e i miei nipoti e andiamo a cercare i funghi. Manuele da Firenze.
2: E che tu mi dici, Manuele?
1: Ciao Manuele, bello, ci sta bene, cosa vuoi?
2: Un risotto? Bello, risotto. Una tagliatella.
1: Tagliatella, okay. Meglio del risotto, scusa.

0: follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
1: Working Class Hero dei Green Day su RTL 102.5. Buongiorno, cerco di motivare mamma con voi, ha 86 anni e un po' spenta. Dai, mamma Anna.
2: Dai, mamma Anna, vai. Siamo tutti con te. Che è sto spegnimento?
1: Ma
2: dai,
1: che cosa urli?
2: Bisogna caricare mamma Anna oggi.
1: Sentiamo un vocale, dai.
3: Buona domenica da Modena. La domenica, no stress. Musica, relax. Fai tutto ciò che vuoi, anche se dovessero essere le pulizie di casa. Buona giornata.
1: Bicchiere sempre mezzo pieno.
2: Bisogna vederle così le cose. Speriamo il bicchiere mezzo pieno arrivino anche dalle nostre notizie.
1: Anche a Catania in questo istante sono le 10 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È domenica 27 settembre. In primo piano il caso del 15enne è rimasto folgorato dall'alta tensione su un traliccio nell'Odigiano. Ci aggiorna Ludovica Marafini.
6: A far scattare l'allarme nella serata di venerdì sarebbero stati i tecnici che avevano rilevato un'anomalia sulla rete elettrica. Quando sono arrivati sotto al traliccio in zona Cascina a Bottedo, nelle campagne di Lodi, hanno trovato il corpo senza vita. Sarà l'autopsia ad accertare come sia morto Jacopo Trabattoni, 15 anni. Intanto si tenta di ricostruire perché si sia arrampicato sulla struttura. Indicazioni che gli inquirenti cercano anche nel cellulare del ragazzo, in cui sarebbe stato trovato l'ultimo selfie scattato proprio dall'alto. Il giovane era atletico, appassionato di parkour. Da chiarire se la sua intenzione fosse quella di inviare la foto a qualcuno. Non si esclude l'ipotesi che possa essersi trattato di una sfida social.
5: Svolta nelle indagini sul caso dell'operaio morto al Colosseo, tra i 7 indagati ci sarebbe anche il cognato che lavorava con la vittima al restauro dell'anfiteatro e accusato di omicidio colposo per la violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. E cambiamo argomento: allarme dei maggiori player dell'intelligenza artificiale, rilevate migliaia di operazioni anomale. Massimiliano Mantiloni.
7: Secondo la piattaforma online Axios, le aziende OpenAI, Anthropic e ricercatori di sicurezza stanno indagando su decine di migliaia di incidenti nei quali i loro modelli di intelligenza artificiale più avanzati hanno compiuto azioni considerate problematiche. Gli episodi si sono verificati negli ultimi mesi sia durante test interni sia nel mondo reale. Gli incidenti comprendono l'aggiramento dei sistemi di sicurezza, la creazione di bacheche di messaggi, il dirottamento di siti web. La maggior parte finora non risulta aver provocato danni nel mondo reale. Tra i casi emersi ci sono agenti di OpenAI che hanno diffuso online 53 immagini appartenenti a utenti di ChatGPT, la violazione di un sito del governo australiano e tentativi di attaccare altri siti, compresi quelli del governo americano.
5: Prorogato fino alle 23:59 di oggi lo stop ai voli sull'aeroporto di Catania, l'area ancora interessata dalla nube di cenere prodotta dall'eruzione dell'Etna. Adesso il calcio: la nazionale italiana in questi minuti sta partendo per Bursa in Turchia, dove giocherà domani sera per la Nation League. Il CT Roberto Mancini ha deciso di lasciare in Italia 10 giocatori per conservarli per le prossime partite, tra loro Nicolò Barella, Daniel Baldini e Gianluca Mancini. Adesso il meteo e il traffico.
4: Via Radio.
8: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori ci sono incolonnamenti tra Lanciano e Ortona verso Bologna. Stessa situazione sulla 7 Serravalle-Genova, tra Genova-Bolzanete e Busalla verso Milano. Il traffico in prossimità dei due cantieri scorre su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Sempre nello stesso tratto della 7 ci sono code ancora verso Milano per un'auto in avaria all'altezza del chilometro 120. Questa notte per lavori sarà chiusa la 14 Bologna-Taranto dalle 22 alle 5 verso Bologna tra Rimini Sud e Rimini Nord, e a partire dalle 22 sulla 26 dei trafori fino al 18 ottobre sarà chiuso lo svincolo di Meina in entrata verso Gravellone in uscita da Genova. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.

0: 10:04, chi c'è, chi non ce non parla con Dario Armando. Ci siamo dimenticati di una cosa importantissima, che i settembrini stanno ritornando dalle vacanze.
1: Ma già saranno tornati da un po' di tempo, no?
0: Ce lo stanno scrivendo al 378-378-1025 perché si comincia di nuovo a lavorare. Questi lavorano ad ottobre, giustamente, non vanno in vacanza d'estate, almeno a settembre facciamogli fare un po' di giorni.
1: Guarda, c'era...
0: Camper, auto, qualcuno è stato molto bravo perché ha messo in conto il problema, l'aeroporto di Catania magari va con la macchina. Avete fatto bene.
1: Sono imprevisti che comunque possono occorrere. C'era un amico che diceva una volta: io ho bisogno soltanto di due vacanze all'anno, di 6 mesi l'una. E penso che sia una tempistica abbastanza accettabile.
0: Sì, bello.
1: Una riflessione importante.
0: Tantissimo.
1: Si parlerà anche di sagre? Ne parliamo tra poco, perché vedo tanta gente sì che torna, ma tanta gente che si sposta anche per sagre.
0: Tra poco c'è l'Oktoberfest.
1: Aia, punta, ma partiamo con la musica. LTL 102.5 Power Hit. Let's go.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: pinguini tattici nucleari in Islanda. Sognava di andare in Islanda, sognava di andare invece all'Oktoberfest che comincia, insomma, quasi metà settembre e finirà il 4 di ottobre.
1: Anche se poi effettivamente Monaco di Baviera è una festa della birra tutto l'anno. È come dire a Napoli la festa della pizza, sì, ma la pizza la mangiamo tutto l'anno. Lì c'è il momento turistico.
0: Quindi Dario Vanacore, due punti, che la fanno a fare la festa se bevono tutto l'anno? Questo è l'articolo.
1: Sostanzialmente, vabbè, lo dici tu, io mi dissocio, vabbè, però un po' così.
0: Molti ascoltatori vanno appunto a Monaco di Baviera, all'Oktoberfest, ci fa piacere. Scaricatevi l'app, ascoltateci anche da lì.
1: Anche oltre confine ci siamo, RTL 102.5 Play.

0: 5, andate a Monaco, ma anche in Italia lo si fa. Lo si fa a Milano, lo si fa a Roma, lo si fa a Torino, a Bologna.
1: Allora, ce ne sono alcune qua nei dintorni. La sagra dell'uva a San Cesareo, la sagra della polenta a Saracinesco, vicino Roma. Ma non saprei, eh. Cioè, la sagra della polenta me l'aspetto in Valtellina, magari. Cioè,
2: quindi non...
1: Potrebbe essere così, no? La sagra dei frutti di mare la mangeresti
0: in montagna. A Milano quando fanno il Carbonara Day?
1: Vabbè, dai, ormai quella è internazionale. La Carbonara è internazionale.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal casa, Febal casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Abissale. Abissale su RTL 102.5 alle 10:29 minuti. Facciamo tanti auguri per i suoi 60 anni a chi? A Giovanotti!
1: Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti oggi soffia su 60 candeline. Complimenti a lui, un grande performer che grande. Anche quest'estate ha fatto sognare tantissime persone.
0: Esatto. Senti, sentiamo un vocale, vai.
2: Buongiorno RTL, mi sa che ho fatto la dall'anno. Ho fatto Bergamo Catania per un matrimonio. Domani spero che il vulcano sia tranquillo, altrimenti rimango qua. Ciao, sì. Buona domenica.
0: Ci sono dei blocchi, però controllate bene. Forse per la giornata di domani sarà tutta tranquillissima. C'è una novità.

0: November Rain dei Guns N' Roses su RTL 102.5 alle 10:37 minuti. I 60 anni di Jovanotti fanno riflettere, perché
1: cosa?
0: 50 anni fa avere 60 anni era già un signore, capito?
1: Il nonno?
0: No, nonno, sì, quasi. Anche oggi si può, anche oggi ci sono dei nonni a 40, a 50 anni, ma a 60 anni di 50 anni fa eri prossimo alla pensione, quindi prossimo.
1: Ma che?
0: Alla pensione,
1: a che?
0: Prossimo seduto alla panchina e andare da mangiare ai piccioni.
2: Mamma mia, che ritratto della disperazione.
0: Ma questo accadeva 50 anni fa. Oggi,
2: 60 anni va in palestra, sì, tieni concerti, sì, intrattieni centinaia di migliaia di appassionati.
0: Tingi i capelli.
2: Anche.

0: JB, Justin Bieber and Cesar Givion su RTL 102.5 con Peaches.
1: Un po' fuori stagione, se vogliamo.
0: Perché?
1: Perché le pesche ormai è l'estate, ce la siamo giocata, autunno, mandarini.
0: Vabbè,
1: no?
0: Qua.
1: Milanurca.
0: Qua, dove c'è invece l'estate dall'altra parte, ci sono ancora.
1: Ma perché mi devi mandare in tilt? Mandarino in tilt.
0: Scusa, ci sono amici che devono fatturare anche di domenica. Sentiamo un vocale.
2: Sono Carmine da Foggia. Mia moglie e mio figlio a divertirsi in campagna e io a lavorare. Mondo crudele.
0: Ciao Carmine. Bisogna fatturare, ragazzi, perché poi ci sono le spese. Ti stavo dicendo,

0: Allora, non è che l'anguria fa estate qua, ma quando poi è finita qua, da un'altra parte c'è estate e quindi ci sarà notte.
1: Sì, ho capito, ma è la stessa regola del bevo un aperitivo, uno spritzore, perché da qualche parte nel mondo sono le 17. Che significa?
0: L'aperitivo si fa alle 19, non alle 17.
1: Si comincia prima, bisogna viverla a pieno la giornata. Ma
0: se vi va sulle mani, amici, c'è Peggy Cook con Who Man.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Contatto Negramaro su RTL 102.5 alle 10:51 minuti. L'importante, scrive Valentina al 378 378 102.5, è sentirsi giovane dentro, non importa. Non importa l'età, ma Jovanotti a 60 anni è giovanissimo.
2: Ma io vorrei farmi spiegare un po' di tecniche, perché io sono già Iopla quando ti alzi dalla sedia, o Issa, tutti quei vari rumori strani. No. Gli scricchioli delle articolazioni.
1: Vabbè, quello dipende da cosa fai. Se sei già vecchio dentro, che voglio dire che hai.
2: No, difficoltà. Il problema è che sono vecchio fuori. Ma
1: tu dici problemi di articolazione. Dovresti andare in palestra, magari.
2: Ma ci va. Questo bicipite, secondo te, è qui per genetica? E direi proprio di no.
1: Non si vede.
2: Ma guarda, no.
1: Dai, Ligabue, qualcosa per te.
3: Ho sentito comunque tremare, e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, i cigolii e gli scricchiolii che senti al tuo corpo, sì, scrive Giulia al 378-378-1025, è dovuto al fatto che fai poco spot, poco movimento.
3: Ma non penso, Giulia. Ti ringrazio per il consiglio, ma ne faccio.
2: Sì, però non, perché gongoli?
3: Gongolo con alzata anche di sopracciglio, ma siamo seri qua.
2: Allora, Justin Bieber ha venduto il catalogo musicale per 200 milioni di dollari.
3: Salute.
2: Sono cifre così stimate. Anche Rod Stewart ha venduto il
3: catalogo,
2: il suo catalogo musicale per 100 milioni di dollari.
3: A risalute.
2: Justin Bieber 200, Rod Stewart 100.
3: Vabbè.
2: Secondo te perché?
3: Probabilmente per il seguito che hanno, rispettivamente. Ovviamente, grande artista Rod Stewart che ritroviamo nel nostro Millennium Hit, però Justin Bieber è Justin Bieber. Rod Stewart dal 1980 con Passion. Pretty dangerous.

0: Su RTL 102.5 sentiamo l'ultimo vocale.
1: Ci sia al volo, via.
2: Scusate, ma nel caso di Jovanotti, perché si è scelto quel nome d'arte quando ha iniziato la sua carriera? Adesso ci sono tutti i frutti.
0: Hai capito, bravo il nostro ascoltatore.
3: Dovrei chiamarmi fanciullo allora per avere articolazione migliore.
0: Però Jovanotti è capito. Va bene, tanti auguri ancora a Lorenzo. Noi, se Dio vuole, torniamo sabato prossimo tra le 9 e le 11 con Chi c'è c'è, Chi non c'è non parla e Dario Vanacore.
3: E Armando Piccolillo, grazie anche a tutta la nostra squadra. Tra poco le ultime notizie con Valentina Iannicelli.
0: Ciao! Anche a Lanuvio, siamo in provincia di Roma, sono le 11 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli. In primo piano le esplosioni avvertite vicino ad una base della RAF in uso agli Stati Uniti, in Gran Bretagna. Ci aggiorna Ludovica Marafini in diretta.
6: Sì, buongiorno. Sono ancora frammentarie le informazioni che arrivano, ma tutto accade nella zona di Welford, nella contea del Gloucestershire in Inghilterra, dove è ospitata una base che sarebbe utilizzata come punto di partenza per operazioni contro l'Iran. Quello che sappiamo è che diverse persone, almeno 6, sono state arrestate, accusate di aver violato le norme sugli esplosivi. In questo momento gli artificieri dell'esercito stanno esaminando alcuni veicoli dopo quello che è stato descritto come un incidente importante, su cui però non sono stati diffusi altri dettagli. Alcune abitazioni della zona sono state evacuate, mentre la polizia in un comunicato ha fatto sapere che l'area al momento è cordonata e isolata. Insomma, vi daremo aggiornamenti poi nel corso delle prossime edizioni. A te.
5: Grazie Ludovica. Adesso un'ultima ora: i carabinieri del nucleo di Torino hanno arrestato una 24enne torinese con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. La donna ieri sera alle 23 a bordo della sua auto aveva investito un bambino di 5 anni dandosi poi successivamente alla fuga. Il bambino ha riportato un trauma ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale. In attesa dello sconto sui carburanti in programma da domani presso i distributori a marchio Eni, si registrano nuovi rialzi. Il prezzo medio sulla rete autostradale del diesel sfiora i 2,50 euro al litro, ridotto a 6 centesimi il taglio delle accise previsto dal governo fino al 5 di ottobre. Prosegue per il secondo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e in partenza all'aeroporto internazionale Fontanarossa di Catania per l'emissione di cenere dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino alle 23:59. Adesso il calcio: la nazionale italiana cerca un riscatto in National League dopo la debacle contro il Belgio. Ascoltiamo Tommaso Angelini.
7: Smaltita la delusione della sconfitta interna con il Belgio, la nazionale azzurra è pronta a volare a Bursa, dove domani sera sfiderà la Turchia all'Atatürk Spor Kompleksi, conosciuto anche come lo stadio a forma di coccodrillo. Roberto Mancini conferma il 4-3-3 ma annuncia diversi cambi rispetto alla gara dell'Olimpico. In difesa è pronto Bastoni al posto di Coppola, mentre Caiode si gioca una maglia con Di Lorenzo. A centrocampo Mandragora dovrebbe rilevare Romano, mentre 10 azzurri non partiranno per la trasferta e resteranno a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico. Tra loro Barella, Inacio e Maldini, fuori anche Zaniolo che non ha recuperato dall'infortunio e ha lasciato il ritiro. Sono 13 i precedenti tra Italia e Turchia, 9 vittorie azzurre e 4 pareggi con i turchi ancora mai vittoriosi.
5: E adesso il traffico.
4: Via Radio.
8: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione stabile sulla nostra rete con solo poche eccezioni. Partiamo dalla A7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento si è formato un chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Sulla 1 Milano-Napoli, questa volta a seguito di un incidente, sono 2 chilometri di coda che troviamo tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla A9 Lainate Como Chiasso, anche qui segnaliamo code tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera per attraversamento della dogana. Un chilometro di coda la troviamo anche sulla A14 Bologna-Taranto, sempre per un incidente tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara, con il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. E sempre per lavori di ammodernamento, un chilometro di coda anche tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre, fate un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Viva l'Italia! Vabbè, sì.
1: si sa che abbiamo l'abusiva Carolina in questo caso qua e non siete ancora affiatati, però accettiamo questo inizio visto che domenica 20

0: 27 settembre, no problem, viva l'Italia, l'appello come sempre, come a scuola, Charlie Gnocchi,
1: Carlo Elli
2: e Carolina
0: Russi Pettinelli, l'abusiva come l'abbiamo chiamata, ma non è abusiva, anzi è un piacere averla con noi anche quest'oggi, non so se sia un piacere per lei.
3: Moltissimo, mi sono svegliata e dico che bello, vado dai Babbions e poi la domenica è un bel giorno, il più bello della settimana.
1: Ma non solo c'è appioppato il babbionismo che abbiamo.
0: Non solo.
1: Babbions. Ecco.
3: Sì.
0: Boomer
3: sì.
0: E cringe.
1: Cringe e nerds. E anche nerds.
3: Nerds, quella è un'altra cosa. Ma
0: lascia stare.
3: Vabbè. Però abbiamo detto che cringe è bello.
0: Va molto bello. Sì. Siamo totalmente inutili.
3: No.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé qualcosa.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Back to Friends per Sombre su RTL 102.5. Tu sai, Carolina, che noi abbiamo intenzione di proporre a Sombre un duetto con un personaggio, secondo noi, molto bravo, che si chiama Ero.
1: Ah, Ero?
0: Sombrero. Allora, Carolina, noi vogliamo fare colpo su di te.
1: Sono le 11. Sì. Iniziamo benissimo.
0: Noi vogliamo fare colpo su di te con delle battute, un po' da babioni, da anziani. Io invece ne ho una. Sai che in nazionale e in difesa c'è Bastoni.
2: Sì, che è il centrocampo della Coppe. Nazionale, nonché dell'Inter. Giusto perché Carolina
0: difesa
2: è
0: difesa Bastoni,
2: di
0: Coppe al centrocampo, sì. spade in attacco, sì. Manca l'asso.
2: Bella, eh? Bella, mi piace.
0: Carolina, se vuoi abbandonarci prima, non ti preoccupare, non ti offendiamo.
1: È allibita. A me sono piaciute. Un'altra ce l'abbiamo? No, dopo.
2: No, noi vorremmo più che altro parlare di quello che è il tema
0: del
2: giorno, no?
0: Cioè, la notizia.
2: Questa onorevole, giusto?
0: A Matilde Siracusano, sottosegretario alla giustizia.
2: Esatto.
0: Mia amica.
2: Praticamente una foto dell'amica di Charlie è stata ritoccata da qualcuno, ma noi non vogliamo parlare ovviamente di personaggi politici, non ci importa nulla.
0: Cosa vogliamo chiedere?
2: Però abbiamo una bella domanda da fare dopo.
1: Assolutamente sì. Voi modificate le vostre foto oppure no? Ne parliamo tra poco. Stare con

0: supermodel Maneskin, super sposo anche ormai, si è sposato. Meno Davide si è sposato a Montalcino, luogo che conosce molto bene Charlie qualche giorno fa, insieme a Dove Cameron.
1: Esattamente, sì.
0: Esatto, luogo di buona colomba. Insieme alla colomba.
1: La colombella. Sì, sì. La colombella.
2: Ne abbiamo parlato ieri, ma oggi invece parliamo di foto ritoccate. È successo un caso, ma noi non ce ne frega niente.
0: No, non parliamo, non
2: ce ne
0: frega niente. In questo caso.
2: Ritoccate o non ritoccate?
0: Vogliamo rifare la domandina?
2: Dai, fa la
1: Carolina. Voi modificate al 378-378-1025 le vostre foto, le sistemate oppure no?
0: Valentina che dice? Valentina dice: buongiorno RTL, io le mie foto non le modifico, per me è molto importante la lealtà e l'onestà.
1: Ragazzi,
2: beh, ci sta, però di tanto.
0: Però non è un fatto di
2: vita. Siamo nella civiltà dell'immagine.
1: Ma se io mi levassi un po' di borse sotto gli occhi, perché oggi sembro un panda cinese, cosa ci sarebbe di male? Sarei meno onesta?
0: Ma se
1: sarei
0: io ritoccassi
1: meno reale
0: la mia foto?
2: Ma no, anzi,
0: capelli,
2: è il tuo bello, il tuo bello.
1: Ma questo è un'altra cosa.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: C'è il nuovo vicino.
8: Ma dai, è Luca Argentero.
9: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
10: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
9: Amici illimitati.
10: Ma qui è tutto illimitato.
9: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
10: Ma allora, selfie illimitati.
11: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
13: Sì, certo.
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
14: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
15: Hai già provato Buono Premium?
11: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
17: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
18: Benessere e gusto insieme con San Carlo Becky Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti: limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

0: Runaway One Republic su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Allora, si parla di foto ritoccate, vi piace ritoccare le vostre foto pubblicandole ovviamente sui social al 378 378 102.5.
1: Certo, la tendenza del momento, e fa anche discutere. Carolina Rossi Bettinelli, che ne pensi?
2: Allora, io penso che come in tutte le cose, nei limiti del possibile,
1: grazie,
2: uno si può
1: sistemare. Grazie.
2: Ma che ti sei levato le rughe stamattina?
0: Carolina, tu non lo devi considerare.
1: No, scherzavo,
0: tanto lui fa il programma a sé, capito? Non ha preso ancora la pastiglia.
1: Ragazzi, quando parte questa gliela
0: quando
1: manda
0: parti
1: lì,
0: tu poi sentiamo il vocale, va.
3: Buongiorno RTL, io nelle foto non ne ritocco, semplicemente mi voglio bene, cerco di curare l'alimentazione, questo. Poi se sono bello o brutto, questo non posso farci niente, voglio dire, però sono così. Grazie, ciao.
2: Ciao. Piccoline, non c'è niente di male a levarsi un po' di borse o le rughe che le
0: anche un brufolo magari.
2: Esatto.
1: O anche aggiungerle.
0: No,
1: anche
0: no. Novità, New It, eccolo.
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.

0: Come to you su RTL 102.5, si balla in no problem, viva l'Italia.
1: E sì, ieri abbiamo fatto serata io e Charlie, non l'abbiamo detto a nessuno.
2: Hai fatto una serata?
0: Hai fatto serata insieme?
1: Sì, sì, l'ho portato alla disco.
2: L'hai portato invece a Monti, dove abbiamo parlato della, delle venezuelane.
0: Poi ho portato alla disco, ma alla Dispoli t'ha portato.
2: Alla Dispoli.
1: Massimo lì.
2: Comunque, modificare le foto, ragazzi, è un'arte e sta diventando di grande tendenza, soprattutto con l'intelligenza artificiale. Si possono modificare le foto e anche, devo dire, accostarci a grandi personaggi.
0: E tu ne sai qualcosa, Charlie?
2: Beh,
0: no?
2: Io lo uso tutti i giorni.
0: Tutti i giorni.
1: E cosa ti modifichi, Charlie?
2: Beh, a me piace molto divertirmi. Ad esempio, mi metto vicino a Napoleone, vicino a Cruyff, vicino
1: a
2: Pelé.
1: Ma modifichi lì, diciamo, ti inserisci in un contesto storico.
2: Vicino, mi metto, non so, il matrimonio di Damiano dei Maneschi al posto della sua fidanzata.
0: Vogliamo sentire un vocale? Dai.
3: Allora devo ammetterlo, io un tocchino glielo do, ma giusto togliendo qualche ruga a quella.
1: Brava,
0: certo, dai, qualche ruga
1: ci sta, ma il problema è quando cambi connotati. A me mi è capitato una volta di conoscere un ragazzo online tanti anni fa, l'ho visto dal vivo dopo che ci eravamo messaggiati e sembrava
0: quei 40 anni di differenza.
1: No, ragazzi, era un'altra persona,
2: era un altro,
1: dal nasino francese a una pinna di squalo.
0: Fantastico, Anna.

0: un posto e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce, Achille Lauro su RTL 102.5. A proposito di foto ritoccate, i nostri veri normal people stanno scrivendo, stanno inviando vocali a 378-378-1025. Tra poco ne ascolteremo uno. C'è qualche messaggio scritto, tipo quello di Angelo da Occhialito.
2: Dai, leggiamo, dai, Carolina.
3: Dice: quest'ultimo non lo vedo, aiuto.
1: Allora, non temo il passare del tempo. Certo, da giovane ero bello, ma ora non sono niente male. Non mi serve ritoccare le mie foto.
2: Vabbè, questo è bello, questo è positivo. Vabbè,
3: ci sta, questo se piace anche un sacco. Poi dopo
1: c'è quel filino di narcisismo.
2: C'è anche il ritorno della natura, il ritorno, scusate, di siamo come siamo.
3: C'è anche chi ci dice: non sono argentero, ma quasi tutti mi dicono che le poche foto che mi faccio sono pessime e che dal vivo sono molto meglio.
2: Beh, sì, questo è vero, ci sta, è bella questa
1: soprattutto
2: cosa,
1: quando
2: bella.
1: Gli anni passano. Dal vivo è molto meglio.
3: Dal vivo è meglio, però qui ci stiamo dimenticando che secondo me è giusto un po' mettere a posto le proprie foto. Il problema è quando ci trasformiamo in una supermodella americana e poi nessuno ci riconosce.
2: È vero anche questo, però ci arrivano un sacco di app sul telefonino, ogni giorno arrivano 3 o 4 app per modificare le foto per diventare più belli. Cosa facciamo?
1: Ma perché l'algoritmo ha capito cosa vuoi tu, ecco

0: la fai, non ce la fai. Non sei ultranatete. Addio,
1: scusa, riprova, c'è l'ultima volta, dai.
2: Wena pap, wena pap. Ma troppo forte.
0: Sì, sì, sì. Lui sa solamente fare certe cose anni 50, 60.
1: Quali cose?
0: Rock and roll.
1: Se mi fai fare un po'
2: Fred Bongusto. Fred Bongusto.
0: Sì, sì, una rotonda sul mare.
1: Ecco,
0: uno dei tormentoni di questa estate che ormai se n'è andata, Moving to the Sun su RTL 102.5. Stiamo parlando di foto ritoccate.
2: Sì, per non parlare di caro benzina e caro gasolio, che arriveremo, certo. Su cui arriveremo.
0: Anche
2: poco.
0: Perché con le foto ritoccate mi sembra che c'entri poco.
1: Allora,
0: no, caro benzina.
2: Il fatto di ritocco i benzinai ritoccano.
0: Sarebbe meglio ritoccare.
1: Allora, a parte che Charlie non ne ha bisogno perché è bellissimo. Però Charlie, se dovessi tu modificare...
2: Io abito vicino a... Ti dico che abito vicino a casa tua. Stai molto attenta, cioè, perché vengo sotto casa tua.
1: Ho detto che sei bellissimo. E quindi mi chiedo, visto che sei bellissimo, cosa ti modificheresti se potessi in una foto?
2: Beh, una parte che non ti indico, ma che...
1: Ah, come?
0: L'indice.
1: L'indice.
0: No, ritoccherebbe l'indice.
2: Dopo ti faccio vedere. La...
0: No, non devi fare vedere.
1: No,
0: assolutamente.
1: No.
2: Parlo dei capelli.
0: Anche se ti ho detto che sei bellissimo.

0: Joliet, canzone d'amore su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia, 11.51 minuti con Charlie Gnocchi,
1: Carlo Eli
0: e Carolina
1: Rossi Pettinelli.
0: Esatto, che non è più abusivo a sto punto.
2: Questo programma ormai
3: fa parte del nostro
2: adesso,
3: team.
1: Ha preso spazio.
0: Dai, sentiamo a proposito di foto ritoccate un vocale di una nostra.
2: Sentiamo una voce.
4: No, ragazzi, io i ritocchi non me li faccio perché mi piaccio così. Ho 64 anni, un po' di ciccia, un po' di rughe. Ma mi sono fatta una foto con Sean Connery sul red carpet. Abito da sera, bellissima.
0: Beh, insomma, simpatica la cosa.
2: A parte molto carina. E poi sì, anche se in realtà era diventato un po' creepy, un po' inquietante il fatto che sui social ci fossero tutte queste foto finte dei propri fan con i beniamini, perché dice: ah, ha visto, ha incontrato Drake. No, no, ha visto Olivia. No, non era lui. Era
0: poteva succedere questo vent'anni fa, ma adesso con l'intelligenza artificiale.
1: Anche se sono, non ci sono più questi qua.
0: Sì, ma come fa? La stessa cosa tu, hai parlato di Pelé, di Cruyff e di altri che ormai non ci sono più, purtroppo.
2: Charlie, ma tu che sei famosissimo,
0: oltre che bellissimo,
1: oltre che cringe e boomer,
2: con chi ti fotograferesti?
1: Allora, sono sincero, a me piace molto, mi piace molto, non so se ve l'ho mai detto, è una persona che è una grande
2: Cocchi
0: Olivia Dean.

0: Il più fragile Gianluca Grignani su RTL 102.5. A proposito di foto ritoccate, i messaggi dei nostri veri number people a 378-378-1025. Attenzione perché riguarda te.
1: Dai,
0: leggiamolo. Scrive,
2: ma
0: leggiamolo.
2: Non si firma.
0: Leggiamolo. Carolina, se ti incontrassi per strada ti scambierei per Dua Lipa.
1: Sì, perché mi vedono da lontano i radio.
2: Ma non è vero. Ma non solo. Sì, c'è sì. Anche qualche cosa, io dico, di Monica sì. Bellucci.
1: Sì.
2: E
1: certo.
2: Forse anche qualche cosa di ragazza venezuelana.
0: Ragazzi, sì, ce l'hai un po' della ragazza venezuelana.
1: Sì. No, ragazzi, se mi incontrano per strada ci rimangono malissimo adesso.
0: Aida Jespica. Anche a Castelspina, in provincia di Alessandria, mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Valentina Iannicelli. Una donna è stata arrestata a Torino per aver investito un bimbo di 5 anni. La 24enne è la ex compagna del papà del piccolo. I dettagli con Ludovica Marafini.
5: Buongiorno Valentina, potrebbe non essere stato un incidente dunque quello della serata di ieri. Tutto è accaduto intorno alle 22.30 nel quartiere San Donato. Secondo quanto emerge, il bambino si trovava insieme al padre quando un'auto l'ha travolto. Il piccolo ha riportato un trauma toracico e addominale, ma è sempre rimasto vigile. È stato portato all'ospedale Regina Margherita, dove è tuttora in osservazione, ma non in pericolo di vita. Intanto sono scattate le indagini per risalire a chi guidava il veicolo, che si è allontanato senza fermarsi. I carabinieri hanno rintracciato e arrestato una 24enne di Torino, che è proprio l'ex compagna del padre del bambino. Ora è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Sotto la lente il rapporto tra i due. A te.
4: Grazie. Torniamo adesso sulle esplosioni avvertite vicino a una base RAF in uso agli Stati Uniti, in Inghilterra. Secondo la polizia la situazione sarebbe ora sotto controllo. Gli artificieri dell'esercito stanno esaminando alcuni veicoli, mentre è stato istituito un cordone di sicurezza nell'area. Tensioni in Irlanda del Nord. Catene umane di cattolici nazionalisti si sono formate per bloccare la marcia degli unionisti protestanti che volevano transitare per il quartiere cattolico. I nazionalisti sono favorevoli al distacco da Londra, mentre i protestanti vogliono restare sudditi della corona britannica. Gli abusi sui minori sono una piaga, vegliate, lo ha detto il Papa durante la riunione con i vescovi francesi. Il pontefice è impegnato nella visita apostolica Oltralpe, oggi resterà l'intera giornata a Lourdes. E adesso parliamo di intelligenza artificiale. I grandi player hanno riscontrato migliaia di operazioni anomale. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
6: Secondo la piattaforma online Axios, le aziende OpenAI, Anthropic e ricercatori di sicurezza stanno indagando su decine di migliaia di incidenti nei quali i loro modelli di intelligenza artificiale più avanzati hanno compiuto azioni considerate problematiche. Gli episodi si sono verificati negli ultimi mesi sia durante test interni sia nel mondo reale. Gli incidenti comprendono l'aggiramento dei sistemi di sicurezza, la creazione di bacheche di messaggi, il dirottamento di siti web. La maggior parte finora non risulta aver provocato danni nel mondo reale. Tra i casi emersi ci sono agenti di OpenAI che hanno diffuso online 53 immagini appartenenti a utenti di ChatGPT, la violazione di un sito del governo australiano e tentativi di attaccare altri siti, compresi quelli del governo americano.
4: E adesso tutte le informazioni sul traffico.
3: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in rapido aumento sulla nostra rete con alcuni disagi. Partiamo dalla A7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento si sono formati 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Rimaniamo sempre sulla A7, dove per lavori vi ricordiamo che rimarrà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia in entrata per chi viaggia in direzione di Milano fino al 15 novembre. In questo caso consigliamo di utilizzare in entrata la stazione di Tortona. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formate code tra Basso Lodigiano e il bivio con la Complanare di Piacenza verso Bologna e il traffico che viaggia su una sola corsia. Un chilometro di coda sempre per lavori, li troviamo anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e un chilometro di coda anche tra Val di Sangro e Ortona per chi è diretto verso Pescara. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: No problem!
1: Viva l'Italia!
8: Siete pronti?
2: Sì, siamo prontissimi.
1: Ma manco bravi, ci hai detto.
2: Dai,
1: scusa.
2: Carlo, insomma.
8: Scusate, la normalità.
1: Vabbè,
8: cioè, ma poi siete dei professionisti o no?
2: Carlo, la seconda ora deve essere il doppio della prima. Dobbiamo accelerare.
8: Cioè, praticamente non sono 60 minuti, ma 120.
0: Ah, va bene, ok. Dai, allora si parte con questa seconda ora. Abbiamo delle idee, secondo me, carine. Soprattutto delle notizie propositive.
2: Sì, perché RTL è una radio positiva, è una radio ottimista.
0: Assolutamente. Per cui parleremo di caro benzina.
2: A nostro modo, noi non ci facciamo condizionare dal caro benzina,
0: dal portafoglio,
2: da
1: noi
2: niente.
1: Abbasseremo il caro benzina.
2: Brava.
1: Con il nostro buon umore,
2: soprattutto grazie alla tua esperienza con la tua microcar.
0: Ma parliamo di cose serie. L'appello, Charlie Gnocchi,
2: Carlo Elli
9: e Carolina
0: Russi Pettinelli. Dai, ripartiamo con la musica, lo facciamo come sempre con il nostro Power It.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: che mi sembri Trump quando fai così.
1: In radiovisione potrebbero anche vederti.
2: Io adesso non ho cantato, ho soltanto mimato.
1: Appunto, Trump. Take You Dancing, Jason Derulo su RTL 102.5. Carolina, guarda, so che è uno spettacolo.
2: È l'ottimismo della nostra radio.
1: Senti, a proposito di ottimismo, l'adrenalina. Siamo sempre, dobbiamo essere ottimisti e positivi, nonostante il caro benzina in autostrada è arrivato a qualcosa come 2,5. Però, oggi è domenica.
2: Molte famiglie, veri normal people, fanno la gitarella fuori porta.
1: Giusto.
2: La fanno con l'automobile a diesel, a elettrica, a benzina,
1: a GPL. C'è il caro elettrico.
2: Carolina Rossi Pettinelli ha una sua microcassa. Sai cosa ha detto?
1: Che ha detto?
2: Adesso voglio che lo ripeta lei.
3: Io non me ne sono accorta più di tanto, per un motivo sono.
2: Cioè, lei ha fatto il pieno.
3: Non mi spiego. Io faccio il pieno il sabato.
1: E quella la macchina piena.
2: E ci sta.
3: È una macchinetta molto piccolina.
1: Sì.
3: Quindi in realtà so sempre che più o meno costa 25 euro il pieno, 25, 26. Sì. Non è che queste fluttuazioni le seguo più.
1: Adesso
3: di tanto.
1: Lo sai, adesso siamo arrivati praticamente a 2,3, 2,5, ma non è tanto quello. Allora, vogliamo fare anche un domandone su questa
2: cosa? 378-378-1025. Nonostante il caro benzina, voi sapete arrangiare. Cosa fate?
3: Bella sta domanda. Spingono.

0: Rockabye, Clean Bandit, Sean Paul e Anne-Marie su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Insomma, caro Benzina, noi cerchiamo di essere, perché i nostri veri normal people sono assolutamente ottimisti.
1: Ma certo, ci vediamo sopra.
0: Perché l'ottimismo cos'è?
1: È il sale della vita.
0: Allora, scrive, per il caro Benzina, riscoprire il piacere di andare a piedi, in bici e magari sui mezzi pubblici se funzionassero bene. Per il futuro auspico auto che vadano a rifiuti.
2: No, è di quelli che non sarebbe
0: facile. Ci sta,
2: io
0: brava.
2: Conobbi un tassista a Napoli che stava brevettando da solo, adesso non so se ci sia riuscito oppure no, una macchina d'acqua. Non mi chiedete come, ma lui ne era convinto.
1: In Brasile invece.
0: Vi ricordate Ritorno al futuro, quando lui fa il pieno della birra rimasta alla lattina, anche con le bucce di banana? Sì. Magari potrebbe essere interessante.
1: Con le bucce di banana funziona.
0: Si scivola, scusa.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: da oltre 50 anni.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Invisible, YouTube su RTL 102.5, che tra l'altro hanno festeggiato i 50 anni, perché sì, è il gruppo che si è formato a scuola praticamente nel 1976. In quel college hanno fatto anche un mini concerto
1: con quel bono di Bono.
0: Ok, allora, a proposito invece di caro carburante, noi siamo ottimisti, anche i nostri veri normal people, e abbiamo visto che domenica l'editoriale di Giacinto, questo ragazzo di 12 anni
2: è un fenomeno,
0: fa sempre riflettere. Sentiamo,
2: assolutamente,
0: dai.
2: Giacinto, facci sentire.
0: Vai.
3: Ciao,
0: vai.
3: Ragazzi, ciao. Io sul caro benzina vi rispondo di sì, riesco a viaggiare, però guardando sempre col fiato sospeso allo stretto di Hormuz e alle tensioni geopolitiche, fanno impennare i prezzi del barile alla pompa. Stringendo la cinghia su altro e organizzandosi bene al viaggio non si rinuncia. La voglia di muoversi vince sui rincari.
0: Giacinto, c'hai ragione. Giacinto. Vedi la differenza tra Giacinto e Carolina, che non sapeva.
2: Io non so come faccia a guardare dal finestrino lo stretto di Hormuz.
1: Giacinto, bravo, non può avere neanche il patentino, voglio capire, 12 anni, nel senso, cosa guida? Bicicletta?
0: New It è meglio, va?

0: Non devi perdermi, Alessandra Amoroso su RTL 102.5. Posso dirlo in diretta a Charlie di questo fatto che stai preparando con tua figlia il pranzo della domenica?
1: Assolutamente. E voglio fare un collegamento. Alessandra Amoroso.
2: Sì.
1: Alessandra Amoroso.
0: Alessandra Amoroso.
1: Amici. Amici, la giudice di amici è la Patty. E la Patty è la mamma della Carolina.
2: Sì.
1: Esatto.
2: E quindi
1: vai da tua mamma a mangiare le polpetti.
0: Tutto sto giro.
2: Le polpetti vado. No, non vado a mangiare le polpetti, ma non sei ascoltato. Ci scrivono buona domenica, amici. Sono già pronte le polpette al sugo con 3 fette di pane. Pranzo a luna con RTL.
0: Bello. Però a questo punto qua, visto che Charlie ha detto che vai a pranzo da mamma, che cosa ti prepara?
1: Cosa prepara mamma Patty?
2: Un piatto proprio del 2026, un'innovazione tipo? Assoluta. Sì. Le pennette alla vodka.
0: Le pennette alla vodka sono molto anni 80.
1: Erano anni 70.
0: Però è giusto rispolverare. Brava, comunque Patty. Riprendere certe usanze.
2: Poi
0: leggeri,
2: capito? Con la panna,
1: scusa, vai con il genero della Patty, vai da sola o vai?
2: Vado da sola, no, il fidanzato ha detto no, vado a pranzo con gli amici, gna gna gna, e non viene.
0: Perché c'è la vodka nelle pennette.
2: Quella l'apprezza, secondo me.

0: Ma voi cosa mangiate al 378-378-1025? Raccontatecelo, il vostro piatto della domenica.
1: Esatto, le tradizioni ci sono ancora oppure si cambia nel caso tuo di oggi?
0: No,
1: si torna un po' al passato, però devo dirti la verità. Perché è un impegno, altrimenti mi autoinviterei.
2: Sì, vieni, la porti tu.
0: Annulla tutto, vieni.
1: A posto.

0: Spingo e spingo, Tiziano Ferro su RTL 102.5. C'è No Problem, viva l'Italia, come ogni venerdì, sabato e domenica tra le 11 e le 13 questa settimana, con la Coronina, alcuni potrebbero dire abusiva, l'altra Carolina, perché si chiama come Carolina Rei, per cui noi non sbagliamo.
1: Ma non solo, io ho pagato per essere qui, va bene.
2: Ma non solo, ma non solo. Poi, ragazzi, è un personaggione che assomiglia a Dua Lipa, a Monica Bellucci, e c'è anche una parte di Venezuela, ce la ricorda un po' di
0: Venezuela. Yes,
1: sì, se mangiassi un po' meno la domenica, probabilmente.
0: Ma non è vero, non è vero, lo sai. Allora, si parla di che cosa? Caro benzina?
1: Dal caro benzina
2: l'abbiamo abbandonato.
0: Sì, anche perché
1: pranzo
0: poi dopo un
1: della
0: po' basta,
1: domenica.
0: No?
1: Pranzo della domenica. Ecco, al 378-378-105 l'abbiamo chiesto che cosa vi mangiate oggi. Ci sono arrivate tantissime idee. Un po' strano, oggi kefir con la banana. Un po' tristarello.
2: Beh sì, quello è tristarello, però
0: noi domenica. Siamo quello,
2: Molto forte va la pasta.
0: Siccome
2: sai quella pasta
0: ragù?
2: No,
0: quale?
2: La
0: gli agnolini?
2: Non lo so.
1: No, vabbè,
0: la pastiglia.
2: La pasta va, dai.
1: Va di moda la pasta in Italia la domenica, avanguardia pure.
0: Ecco, mi raccomando, adesso basta.
1: Adesso basta.
0: C'è ultimo.

0: Other People LP su RTL 102.5, il pranzo della domenica. Tantissimi messaggi al 378-378-1025 da parte dei nostri Very Normal People. Vogliamo leggere qualche messaggio?
1: Sì, allora, oggi dai, siamo in tanti a fare le gnocchi. Buon pranzo a tutti. Buongiorno, oggi gnocchi alla Sorrentina, di nuovo gli gnocchi. Poi abbiamo la pasta al forno. Sto preparando il pesto in casa, sto raccogliendo ora il basilico, ma che meraviglia!
2: Sì, sì, brava bello. Carolina, brava Carolina. Qual è il tuo piatto preferito, Carolina? Quello che sai fare?
1: Tutto ciò, quello che devo fare io. Allora, io faccio delle ottime, me lo dico da sola, anzi i miei amici pagano per venire a mangiare.
2: Pure.
1: Sì, ovviamente. Ottime polpette al vino rosso o in alternativa al vino bianco, ma al rosso ancora meglio.
2: L'unica cosa, se veniamo a casa tua, c'è Patty o c'è il tuo fidanzato?
1: No, a casa mia adesso c'è il mio fidanzato che va a pranzo con gli amici. La Patty sta a casa sua che fa le venite.
0: Praticamente
1: a
0: casa
1: sua
0: non c'è nessuno oggi, ok? Questo è
1: si mangia, siamo italiani, mangiamo.
0: Dai. Vabbè, poi abbiamo anche un vocale, ma lo ascoltiamo magari dopo, altrimenti pazienza, attenzione, carne arrosto alla griglia, accompagnato con dell'ottimo vino di Zibibbo.
1: Ravioli di ricotta, Zibibbo. Anelletti al forno, che meraviglia.
0: Ma siamo già in inverno. C'è una roba leggera però.
1: In Italia si portano la
0: torniamo un po' l'estate, va, con Merck & Cremont.
1: Partenope.
0: Esatto.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Dai, che sblocchiamo questo altro ricordo. E che ricordo?
3: Allora, abbiamo fatto prima una ricerca sul www, sì, io e Charlie. Che cosa abbiamo imparato sul gruppo che stiamo per ascoltare?
4: Dicono, ecco, abbiamo imparato perché si chiamano Bee Gees. Dicelo, Carolina.
3: Perché sono i Brother Gibbs. Quindi accorciato, diventato Bee Gees.
2: Hai capito cosa hai imparato oggi?
4: Quante
2: Charlie?
4: Cose.
3: Hai detto che l'avevi imparato.
4: Eh sì, adesso vado a casa e lo dico a tutti i miei familiari.
3: Esattamente.
2: Siamo proprio dei Bee Gees. Siamo proprio dei boomer, ma stiamo cambiando grazie a Carolina Russi Pettinelli.
3: C'è un'inversione di tendenza, come se avesse fatto il botox.
2: Esatto. Too much heaven Bee Gees. La più bella?
4: Dei Bee Gees.

0: Sto sottofondo di gente che si lamenta.
1: Com'è? Scusa, me lo rifai un attimo perché mi era venuto un brivido.
0: Ma c'ho già mal di pancia prima ancora del pranzo della domenica.
2: Ma avete aperto il mio microfono? Ma
0: no,
2: avete sbagliato.
0: È aperto da solo come sempre. Quando non lo devi aprire, lo apri.
2: Allora, Carlo Elli, tu negli anni 70 ballavi alla Bee Gees. Facci
0: no,
2: vedere.
0: Casomai la John Travolta.
2: Vabbè, in radiovisione.
1: Adesso la John Travolta dopo quel ditino che ti è partito nel fuori onda. Proprio
2: dai,
1: guarda.
2: Facci vedere il ditino.
0: È brutto
2: dai.
0: Dire che è partito un ditino.
1: No,
2: facci vedere un ditino.
1: No, ma intendevo una mossetta così con l'indice.
2: Facci
1: su.
2: La mossetta, dai, Carlo.
0: Ma che mossetta, dai, per favore. Posso, se volete, posso soffiare sul ciuffo.
2: Perché vuoi fare il serio quando sei sempre stato uno dei nostri?
0: Sì, lo so, questo lo so. Sono ben cosciente. Allora, siamo arrivati alla fine. Purtroppo siamo arrivati alla fine, cara Carolina.
1: Anche
0: Russi
1: le cose
0: Pettinelli.
1: Belle finiscono.
0: Lo so. Allora, intanto, grazie a Andrea Barbato, c'è una bella formazione regia. C'è Andrea Barbato, c'è Fabio Romano e c'è Pio Ingenio.
2: Allora, salutiamoli tutti e tre, bravissimi.
0: Noi vi lasciamo con Paolo Cavallone e con Amelia Villano, ma salutiamo e ringraziamo Charlie Gnocchi,
2: Carlo Elli
3: e Carolina
0: Russi Pettinelli. Grazie,
1: buon
0: Carolina.
1: Buona domenica a tutti, grazie a voi,
0: ciao,
1: ragazzi.
0: Ciao, buona domenica. Anche a Trivigliano, in provincia di Frosinone, le 13.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata e ben ritrovati da Andrea Salvati. La cronaca in primo piano con l'investimento di un bambino di 5 anni a Torino. Non si sarebbe trattato di un incidente, ma di un gesto volontario. I particolari con Ludovica Marafini.
6: Buongiorno Andrea, è l'ipotesi che si sta profilando nelle ultime ore, anche se l'esatta dinamica è ancora al vaglio. Erano le 22.30 della serata di ieri all'angolo tra via Pinelli e via dell'Industria. Il piccolo stava camminando insieme al papà, la sorellina ed un'altra donna, quando si sarebbe avvicinata all'ex compagna dell'uomo, una 24enne di Torino. Tra i due ci sarebbe stata una lite. La giovane sarebbe salita in auto e avrebbe ingranato la marcia, investendo il bambino per poi fuggire. È stata rintracciata nella notte, arrestata dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Intanto il piccolo resta in ospedale, ha davanti a sé una prognosi tra i 30 e i 40 giorni, ma non è in pericolo di vita. A te.
5: Prosegue il

0: Viaggio di Papa Leone in Francia, oggi il pontefice atteso a Lourdes. Valentina Iannicelli.
1: La Chiesa riconosca i propri errori, è il monito pontificio nella terza giornata della visita apostolica in Francia. Papa Leone ha parlato degli abusi su minori commessi dalla Chiesa e li ha definiti una piaga. Il Santo Padre ha affrontato con coraggio la colpa più odiosa che serpeggia nell'istituzione ecclesiale, nell'incontro con i vescovi francesi. Ma non si limiterà alle parole, infatti questo pomeriggio incontrerà privatamente 7 vittime di violenze sessuali e psicologiche. Nel santuario mariano di Lourdes, dove ad accoglierla ha trovato 150.000 persone, Leone ha parlato di vita, speranza e di pace. Qui, dove è apparsa la Madonna Bernadetta, ha detto Prevost, preghiamo perché si possa vedere la pace tra i popoli in conflitto, per poi richiamare l'attenzione sulla difesa della vita non solo nelle guerre, per rivolgersi in chiusura ai malati. Siete il cuore della Chiesa, ha detto ai 7.000 infermi presenti. Il vostro ruolo è insostituibile, ha concluso Leone.
0: Allarme esplosivi vicino alla base della RAF di Fairford in Inghilterra, utilizzata dagli Stati Uniti. Diverse persone sono state arrestate ed alcune abitazioni evacuate. Tommaso Angelini.
2: Sì, è massima l'attenzione intorno alla base aerea di Fairford, nel sud-ovest dell'Inghilterra, dove sono state arrestate, lo ricordavi, diverse persone per presunte violazioni dell'Explosives Act, la legge britannica che disciplina il possesso, il trasporto e l'uso illegale di esplosivi. La polizia ha dichiarato che si è verificato un incidente importante e che alcune abitazioni nella vicina Welford sono state evacuate. Gli artificieri dell'esercito stanno esaminando diverse auto per capire di cosa sia accaduto e se vi siano eventuali ordigni. La base è utilizzata anche dalla US Air Force, l'aeronautica americana, e ospita personale statunitense e bombardieri a lungo raggio, tra cui i B-1 impiegati nelle operazioni contro l'Iran. Al momento non è stato chiarito se gli arresti siano direttamente collegati alla base, quanti siano e se ci sono ci sono anche pochi dettagli su cosa è accaduto nelle zone che ha portato alla dichiarazione di un incidente di grave entità. A te.
0: Grazie. La società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato che a causa dell'emissione di cenere dall'Etna è stato disposto il prolungamento della chiusura dell'aeroporto fino alle 23:59 di oggi. E seggi aperti dalle 7 di stamattina a Reggio Calabria nei 70 comuni della città metropolitana per le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato da Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo si vota oggi fino alle 23, poi domani dalle 7 alle 15. Siamo allo sport, Nicolò Pompei.
3: Buongiorno Andrea, partiamo dal calcio. L'Italia riparte dopo la sconfitta contro il Belgio e Mancini prepara diversi cambi per la sfida di Nations League contro la Turchia in programma domani alle 20:45. 10 azzurri non partiranno per la trasferta e resteranno a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico, tra loro Barella, Ignazio e Maldini. A questi si aggiunge Zaniolo, che non ha recuperato l'infortunio e farà ritorno a casa. Parliamo anche di tennis, perché oggi è l'ultima giornata di Laver Cup, tra poco la sfida di doppio tra Koboli Menzik e Fritz De Minor. Si riparte dal punteggio di 7-5 per il team Europa. Ricordiamo che ogni vittoria vale 3 punti, vince il torneo la prima squadra che arriva a 13. Un flash anche di vela con l'America's Cup a Napoli, oggi in programma le ultime due regate di flotta e il match race finale. Luna Rossa Senior a un passo proprio dalla finale. A te.
0: Grazie, è tutto per questa edizione. Ora le previsioni del tempo e poi le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia.
4: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
5: Previsioni del tempo.
6: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutta la nostra penisola, infatti il contesto sarà anticiclonico. Una giornata stabile ed ampiamente soleggiata, solo verso sera qualche nuvola in più sulle due isole maggiori, a tratti sulle Alpi occidentali, ma senza effetti. Contesto climatico che si manterrà mite, i valori massimi diffusamente raggiungeranno i 28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in lieve aumento sulla nostra rete con alcuni disagi. Partiamo dalla A7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento si sono formati 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Rimaniamo sempre sulla A7, dove sempre per lavori vi ricordiamo che rimarrà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia in entrata per chi viaggia in direzione di Milano fino al 15 novembre. In questo caso consigliamo di utilizzare in entrata la stazione di Tortona. Ci spostiamo spostiamo sulla A23 Udine Tarvisio. Anche qui per lavori di ammodernamento troviamo 2 km di coda tra Gemona Osoppo e Carnia per chi viaggia in direzione del Tarvisio. 1 km di coda sempre per lavori li troviamo anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona.

0: Ancona e un chilometro di coda anche tra Val di Sangro e Ortona per chi invece è diretto verso Pescara. Queste al momento le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, come sempre fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: E allora, hello weekend! Finalmente domenica, Buongiorno! Sì, buongiorno a tutti e soprattutto a te, Paolo Cannelloni.
3: Grazie. Questa te l'ha suggerita Charlie Gnocchi, immagino. Sì,
2: Charlie Gnocchi dicendo che adesso gli aspettava un bel pranzetto giustamente.
3: Bravo.
2: Avrebbe voluto fare anche però il programma con te, Paolo Cannelloni.
3: Bene, lui è sempre un simpaticone, cara Amelia Villano, è un piacere ritrovarti in questa domenica e fino alle 15 avremo modo di chiacchierare e farci accompagnare dai nostri veri normal people che sono sempre attenti al 378 378 1025.
2: Vero. Vedo, e lui non è Paolo Cannelloni, comunque Paolo Cavalloni.
3: Grazie,
2: e al 378 378 1025, comunque a proposito Cannelloni, se li state facendo, perché no, mandateci qualche foto o no. Sbaglio.
3: Senti, già abbiamo fame, mi fai mandare pure le foto dei Cannelloni. Fa la brava, dai, su.
2: No.
3: Dai che c'è J-Ax. Vamos. Kids.

0: Harry Styles e la sua Golden. Non ci stiamo sentendo, Amelia. Un attimo, arrivi, eccoti. Scusa, ti abbiamo persa.
1: Sono arrivata.
0: Eccoti qua, oh, buongiorno. Scusami, allora, non ti ho persa, ti abbiamo persa per un attimo, perdonaci.
1: Eh no, perché per un attimo ho detto che fai, mi parli eso.
0: Allora,
1: ma
0: che...
1: tu quando vuoi, però.
0: Senti, dimmi. Mi raccontavi di Jacob Elordi, questo giovanotto bello, hai tante, 1,96, grande attore.
1: Sì, è stato ospite ieri alla Milano Fashion Week, alla sfilata delle 8, 1,96.
0: Un bel pezzo di ragazzone. Poi mi racconti. Poi mi racconti qualcosa di più. Un amore.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difeso.

0: Marco Mengoni, Due vite, le 13:21 su RTL 102.5. Paolo Cavallone, Amelia Villano, sì. Raccontaci.
1: Io voglio sentire di Giacomo Lordi, perché se mi sembra di capire che non ti piaccia così tanto sto attore. Raccontami.
0: No, mi piace tantissimo, a parte l'estetica, ma proprio perché è bravissimo. Poi ricordiamo la sua altezza, che era un 1,96, quindi immagina questa vocione calda.
1: Lordi, netti quant'è?
0: Allora, già nel momento in cui si presenta con questa vocione tu ti sciogli completamente. Ha comunque ricevuto anche la prima candidatura ai premi Oscar nel 2026 per miglior attore non protagonista nel film di Frankenstein.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
7: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.

0: house.fileni.it.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Let's go.

0: rosso.
1: E allora, e se poi Malika Ayane alle 13:31 su RTL 102.5 cosa?
2: No, mi aspettavo una Malika Ayane, sei una anche brava a fare le imitazioni.
0: Avete avuto il caldo, ha squarciato il cielo.
2: Vedi? Hai visto?
0: Colpa
2: va bene, ma allora abbiamo tante cose belle da raccontare ai nostri veri normal people che ci seguono, in tanti sono anche sulla social TV, li ringraziamo perché usano l'applicazione e vengono in studio con noi a sentire le nostre fesserie. Cosa mettiamo? New hit? Che dici?
1: Sì, vamonos.

0: romance?
1: If I were a boy.
0: Sì.
2: Sì. Se tu fossi un ragazzo.
0: E allora, if I were a boy, sì, le 13:40 su RTL 102.5. E ci stavamo ponendo la domanda allora, no? Se tu fossi una donna. Paolo,
2: sì.
0: Cosa faresti?
2: Non si può...
0: Ma non, aspetta, perché ce ne sono tante delle cose da elencare. La prima cosa che fai, tutti, se uno fosse, appunto, si svegliasse la mattina, un uomo si sveglia una donna, e una donna si sveglia un uomo.
2: Non posso
0: cosa fareste la prima cosa, sincero?
2: E non si può, siamo in radio e quindi non.
0: Allora... Ma io farei la tua stessa cosa, perché siamo tutti uguali, quello è il punto.
2: Se tu fossi uomo andresti a tastare il
0: Diventerei cavallone.
2: Sì. Guarda che solo il cognome, non ti illudere. C'è Bruno Mars.

0: Senti che bella musica, ma d'altronde questa è RTL 102.5, sono le 13.43, c'è Hello Weekend e Bruno Mars grida Oh My Soul!
1: Amelia! Allora Amelia. Allora, ho pensato ad un'altra domanda, no?
0: Aiuto.
1: Allora, dato che tutti facciamo la stessa cosa, insomma, un uomo se diventa donna o viceversa.
0: Sì.
1: Allora, l'altra domanda è: cosa fai la mattina appena ti svegli?
0: Faccio
1: la prima cosa che fai?
0: Faccio sempre quella di prima.
1: No,
0: ha controllata
1: dai.
0: La sistemazione.
1: Ma non...
0: una revisione.
1: Allora, secondo me parecchi controllano il cellulare.
0: Tu dici?
1: Che sia la sveglia. Sì, esatto, levare la sveglia o altro, secondo me fanno quello.
0: Allora, quindi interpelliamo su cosa. La prima cosa che fate al mattino, che si può dire alla radio?
1: Dai, sì.
0: Okay.
1: Non quella di Paolo, per favore.
0: No, ci sta. Dai.
1: Siate buoni. Arriva Elisa.

0: Quanto cuore?
1: Anche io, mille, 2000, poi in tua presenza capirai. Calcutta, paracetamolo.
0: Ascolta, c'ho una certa età io.
1: Stai calmo, altrimenti ti prendo una paracetamolo.
0: Appunto.
1: Allora, le 13.50 su RTL 102.5 e abbiamo chiesto ai nostri amici al 378-378-102.5 cos'è la prima cosa che fanno la mattina.
0: Sentiamo?
2: Buongiorno. Vai. RTL, siccome noi, io e mia moglie avevo bambini piccolini, la mattina ne approfittiamo che la sera siamo esausti e lei si sveglia la mattina e dice: Ambrogio, non è che vorrei qualcosa di più, capisco, e lo facciamo senza dire cosa, perché non voglio andare in lavoro,
0: no.
2: E voglio dire, e poi abbiamo quella mezz'oretta, quell'oretta prima che si svegliano i bambini.
0: Bravo.
2: E facciamo l'amore, va bene.
0: Bravi. Beh, oh! Cosa c'è da ridere? Perché tu devi fare lavoro e fa ridere? No!
1: Perché, no, vabbè, dai, pensato te, no.
0: A me? Ma succede. Pensa a te, non a me!
1: Madonna, that's real!

0: Coolio and Gangsta Paradise. RTL 102.5, cosa fate appena svegli al mattino?
1: Che
0: dicono?
1: Allora questi ragazzi dicono: la prima cosa che faccio appena sveglia è inforcare i miei occhiali, trascinarmi in cucina e bere il caffè. Ma se potessi farei altro. Ma che avete capito? Sì, simpatica da sola. Dai. Spegnerei la sveglia, mi girerei dall'altra parte e mi rimetterei a dormire. Sì. Simona da Ostia Lido, un bacio. Bene, poi c'è chi cercherebbe una via di fuga per andare via.
0: Sì, dopo quella.
1: E chi invece dopo quella, prende.
0: Dice: dopo quella di Paolo, subito cucina per il caffè. Quindi niente cellulare, a differenza tua.
1: Dopo quella tua, sì, l'avevo dimenticata già. Sì. Ma
0: sistemazione, dai.
1: Anche a Senna Comasco, in provincia di Como, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Partiamo con i carburanti. Continuano a salire i prezzi mentre da domani entrerà in vigore il tetto limite introdotto da Eni. Buon pomeriggio Nicolò Pompei.
4: E così Tommaso, buon pomeriggio. Il colosso italiano dell'energia ha fissato un limite al costo dei carburanti commercializzati da Eni: 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto che sarà applicato a partire da domani per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità però di estensione fino alla fine dell'anno. Una buona notizia per i consumatori sicuramente, che però ha spiazzato il mercato della distribuzione e rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. Intanto nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti, come dicevi, sia sulle strade che sulle autostrade. In base agli ultimi dati rilevati oggi, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina e 2,377 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il diesel è sempre più vicino ai 2,5 euro al litro. Le associazioni dei consumatori ora insistono e chiedono che le altre compagnie seguano l'esempio di Eni. A te.
3: Grazie Nicolò, adesso la cronaca. Restano in carcere le tre persone fermate a Torino per il caso del cadavere smembrato trovato in un appartamento di Borgo Vittoria. Il GIP non ha convalidato il fermo per l'assenza del pericolo di fuga, ma ha ritenuto sufficienti gli indizi a loro carico e disposto la custodia cautelare. Voltiamo pagina e parliamo di musica. Nuovo record per Ultimo, Ludovica Marafini.
5: È un successo inarrestabile quello del cantautore romano, che conquista anche il cinema. La pellicola che ripercorre il Live a Tor Vergata ha fatto registrare il miglior debutto di sempre in Italia per un film concerto, superando il precedente record detenuto da Vasco Modena Park. Il film è arrivato nelle sale 6 giorni fa e sarà disponibile fino al 30 settembre. Mettendo insieme i biglietti già venduti e le prevendite, si stimano più di 167.000 spettatori, a cui si aggiungeranno gli acquisti dell'ultimo momento per un incasso totale da più di 2 milioni e 200 mila euro. Una bella occasione per i fan e non solo, per vivere ancora il live dello scorso 4 luglio, che ha visto radunate 250.000 persone in attesa del tour negli stadi della prossima estate.
3: Infine chiudiamo con lo sport. Oggi ultima giornata di regate preliminari nel Golfo di Napoli per l'America's Cup. Si parte alle 14.10, poi alle 14.46, infine alle 15.27. Dopo 2 giornate e 6 regate di flotta, l'equipaggio di Luna Rossa Senior è saldamente al comando della classifica generale. È tutto, il traffico.
2: Via Radio.
6: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione è scorrevole, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove per interventi di ammodernamento della rete segnaliamo 1 chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Trasferiamoci ai valichi di frontiera. Sulla 9 Lenate Chiasso, infatti, registriamo una coda tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera per il traffico diretto in territorio elvetico. E nella stessa direzione, inoltre, segnaliamo una coda in corrispondenza della barriera di Como Grandate. E sulla 23 Udine Tarvisio la situazione è analoga, infatti registriamo una coda all'altezza della barriera di Ugovizza per chi viaggia verso Tarvisio. Andiamo in chiusura sulla diramazione Roma Sud, dove troviamo una coda per traffico intenso in corrispondenza dell'uscita di Monte Porzio Catone da entrambe le provenienze. Per il momento non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
0: weekend. Sì, l'appuntamento del sabato e della domenica fra le 13 e le 15 conducono Amelia Villano.
1: Non solo, e anche Paolo Cavallone.
0: Grazie. Ci siamo. Allora, dicevamo fino alle 15. Siamo, sì. Abbiamo tanti veri normal people che ci raccontano un po' che cosa combinano appena svegli al mattino. Io direi tralasciamo
1: quello che fai tu.
0: I bisogni corporali. Mettiamo fuori che al mattino è ovvio che c'è quello, ma poi c'è anche altro.
1: C'è anche altro, cioè, sì, comunque, il cellulare, quello, eh.
0: Vabbè.

0: Dele nessuno. Rumor has it su RTL 102.5, le 14:11. E voi al 378 378 1025. Ascoltiamo un pochino cosa fanno la mattina, vai.
1: Ciao a tutti, io

0: Havana, Havana, Camila Cabello, Young Third, Havana. Un abbraccio a tutti i cubani che stanno vivendo una situazione veramente difficile in questo periodo. Speriamo si risolva presto per tutti quanti. Dai, che abbiamo tanti veri normal, vero? Che dicono
1: sì,
0: che
1: a cosa proposito. Si fa? La mattina. Allora, ciao ragazzi, cosa faccio la mattina appena apro gli occhi? Beh, vedo mia moglie e gli dico: e tu chi sei? Salvo da Milano.
0: Salvo.
1: Ciao.
0: Salvo.
1: Io spero che tua moglie non abbia ascoltato.
0: Bravo, anche perché sennò col cavolo che sei salvo da quello che hai, quello che hai appena detto.
1: Mi
0: diventa
1: vale
0: dura. A fra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora... selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Red Hot Chili Peppers con Adventures of Rain Dance Maggie su RTL 102.5. Paolo, Amelia, ebbene, e i nostri amici al 378 378 102.5.
1: Sentiamone. Sentiamo. Uno, dai.
2: Io la mattina quando mi alzo la prima cosa che bacio è il mio tatuaggio della cara Juventus.
1: Mamma mia.
0: Tutte le mattine.
2: Buona giornata e complimenti per il programma.
1: Grazie.
2: Santino da Carini. Ciao. Detto Del Piero.
1: Eccoti. Il tatuaggio della Juve non poteva che essere così.

Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

forse che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Dirty Diana, Michael Jackson, le 14:36. Buona domenica, cari amici, grazie per essere così numerosi, sempre attenti al 378-378-1025. Ogni nostra stimolazione corrisponde a un sacco di risposte e la cosa ci rende felici. Vogliamo sentire ancora un'amica? Che cosa fa al mattino appena sveglia?
1: Vai, vai. Tutti, mi chiamo Marina. Io la prima cosa che faccio alla mattina quando mi sveglio è di accendere RTL 102.5 e guardate che è la verità.
2: Grazie.
0: E noi ci crediamo.
2: Sì, oltre a lui, oltre a lei, c'è anche Massimo.

0: che lui va con la social TV, poi non stop news e un buon caffè. E non solo, anche Tiziana e anche Giuseppe, grazie.
1: Beh, sapere di essere il primo pensiero appena svegli dei nostri amici veri normal people è una cosa che ci riempie il cuore di gioia, sei d'accordo?
0: Sì, e per loro infatti dai, Ligabue è qualcosa per te.

0: Gin Mano Ciao, viajando por el ciao, mundo ciao, insieme ciao. A Paolo Cavallone a Milano.
1: Hola, sai che a Milano, la Roma, la città di Roma, la città eterna, c'è sta Amelia La Villanos.
2: Sai che in spagnoli devi sempre mettere la S finale se vuoi fare il figo.
0: Allora non è vero, va, torniamo ai nostri ascoltatori. Dai. Al 378-378-1025, sentiamo.
2: Sentiamo un po'.
3: Tutti, io sì. Sono Anto.
2: Ciao.
3: Io RTL la tengo accesa anche tutta la notte.
2: Tutta la notte, sì.
3: La prima cosa che faccio la mattina, mangio.
2: Mangio?
3: Mangia subito.
2: Deve mangiare subito. Bene.
0: Ce l'ha accanto lì sul comodino il
2: sì,
0: cibo.
2: Sì, sì, sì. Lei si sveglia la mattina già una coscia di pollo. Vieni qua,
0: ah, ti mandiamo un bacio. Arriva Annalisa, amica con Madame.

0: Robin Ticke, Blurred Lines, le 14.52 su RTL 102.5 con Paolo Cavallone e Amelia Villano. E poi ci siete voi, sì, ci siete voi, perché ci state raccontando cos'è la prima cosa che fate quando vi svegliate la mattina.
1: Ed è una curiosità.
0: Alzare la tapparella e far entrare la luce dell'alba. Mi sembra giusto.
1: Sono le classiche cose. Perché tu sei stata praticamente alla ricerca costante di una persona che avesse la tua abitudine, cioè tu ti svegli e prendi in mano il telefono cellulare per vedere cosa?
0: No, l'orario, dai. Cioè,
1: ma quale perché... orario? Cosa vai sì, a vedere? Cosa sì, vai sì. a vedere?
0: L'orario, chi ti ha scritto?
1: Chi ti ha scritto cosa?
0: Mi ha scritto Anna, mi ha scritto Wild Western.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Hai visto? Data.
3: Di già. Come vola il tempo quanto ci si diverte. Una frase fatta, però è effettivamente vero.
2: Non l'avevo mai sentita. Attenzione al millennium, sblocchiamo dei ricordi. Anni addietro, mitici Police e Don't Stand So Close To Me. In milanese è Stassi De Dosso.

0: I mitici Police, Sting, che ormai è diventato toscano a tutti gli effetti, vive nel nostro bel paese, ha una bella tenuta di vini, olio, vari ed eventuali.
1: E andiamolo a trovare.
0: Andiamo,
1: no?
0: A trovare sicuramente, presto.
1: Tanto facciamo mezza strada all'uno.
0: Sting. Ti prometto che ogni volta mettiamo il tuo disco. Invitaci.
1: Esatto. Amelia Villano e Paolo Cavallone, ok?
0: Che tra l'altro vi salutano ringraziando Cristian Alberton e Anthony Loponte che hanno curato la parte tecnica.
1: E ringraziamo anche i prossimi che stanno per arrivare, ovvero Tommy Angelini e Andrea Salvati, il mai visto alla radio.
0: Torniamo settimana prossima.
1: Sì, weekend prossimo. Ciao. Ciao. Anche a Nosate, in provincia di Milano, sono le 15.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. In apertura torniamo sull'allarme esplosivi vicino ad una base militare in Inghilterra utilizzata dagli Stati Uniti. Persone sono state arrestate, alcune abitazioni evacuate. Alessandra Giannoli.
4: È affidata all'antiterrorismo l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare alcune persone ed evacuare alcune abitazioni nel villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire in Inghilterra, vicino alla base aerea della RAF di Fairford, utilizzata dagli Stati Uniti per condurre raid contro le postazioni missilistiche iraniane che stanno attaccando le navi nello stretto di Hormuz. La BBC, che ha riportato la notizia, al momento esclude il coinvolgimento dei servizi di intelligence. Siamo grati ai servizi d'emergenza che sono intervenuti rapidamente per arrestare diversi sospetti e adottare misure per la sicurezza della comunità, ha detto una portavoce del governo di Londra. Team militari di artificieri sono al lavoro con alcuni camion blindati attrezzati per interventi antiesplosivi. Sono stati controllati alcuni furgoni nell'area attorno alla base aerea di Fairford, posta in stato di allerta rafforzata.
3: Nuovo aumento per i carburanti con il diesel che continua a salire, sfiora i 2,50 euro al litro sulle autostrade. Intanto Eni valuta di mantenere fino a fine anno il tetto ai prezzi. Da domani benzina a 1,99 euro, gasolio a 2,19 euro al litro nei distributori Eni, appunto, ed Eni Live. Le associazioni dei consumatori ora insistono però e chiedono che le altre compagnie seguano l'esempio di Eni. Non sarebbe stato un incidente l'investimento di un bambino di 5 anni ieri sera a Torino. A travolgerlo, secondo i carabinieri, è stata l'ex compagna del padre, una

0: 24enne arrestata appunto con l'accusa di tentato omicidio. La donna sarebbe poi fuggita, il piccolo, a traumi al torace e all'addome, ma non è in pericolo di vita. Passiamo allo sport, parliamo di vela e quindi dell'America's Cup a Napoli. Enzo Tamborra ci aggiorna.
1: Buon pomeriggio, finalmente si parte dopo un'ora di rinvio a causa del poco vento, penultima regata e poi l'ultima a seguire per quel che riguarda la fase preliminare di Coppa America, e poi ci sarà la finale tra la prima e la seconda imbarcazione classificata. Luna Rossa si presenta a queste ultime due regate in vantaggio di 8 punti su New Zealand e di 13 su Alinghi, un'ipoteca dunque per la finale. Staremo a vedere cosa accadrà, è tutto per ora, linea allo studio.
0: Grazie, tutto il traffico.
2: Via Radio.
3: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato da poco sbloccato il traffico tra Scandicci e Impruneta in direzione di Roma, bloccato in precedenza per un'auto in fiamme. Nel tratto rimangono 3 km di coda. Sulla 14 Bologna-Taranto, invece, per interventi di ammodernamento della rete, segnaliamo 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Andiamo sulla 9 Lanate-Chiasso, qui registriamo una coda tra Como, Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera per il traffico diretto in territorio elvetico. Andiamo in chiusura in Liguria, sulla 12 Genova-Sestri-Levante, per un incidente che ha coinvolto una moto. Ci sono 2 km di coda tra Sestri-Levante e Chiavari verso Genova, mentre sulla vicina A7 Serravalle-Genova troviamo 1 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per lavori di ammodernamento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Ed eccoci qua, buona domenica a tutti su RTL 102.5, al via un'altra entusiasmante, memorabile, epica puntata di Mai Visto la Radio. Due ore da trascorrere insieme tra Paolo Cavallone, Amelia Villano e la Mario. Vedi che la Mario comunque l'aspettiamo tutti sempre, in compagnia di Tommy Angelini.
5: In compagnia di mister Andrea Salvati da Milano, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio e soprattutto in compagnia di tutti i nostri veri normal people in questa domenica priva, scevra di calcio, scevra di motore. Una domenica quindi dedicata agli hobby che uno ha che non siano sportivi, alle famiglie. Quest'ultima domenica settembrina con un bel tempo, almeno qui al nord molto bello, credo anche a Roma e il resto d'Italia. Beati esatto. Gli amici in sardi, gli amici pugliesi, gli amici campani, calabresi, siciliani. Anche gli amici veneti, perché guarda che anche a Jesolo, tu scherzi, insomma, la spiaggia regala grandi emozioni, che possono magari trascorrere ancora una bella giornata al mare in compagnia di noi, della nostra musica. Prego, maestro.
5: E allora partiamo. Power It, Woodman, Peggy Gue, Aerostar.

0: Attenzione, prosochi.
1: Bene, mi piace. Dici? Questa. Andiamo sul greco, in spagnolo, greco antico, attenzione. Greco moderno.
0: Prosochi, non lo so adesso. In francese, attenzione.
1: Attenzione.

0: la squadra più forte del mondo al di là della vittoria nel campionato del mondo?
1: Oggi come oggi sì, dai, dei giocatori clamorosi, soprattutto con De La Fuente che li fa giocare a meraviglia.
0: Sì.
1: Joliet, per noi.

0: Trumbalas Spirits qui su RTL 102.5. Allora, domani, oggi è vero che non c'è niente perché insomma è una giornata cuscinetto, perché domani già torna la nostra Italia in Turchia, caro,
1: esatto,
0: Tommy, contro la Turchia.
1: Contro la Turchia nella magica Bursaspor, sì. E tra l'altro l'Italia non ha mai perso nella sua storia contro la Turchia, 9 vittorie, 4 pareggi contro i turchi, e chissà che insomma domani, possa succedere qualcosa, esatto, di incredibile per i turchi. Noi ci auguriamo di no, ovviamente.
0: Tra l'altro si gioca nello stadio del Bursaspor, andatevelo a vedere, cercate le foto, proprio forma di coccodrillo, proprio con un coccodrillo sopra che è sponsorizzato dalla Lacoste.
1: Non credo. È particolare, è nella tana dei coccodrilli dall'Italia.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
2: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. È qui su Rete Tele 102.5, 15:28. Dobbiamo fare gli auguri a Francesco Totti, che oggi compie 50 anni, quindi 5 volte 10.
1: Esatto, come tanti auguri al capitano della Roma, sì, grande bandiera dei giallorossi, sì, e al compleanno anche di un cantante molto famoso, sì, qui a Roma, ovvero Jovanotti.
0: Jovanotti, esatto, 60 lui.
1: 60. È nato nel 66.
0: Bene, oggi anche lui?
1: Anche lui, sì, oggi, 27 settembre 66.
0: Che giornata, allora New It!

0: Sister Sisters, Only the Horses, solo i cavalli cantavano. È bella canzone, sì, che suona ancora bene. Allora, oggi è vero che non c'è Serie A, non c'è Serie B, c'è la Serie C però, C'è la Serie C che a tanti interessa. Un amico prima, tifoso addirittura dell'Alessandria, una grande decaduta in Serie D, che oggi è al derby con
1: l'Asti.
0: Con l'Asti, pensa, Asti e Alessandria,
1: Asti e Alessandria stanno 0-0, sono cambiati i risultati, sì, dopo 28 minuti sempre 0-0 tra le due squadre.
0: Va bene, però poi oggi per la Nations League tante partite, la più bella secondo me è quella delle 20:45, questa sfida fra Haaland e Cristiano Ronaldo, ovvero Norvegia-Portogallo.
1: Esatto, e poi ci sono anche altre partite, Serbia-Olanda, Germania-Grecia alle 20:45, Serbia-Olanda alle 18 e Danimarca-Galles sempre alle 18.
0: Benissimo. Safe. Che bella.

0: famoso.
1: E Luis Fonsi insieme a Daddy Yankee con Despacito qui su RTL 102.5. Allora, tanti auguri ancora a Totti, tanti auguri anche a Jovanotti, insomma, due eroi. A proposito di eroi, ci sono anche tanti eroi sportivi che anche, insomma, passati tanti anni dalla loro scomparsa di partita, ancora traggono tanto entusiasmo, tanto affetto, no? Uno su tutti, credo, per la Formula 1, insomma, Ayrton Senna, che, insomma, indimenticato campione brasiliano. Pensa che, insomma, c'è una nota casa che produce i mattoncini colorati, va bene, la Lego, ecco.
2: La Lego,
1: sì. Che ha fatto, sai che sta facendo tutti i caschi dei piloti moderni, Hamilton, Leclerc, Norris, ha fatto anche quello di Senna, questo per farvi capire un po', insomma, quanto possa essere ancora nell'animo, nel cuore di tante persone.
2: È vero, è sempre nell'animo di tante persone, e ha fatto anche un sondaggio, Lego, sì, dove appunto chiede su gioco e superpoteri, e chiede quali sono i vostri paladini, i vostri eroi. Bene, per 6 bimbi su 10 hanno detto che i loro supereroi sono i loro genitori, i loro papà, le loro mamme.
1: Io
2: è una cosa importante,
1: molto bello. Io, come sospetto che se chiedo a mia figlia chi è il suo eroe, io non compaia neanche nella top 10,
2: Beh, non credo. Però non credo, possiamo chiedere anche ai nostri veri normal people al 378 378 1025, no, per loro chi è il loro eroe, no? Perché magari c'è un personaggio sportivo, un personaggio anche dei cartoni animati o di un film, per esempio. Esatto. Per tanti c'è, a Roma, per tanti, per esempio, il Russell Crowe.
1: Esatto.
2: Per il gladiatore.
1: Anche Totti, esempio, Totti, è stato ovviamente supereroe per tanti bambini. Maradona, Napoli, insomma, chi è il vostro? Il tuo, Tommy, chi è?
2: Il mio, allora, io ci metto Goku di Dragon Ball Z, sì, che comunque da bambino, sì, mi piacevano tantissimo, e ci metto anche Francesco Totti, essendo di Roma,
1: di Roma,
2: non possono

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: Lazza di Cenere qui su RTL 102.5. Abbiamo scatenato veramente un grande momento di entusiasmo. Stanno scrivendo in tantissimi, eh?
1: È verissimo. Esatto, abbiamo chiesto insomma al 378-378-1025 chi era, no, il vostro eroe da bambino, ma chi lo è magari anche tuttora. Tu mi hai chiesto il mio, ma io non ho chiesto il tuo, caro Andrea.
0: Sì, ma il mio, guarda, ho sempre detto io, Ayrton Senna rimane per me il mio grande eroe sportivo che da bambino, caro, do tutto su, so abbastanza cose. Ma abbiamo un messaggio molto, molto divertente, ascoltiamo.
2: Il mio eroe è chi ha inventato le macchine GPL.
0: Vedi.
2: Perché con questi prezzi.
1: Questi chiari di luna, ragione, come si dice, no?
0: GPL, insomma, bravo. Chi l'avrà inventato la macchina GPL? Non, sicuramente non Senna Spyro. No.

0: Vabbè, vedi, con gli 883 sei un mito, proprio perfetto, vedi, la nostra perfetto. Programmazione è veramente surreale, bravissimi, parliamo insomma di quali sono stati i vostri eroi, i vostri miti, insomma anche gli 883, vedi, il loro mito era la ragazza lì del bar, vedi, hai visto?
1: La ragazza del bar.
0: Sì.
1: Vero. Tra l'altro 883, insomma, grandi amati veramente da tutti, anche da Salvatore, che infatti, insomma, sui messaggi 378-378-1025 non ci fa capire che, insomma, sono il suo mito, ma sicuramente uno dei gruppi che ha apprezzato di più nella sua vita.
0: Benissimo, è arrivato Nicolò Pompei, è tutto pronto per le news.
1: Vamos! Anche al Lago Negro, in provincia di Potenza, sono le 16 in punto. Buon pomeriggio.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. Nuovi aumenti per i carburanti, con il diesel che continua a salire, sfiora addirittura i 2,50 euro al litro sulle autostrade. Intanto Eni valuta di mantenere fino a fine anno il tetto ai prezzi, ma ci spiega tutto meglio Alessandra Giannoli.
4: Nuovi rialzi oggi per il costo dei carburanti su strade e autostrade alla vigilia dei ribassi annunciati per 30 giorni da Eni. Nei distributori del colosso energetico, a partire da domani, verrà introdotto il tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro per il gasolio. Palazzo Chigi confida nell'effetto traino, auspicando che altre compagnie si adeguino agli sconti Eni, mentre i gestori di altri marchi hanno parlato di una posizione di svantaggio competitivo. L'8 ottobre saranno ricevuti dalla Premier Meloni gli operatori della raffinazione, con l'obiettivo di aumentare la produzione di carburante nell'ottica di abbassare i prezzi. Intanto monta la protesta, dopo i tir anche i tassisti minacciano lo sciopero. In assenza di una convocazione da parte del governo, attendiamo risposte dall'esecutivo e dai comuni, se ci saranno le valuteremo, altrimenti saremo costretti a fermarci, ha dichiarato Lorenzo Bittarelli, presidente di IT Taxi, esclusa dall'offerta Enel, l'extra rete dove si riforniscono pompe bianche, autotrasportatori, pescatori e agricoltori.
3: È stata formalizzata l'accusa di terrorismo per i 5 uomini arrestati nella notte in Inghilterra per il sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti, incluso nella guerra in Iran. I 5 sono accusati di aver pianificato un attacco. Non è stato per ora resa pubblica la loro identità o nazionalità. Incidente mortale sul lavoro ieri sera sulla 14 a Bologna. Una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato poi d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test. Passiamo allo sport, parliamo di vela e dell'America Scappa Napoli. In diretta c'è Enzo Tamborra.
5: L'Eurosca scatenata.
3: No, non abbiamo il collegamento con Enzo Tamborra, ma la Luna Rossa vola in finale, questo possiamo sicuramente dirvelo. Recupereremo il collegamento con Enzo Tamborra nel prossimo giornale orario. E allora il traffico.
2: Via Radio.
6: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete a partire dalla 7 Serra Valle Genova, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre sulla vicina A12 Genova Sestri Levante, tra Sestri Levante e Chiavari in direzione di Genova, ci sono 3 km di coda per traffico congestionato. Sulla 9 Lanate Chiasso, invece, tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, registriamo 2 km di coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Andiamo sulla 4 Milano-Brescia, qui tra Ponte Olio e Seriate in direzione di Milano troviamo 1 km di coda a seguito di un incidente tra 3 auto. E in chiusura sulla 11 Firenze-Pisa Nord ci sono 2 km di coda tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa per un incidente da poco risolto. Il traffico scorre su tutte le corsie. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Ed eccoci qua, allora ben ritrovati su RTL 102.5, questa è Mai Vista la Radio, lui è Tommy Angelini
1: e lui è Andrea Salvati
0: e voi siete i nostri veri normal people, insomma, che ci state scrivendo in tantissimi su quale è stato, su quale è ancora il vostro eroe. Allora, tantissimi per Diego Armando Maradona, voglio dire, veramente tanti. Ce n'è uno bellissimo che appena arrivato dice: ciao a tutti, il mio unico mito è Lionel Lewis, cantante bravissima, un po' di tempo che la ricordi Lionel Lewis?
1: Non lo sai che mi sfugge in questo sfugge. Momento la
0: c'è
1: devo
0: in testa
1: andare a recuperare.
0: Solo Caterina al nostro Tommy
1: no,
0: c'è
1: no,
0: in testa
1: no, ho capito
0: solo
1: di
0: Caterina,
1: chi stiamo parlando esatto. Bleeding Love, no certo,
0: bravo,
1: vedi, ogni tanto vado, sono un po' come il diesel, serve tempo per carburare.
0: Allora, qual è il vostro eroe da bambino, Tommy?
1: Avevamo detto Gogo e Francesco.
0: Io sai che quei numeri sono il mio delle scarpe.
1: Ah, 378 378 1025, dimenticavo. Power It.

0: L'inconfondibile tono vocale di Noemi, questa è la sua Se ti innamori muori qui su RTL 100. Tanto si fa anche fatica a dirlo, eh. Se ti innamori muori è un po' uno scioglilingua. Allora, sono arrivati tantissimi vocali anche. Prego maestro.
1: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao.
2: Come state? RTL, beh, tutto ok? Andrea, sì. Tommy. Comunque ragazzi, il mio eroe preferito e sarà per sempre è Zorro. Da piccolino e anche adesso è sempre il mitico Zorro per me. A livello di cantanti ce ne sono tanti, però comunque quello storico è Zorro per me. Un abbraccio da Lucio Moreno, ciao.
0: Ciao Lucio, ciao. Beh, Zorro, ciao. Sì, adesso vanno un po' più, insomma, i supereroi tipo quelli della Marvel, no? Lì Batman, Spider-Man, sì, un'altra cosa. Sì, sì. Però Zorro, ecco, fino a Carnevale era uno dei costumi più gettonati a scuola, da Zorro. Poi da con la spada.
3: Perché quello più semplice, cioè, no? Quello più facile. Somber.

0: Fino all'estasi Eros Ramazzotti insieme a Nicole Scherzinger, che è l'ex fidanzata tanti anni fa di Lewis Hamilton.
1: Lewis, il grande Lewis.
0: Mito a tanti anni.
1: Adesso sta con la Kardashian.
0: Sì, a lui piace quel genere lì, evidentemente. Cantante, insomma. Poi credo di essere io invece, vedi, il mito di qualcuno. Ad esempio Aurora. Forse tu, Aurora dal Friuli, mi potresti salutare? Salutala.
1: Salutiamo, ciao Aurora dal Friuli.
0: Ti saluto anch'io. Che c'è, Anthony? Dimmi, abbiamo un messaggino. Ascoltiamo.
2: Il mio mito è Schumacher, non c'è niente da fare.
1: Grande
2: Miguel. Era il migliore.
0: Vabbè, per tanti, insomma, anche Michael Schumacher è stato il mito, l'eroe. Continuate a dirci chi era il vostro mito, il vostro eroe.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
7: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
8: Hai già provato Buono Premium?
9: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
11: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
12: Benessere e gusto insieme con San Carlo Becky Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti. Limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: tantissimi, tra sportivi, attori, personaggi dei fumetti, supereroi, però ancora nessuno ci ha scritto: il mio eroe è mio papà, il mio eroe è mia mamma. Questo
1: è vero.
0: Siamo un po' delusi, siamo un po' delusi.
1: Vabbè. Però perché quello era sui bambini. Noi abbiamo tanti ascoltatori che sono.
0: Che poi quando cresce rivaluti i genitori, capisci che altro che eroi, quando non ti davano i soldi per andare fuori, quando ti dicevano no, il motorino, la macchina.
1: Voi continuate, 378 378 1025, scriveteci.

0: Little Talks of Monsters and Men, qui su RTL 102.5, 16.36. Allora è arrivato un messaggio bellissimo che dice: il mio eroe, mio fratello Michele, un supereroe. Adesso non so cosa abbia fatto, però, mi caro Michele, insomma, sappi che tuo fratello, tua sorella, insomma, ti considera un supereroe. Anche perché lì è strano, sotto tra fratelli invece si litiga mica male.
1: Ma si scherza, cioè sono quelle, si gioca a fare la lotta, no? Il wrestling. Molte volte c'era, quando c'era la WWE, ogni tanto capitava, ma anche con amici, che ti mettevi a fare un po' le pose della WWE. Non rifatelo a casa, poi dicevano.

0: Allora, insomma, abbiamo parlato anche di questa nazionale che dovrà andare domani sera, tra l'altro con ancora lo speciale, qui e Tommy ricordiamo, noi dire gol. Anche perché noi non dire gol deve diventare, secondo me, perché l'Italia insomma fatica un po' a segnare.
1: No, perché noi diciamo gol, poi se magari riuscissimo a vederlo anche un gol della nuova nazionale di Mancini bis, non sarebbe male. Soprattutto in quel di Bursaspor nella tana dei coccodrilli.
0: Sì, sì, bello lo stadio, andate a vederlo, insomma, con questo coccodrillone, proprio fatto a coccodrillo.
1: Se passate poi da Bursa.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

caspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakerà,

il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: che Gali canta cara Italia domani sera impegnata contro la Turchia, ma c'è un'Italia che non è quella del calcio che ma sta facendo bene, Tommy?
1: Sta facendo molto bene perché si sono chiusi, si è chiusa la 3 giorni di regate preliminari a Napoli per l'America's Cup con un weekend da sogno per Luna Rossa Senior che ha vinto le regate preliminari dominando le ultime due di oggi e battendo l'Emirates Team New Zealand nel match race finale che insomma c'è stato poco fa, bissato quindi il successo di maggio a Cagliari ed è un ottimo modo per prepararsi all'America's Cup che tornerà l'anno prossimo dal 10 al 18 luglio sempre nelle acque del Golfo di Napoli.
0: Bene, sperando che insomma ci sia bel vento in quel periodo lì per regalare grandi emozioni. Arrivano Hugel, Imael Angel e Ultranate, che trio, Moving to the Sun.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora chiudiamo con un disco meraviglioso. Uno, è difficile trovare il più bello dei Queen, perché insomma è difficile forse trovare un disco non bello dei Queen. Questo però, caro Tommy, secondo me insomma entra nel palmarès, sul podio delle prime tre, direi, se sei d'accordo.
3: Direi di sì. Who wants to live forever? The Queen.
2: Who wants to live forever? Who wants? La Mario.
3: Ma la Mario già vive per sempre.

0: Questi erano i Queen, Wants to Live Forever, a chiudere questa puntata di Mai Visto alla radio. Insomma, noi ci risentiamo poi ovviamente settimana prossima, puntuali, certo, sabato alle 15, e così come la domenica speriamo, insomma, che potremo raccontarvi due belle partite dell'Italia, una lunedì e una venerdì.
1: Assolutamente sì. A proposito di calcio, c'è un'ultima ora, perché c'è la risoluzione consensuale tra il Parma e Carlos Cuesta, che quindi non sarà più l'allenatore dei Ducali. Al suo posto si sta lavorando per due nomi: uno è Roberto D'Aversa e l'altro è Alberto Gilardino.
0: Parleremo anche di questo. Strano, così all'improvviso in questa domenica pomeriggio. Grazie allora a Tommy Angelini.
1: E grazie ad Andrea Salvati.
0: Grazie a tutti i veri nostri very normal people. Ci sentiamo alla prossima. Viva RTL, ciao!
1: Anche a Quistello, in provincia di Mantova, pochi secondi alle 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. Notizia arrivata poco fa: dopo Eni anche IP decide di calmierare i prezzi dei carburanti. Non c'è un price cap come nel caso di Eni, ma l'impegno a tenere i prezzi più bassi. Il meccanismo verrà poi alle stazioni di Marchio Esso. Il gruppo spiega ha deciso di rafforzare il proprio impegno nei confronti dell'Italia, con l'obiettivo appunto di fissare un limite ai prezzi di vendita di benzina e gasolio. Torniamo all'estero: è stata formalizzata l'accusa di terrorismo per i 5 uomini arrestati nella notte in Inghilterra per il sospetto trasporto di esplosivi verso una base militare aerea. I dettagli nel servizio di Alessandra Giannoli.
4: Formalizzata l'accusa di terrorismo nei confronti dei 5 uomini arrestati nella notte per il sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford nella contea inglese del Gloucestershire, usata anche dagli USA come base operativa avanzata per i raid contro i siti missilistici di Teheran che hanno attaccato navi nello stretto di Hormuz. L'antiterrorismo del Regno Unito ha reso noto che le persone finite in manette, di cui non è stata ancora resa nota l'identità, sono accusate anche di avere pianificato un attacco imminente. Gli investigatori stanno indagando per stabilire se il presunto complotto sia collegato all'Iran. Ignota al momento la matrice. Il cordone di isolamento alla base di Fairford è stato ridotto a 400 metri attorno ai 3 furgoni condotti dai 5 uomini sospetti, mentre team di artificieri militari sono al lavoro per completare le verifiche sui mezzi. Le persone evacuate dal limitrofo villaggio di Welford sono state accolte in via cautelativa in un centro sportivo.
3: Lo sport: Nicolò Bulega, campione del mondo di Superbike 2026. All'italiano basta il secondo posto in gara 2 a Cremona per chiudere matematicamente i conti con 2 weekend d'anticipo. È il secondo italiano a riuscirci dopo Max Biaggi, campione nel 2010 e nel 2012. Ancora sport, parliamo di vele dell'America's Cup a Napoli. Enzo Tamborra.
5: Sì, buon pomeriggio, fantastica Luna Rossa, l'equipaggio italiano ha vinto la fase preliminare di Napoli dell'America's Cup e lo ha vinto davvero alla grande. Ultima giornata nel segno assoluto dell'imbarcazione italiana, che dopo aver vinto le ultime 2 regate delle 8 della fase iniziale, nella finalissima, la match race, ha vinto per distacco con New Zealand, 17 secondi di vantaggio per Luna Rossa, che chiude questo torneo con 4 vittorie su 8 nella fase preliminare e poi soprattutto con la straordinaria dimostrazione di forza nella finale. È tutto per ora, linea allo studio.
3: Grazie, è tutto anche per noi, c'è il traffico.
2: Via radio.
6: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni, a partire dalla 7 Serra Valle Genova, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre sulla vicina A12 Genova-Sestri Levante, tra Sestri Levante e Chiavari in direzione di Genova, ci sono code a tratti per traffico intenso. Sulla 9 Lenate Chiasso, invece, tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, registriamo 1 km di coda per il traffico diretto in territorio elvetico. In chiusura sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda sia tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara, sia tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. E ancora sulla 14, per un incidente ora risolto, registriamo 2 km di coda tra Val Vibrata e Grotta a Mare verso Ancona. Si transita su tutte le corsie. Da Autostrade per l'Italia è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL.

0: L1025 Very Normal People.
1: Come? E allora è proprio vero, è domenica 17.03, io sono fisicamente davanti al mio microfono negli studi di Roma di RTL 102.5 e si parte con una puntata di ben due ore senza interruzione perché non c'è la Serie A, che è in pausa con Pop Around the Clock, Very Normal People del mio cuore, baci, abbracci sparsi dalla Mario ovunque voi siate. Se siete sul 36 faccio ciao ciao con le manine, se state utilizzando l'app di RTL ciao ciao con le manine le potete vedere, altrimenti se siete i miei amati puristi della radio accontentatevi e credete soprattutto nelle mie parole. Ho saccheggiato il mondo della scienza, mi è capitata tra le mani una ricerca, devo dire, molto molto carina, peraltro anche comprensibile, quindi estremamente pop, legata al mondo delle scuse. Però io ci arriverei piano piano, andiamo con ordine e disciplina, come direbbe qualcuno. 378-378-1025, gradirei ricevere un messaggino vocale. Caro amico mio, ti chiedo scusa perché, insomma, quelle scuse che ancora non avete fatto o che avete fatto male, le dovete fare adesso.

0: Ma lo posso dire? Lo dico, da uno dei film più sopravvalutati dell'ultimo decennio, Il diavolo veste Prada 2, che veramente non ho tollerato, non riesco a salvare nulla del film, se non questo splendido pezzo Runaway firmato Lady Gaga, prima Animal con lei. Che sai, adesso un vocale, grazie amici di RTL.
1: Ciao Mario.
0: Ciao.
1: Io volevo chiedere scusa a mia moglie perché ancora dopo 30 anni non ho imparato a star zitto la mattina prima che faccia colazione, che non lo sopporta se gli parlo.
0: Allora, cosa facciamo in queste ore di Pop Round the Clock? Al 378-378-1025 chiediamo scusa, perché magari qualcuno o qualcosa a cui chiedere scusa ci ha sfuggito. Lo facciamo ora.

0: L'innamoratissima Katy Perry con Dark Horse su RTL 102.5. Pop Round the Clock, la Mario e le vostre scuse. Sentiamo.
1: Tutto sommato a me piacerebbe chiedere scusa, però devo dirti proprio la verità, Mario.
0: Dimmela.
1: Io sto aspettando ancora un mare di scuse che non sono mai arrivate.
0: Vabbè, chi è senza peccato scagli la prima pietra, così per citare uno che conosciamo un po' tutti. 378-378-1025, mi state scrivendo le vostre scuse, cioè non a me, vi state scusando con delle persone. Perché lo stiamo facendo? Perché la scienza dice che chiedere scusa richiede delle regole ben precise, ne parliamo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: www.fileni.it.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora...

0: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

grazie Conan Gray per questo singolo che suona sempre molto bene, Lonely Dancers, adesso su RTL 102.5 Pop Around the Clock, 17.26, 378-378-102.5. Stiamo facendo delle scuse che o non abbiamo ancora fatto oppure che abbiamo fatto male. Perché lo stiamo facendo? Perché a breve scopriremo come secondo la scienza vanno fatte per davvero le scuse. Voglio unirmi anche io a tutti voi, amici. Io voglio chiedere scusa alla mia ultima piantina di basilico. Ti ho fatto morire senza avercela realmente con te, ma semplicemente perché sono una cialtrona. Perdonami.

buio potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

io devo anche chiedere scusa proprio con l'ormonella in bocca a Lenny Kravitz, perché l'altra sera non sono arrivata in tempo al concerto di Harry Styles al Madison Square Garden, dove c'era Lenny con la figlia lì sotto palco, e sono stati anche salutati da Harry, che è il genero appunto di Lenny Kravitz. Mancavo solo io, perdonami, non ho fatto in tempo, cercherò di recuperare Lenny Kravitz. Nel frattempo l'abbiamo ascoltato e ritrovato su RTL 102.5 Pop Round the Clock. La scienza cosa dice a proposito delle scuse? Perché adesso insomma è 30 minuti che mi scrivete al 378 378 1025, tra un attimo giuro vi leggo. Allora, le scuse le devi fare per davvero, devi avere una faccia che supporti le parole, devi essere in grado di assumerti la responsabilità al 100%, quindi non vale ti chiedo scusa però è colpa anche tua, no, e poi soprattutto devi dire cercherò di rimediare. Ecco, se riesci a mettere insieme questi tre elementi, allora le scuse sono andate a buon fine.

0: Ma parlando di scuse, devo dire che dalla mia esperienza vedo che noi uomini facciamo molta meno fatica a chiedere scusa che voi femminucce, soprattutto tra di voi.
1: Ah, però c'è una provocazione qui su RTL 102.5 subito dopo il vulcano di Francesca Bichielin. Sarà vero che voi uomini siete più in grado di noi femminucce nel chiedere scusa? Potrei essere d'accordo, ma anche no. Poi ognuno racconta le sue avventure o disavventure in materia. Intanto al 378 378 102.5, Manuel dice: allora io devo chiedere scusa anche ai mobili contro i quali a volte sbatto senza nemmeno accorgermene. Poi mi dice: devo chiedere anche scusa a te, Mario, se ogni tanto ti correggo. Manuel, sai come diceva mia nonna, che adesso mi guarda dall'ultimo piano del condominio? Nessuno nasce imparato, quindi va bene.

0: Beh, io posso immaginare che anche Madonna, no? Debba chiedere scusa a qualcuno, ma sono certa che molti chirurghi plastici le debbano delle scuse ufficiali. L'abbiamo sentita adesso su RTL 102.5. Aggiungiamo un tassello per i Normal People del mio cuore, qui all'interno di Pop Around the Clock, all'argomento scuse. Sentite qua.
1: Vediamo pure se qualcuno sa perdonare. Se le chiede scusa.
0: Zanza, perché qua la questione cambia. Io per esempio, e lo dico senza girarci intorno, sono una di quelle che fa finta di dimenticare, più o meno faccio finta, non mi ricordo benissimo, ma perdonare proprio no, me la tengo segnata al dito come se fosse un tatuaggio. Morire.

Nuova JX, adesso Miles Smith. Molto difficile tenere a bada le anche, me ne rendo conto, ma questo è quello che succede, il meraviglioso effetto collaterale delle selezioni musicali di RTL 102.5. Sono la Mario, Pop Round the Clock. Voi invece mi scrivete: perdonare è più difficile di chiedere scusa, bisogna essere grandi per farlo. Mario, io vorrei scusarmi con me stesso per aver dato troppa fiducia a chi non la meritava. Chiedo scusa ai miei genitori perché li faccio spendere tanto in shopping. Cara Mario, ci potrebbero essere persone desiderose nel tuo programma di chiedere scusa a me. Ti seguo da Terrassini, questo è il messaggio di Roberto. 378 378 1025. Voi a chi chiedete scusa?

0: tutto il popolo che non ha bisogno di eroi. Questa è la celebre frase di Bertolt Brecht, dalla quale prendono spunto poi gli autori di Tina Turner per realizzare questo We Don't Need Another Hero, pezzo meraviglioso, peraltro colonna sonora di un film che io ho amato, amo e amerò veramente per sempre, Mad Max. Tra l'altro, insomma, Tina Turner in questo video, se l'avete visto sul 36 del digitale terrestre, indossa proprio i panni di scena, è la fondatrice di Bartertown. Molto molto bello. Magari tra un po' parliamo anche di cinema, se vi va. Nel frattempo Angelini è pronto per le news. Amichetti di Rovereto in provincia di Trento, lo sapete che sono le 18.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Tommaso Angelini. Torniamo a parlare dell'allarme esplosivi vicino alla base aerea della Royal Air Force a Fairford nel Regno Unito. Poco fa ha parlato anche il presidente Trump e il primo ministro Burnham. Alessandra Giannoli.
3: Donald Trump ha accolto positivamente l'arresto dei 5 uomini accusati di terrorismo e di aver pianificato un attentato, arrestati nella notte per il sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, base usata dagli USA in Inghilterra per raid contro siti missilistici iraniani che hanno attaccato navi nello stretto di Hormuz. Stavano cercando di provocare grossi danni. La collaborazione tra Washington e Londra ha funzionato alla grande. Li tenevamo sotto osservazione da molto tempo e li abbiamo presi, ha affermato il tycoon. Il premier britannico Burnham ha espresso preoccupazione per l'episodio, invitando a evitare speculazioni in attesa della chiusura delle indagini. La sicurezza e l'incolumità della popolazione sono la nostra prima priorità, ha aggiunto. Gli investigatori seguono la pista di un'azione ordinata dal regime di Teheran e si cercano i potenziali legami tra i 5 arrestati e lo Stato islamico.
2: Violenza sul fiume Pescia nel Pistoiese. Una ventenne italiana sarebbe stata trascinata in acqua e aggredita da un 38enne dominicano dopo aver rifiutato un approccio sessuale. Un passante ha sentito le urla e ha chiamato il 112. Cambiamo argomento, parliamo del viaggio di Papa Leone XIV in Francia. Il pontefice a Lourdes ha parlato anche di fine vita. Massimiliano Mantiloni.
4: Massima vigilanza sulla dolorosa piaga degli abusi sui minori commessi in ambito ecclesiale. Richiamo di Papa Leone a vescovi francesi durante l'incontro a Lourdes. Avete adottato misure coraggiose per rispondervi attraverso l'ascolto, la ricerca della verità, la giustizia, il perdono, la riparazione, un impegno deciso a favore di una cultura della prevenzione e della protezione contro tali crimini, ha detto il pontefice. Leone ha avuto un incontro privato con le vittime degli abusi del clero. La Chiesa riconosce i propri errori. In 150.000 per la messa nella spianata del Santo Santuario di Lourdes. Il Papa ha parlato anche di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha sottolineato Leone XIV. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Nessuno ha il diritto di decidere della vita di un determinato embrione o di una persona anziana.
2: Infine parliamo di sport. Partiamo dalla vela. Luna Rossa Senior vince le regate preliminari di America's Cup a Napoli. La barca italiana ha vinto le ultime 2 gare di flotta, battendo poi il Team New Zealand nella match race finale America's Cup, che poi tornerà a luglio 2027. Infine chiudiamo con il tennis, perché grazie alla vittoria di Alexander Zverev su UTN, il Team Europe ha vinto la Laver Cup 2026. Questa era l'ultima notizia, ora gli aggiornamenti sul traffico.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Via Radio.
7: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico in aumento a partire dalla 7 Serra Valle Genova, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo 3 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre sulla vicina a 12 Genova Sestri Levante, tra Sestri Levante e Chiavari in direzione di Genova ci sono code a tratti dovute agli intensi flussi di traffico. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, qui per un incidente registriamo 5 km di coda tra Ponte Corvo e Frosinone in direzione di Roma. Si transita su una corsia. E sempre sulla 1 per un veicolo in panne ci sono 3 km di coda tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. In chiusura sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento registriamo 1 km di coda sia tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara, sia tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, torna la Mario.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
0: Lo so, l'ho detto, ho utilizzato la parola cinema e si è scatenato l'inferno, così per continuare a rimanere all'interno dell'argomento. Sono la Mario, buonasera e benvenuti a RTL 102.5, Pop Around the Clock, 18.04. Sapete che facciamo? Allora, creo la situazione. Arrivano gli extraterrestri, siamo circondati da alieni che ci chiedono una cosa sola, devono passare la serata e vogliono il consiglio per tre film, 378 378 1025, cosa gli facciamo vedere? Dai che su.

0: fast. And this day could be your last.
1: Beh, sicuramente io agli alieni farei ascoltare questo Waze degli Imagine Dragons, poco ma sicuro, e ovviamente tutta RTL 102.5. Ma per quanto riguarda i film invece, che cosa consiglieremmo loro? Sentiamo.
2: Ma film che farei vedere un extraterrestre si viene qua è sicuramente Independence Day, così ci pensa due volte prima di attaccarci.
1: Ottima, ottima riflessione ancora.
3: E ciao Mario.
1: Ciao.
3: No, assolutamente i Blues Brothers, ma no, non ci sono tre film, c'è
1: ma
3: solo
1: scherzi,
3: quel film visto
1: quello.
3: Tre volte.
1: E certo.
3: Assolutamente, solo quello.
1: Ma solo quello, solo quello. 378-378-1025, aspetto i vostri consigli per loro. Giustamente state facendo un ragionamento che ha senso. Vediamo film sugli alieni per far capire quello che non devono fare.
4: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

Chissà se i Blu conoscono questo pezzo di Tommaso Paradiso, Piove in discoteca. Perché lo dico? Perché i Blu domani sono all'interno di The Flight alle 15, quindi magari glielo possiamo chiedere, va bene? 378 378 105, questa è RTL 105, Pop Around the Clock. Mi state consigliando dei film che a mia volta io potrei consigliare a degli alieni che avessero voglia di trascorrere una serata differente. Allora, la mia amica Alessia, che in questo momento è in viaggio da Bologna verso Milano con i suoi genitori, mi ha fatto un elenco dettagliato, preciso, puntuale, interessante di

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri.

0: questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
4: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
0: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
0: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
0: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

ascoltando Blanco con Bruciasse il cielo adesso su RTL 102.5. Il pensiero corre veloce a Stefano De Martino, direttore del prossimo Festival di Sanremo, che dice sì, va bene, l'autotune deve essere al servizio chiaramente del pezzo per non escludere dei generi che possono rivelarsi importanti, quindi la musica rap, quella trap, la drill. Il mio pensiero corre veloce verso quei grandi artisti, soprattutto made in USA, ma fortunatamente ne abbiamo avuti anche in Italia, che invece proprio in quei generi hanno realizzato grandissimi pezzi senza assolutamente l'utilizzo dell'autotune. Vabbè.

0: Robbie Williams, Sex Dap adesso su RTL 102.5, ma ritorniamo anche ai film da consigliare agli alieni, sentiamo.
1: Ciao, siamo Nestor e Rossella. Noi pensavamo perché se vengono giù in questo momento vedono guerre dappertutto e invece E.T. è proprio un film tranquillo dove c'è l'amore, dove c'è l'aiuto e la dolcezza che può anche essere umana, soprattutto in questo periodo. E poi gli diciamo che il telefono non è più quella rotelle, ma c'è il cellulare, mi fanno anche prima contattare casa. Saluti, ciao!
0: Ciao ragazzi, grazie per il consiglio. Devo ammettere che E.T. è in pole position tra i primi quattro.

E per te i Rama sono 4, sì, quindi tornerai a suonare nelle varie playlist, selezioni musicali di RTL 102.5. Per adesso l'abbiamo ritrovato ovviamente all'interno di Pop Around the Clock. 18:43, finalmente vi posso dire cosa Alessia e la sua famiglia consiglierebbero agli extraterrestri. Allora, Inside Out, per far comprendere come funzionano le emozioni umane. Titanic o Titanic, che dir si voglia, per far comprendere il romanticismo degli umani. L'attimo fuggente, per far capire come un bravo professore può entrare nel cuore degli studenti.

Giorni un po' complicati per Pink, che abbiamo ritrovato con What About Us adesso su RTL 102.5, perché lo sapete, lei insomma ha criticato il discorso di Macklemore, Bardem ha criticato la sua critica a Macklemore, chiaramente il discorso propale che era stato fatto sul palco durante i concerti di Ed Sheeran. Quindi Bardem ha lanciato una petizione, ha chiesto all'UNICEF di rimuoverla come ambassador. Adesso aspettiamo di capire che cosa succederà, e per cui torno a ripetere, giorni non troppo sereni. Beh, però devo dire che in parte mi dispiace, perché se è vero che poi uno può dire quello che pensa, dovremmo essere tutti, no, in sintonia quantomeno con l'ascolto, c'è un polverone non indifferente che si sta muovendo nei suoi confronti. Vabbè, comunque li abbiamo riconosciuti, Geolier e Lauro insieme? Sì, sono loro.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Dunque, l'artista che stiamo per ascoltare, con un pezzone per quanto mi riguarda, poi capiremo se siamo d'accordo o meno, deve tutto a Lucio Battisti. Lucio Battisti lo sente la prima volta e dice Pappa Chi, e da Pappa Chi poi si passa a Pappa Fico, perché i due diventano così tanto amici che addirittura Pappalardo, perché è di lui che vi sto parlando, sarà il personal trainer di Lucio Battisti, suo scopritore, aiutandolo a correre ben 10 chilometri di corsa di fila, cosa che per Battisti era davvero impossibile. Questo è veramente un grande successo. Ricominciamo.
3: Lasciami gridare, lasciami sfogare,

0: uno di quei pezzi che oggi, diciamo, non potrebbe venire scritto dal nulla, perché secondo me più di una femminista si incazzerebbe, non la sottoscritta, voi lo sapete, io sono diversamente femminista, lo dichiaro da una vita e ci tengo a sottolinearlo, è proprio parte fondamentale della mia filosofia di vita. Comunque è stato molto bello, per quanto mi riguarda, ritrovare Adriano Pappalardo, anche perché se sei cresciuta con questi pezzi è inevitabile, no, che tante sovrastrutture ti mancano e ti godi il pezzo per quello che è. Allora, non ho tempo per predicare ulteriormente, e direte voi, e meno male, arrivano Giorgio Surina e ovviamente il Carocci, il super Carocci qua da Roma, c'è Shaker, prima ancora le news, ho visto Pompei pronto, vi ringrazio, buona settimana, ciao! E anche a Boiano, che è in provincia di Campobasso, dove sono nata, sono le 19.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. In primo piano la questione carburanti. Altre compagnie stanno pensando di seguire l'esempio di Eni, che ha messo un tetto al prezzo alle pompe. Sentiamo Nicolò Pompei.
3: Sì, buonasera Andrea. Il caro carburanti continua a pesare su automobilisti e categorie professionali, ma sul mercato arriva una novità importante. Eni ha deciso di introdurre un tetto al prezzo dei carburanti sulla propria rete. Per la benzina il limite sarà di 1,99 euro al litro, mentre per il diesel sarà di 2,19 euro. La misura partirà domani, inizialmente per 30 giorni, con la possibilità di essere prorogata fino alla fine dell'anno. Una decisione che ha ricevuto il plauso delle associazioni dei consumatori, che ora chiedono alle altre compagnie di seguire lo stesso percorso, e una prima risposta è già arrivata. Anche IP ha annunciato un piano per calmierare i prezzi. Restano però le proteste, tir e taxi minacciano lo sciopero, la partita resta quindi aperta. Da una parte gli automobilisti, che chiedono i prezzi più sostenibili, dall'altra i gestori temono che il nuovo scenario possa mettere sotto pressione la redditività della rete. È un segnale molto importante, il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto. Questo è il commento del premier Meloni.
2: Allarme esplosivi vicino alla base della RAF di Fairford in Inghilterra, utilizzata dagli Stati Uniti. Diverse persone sono state arrestate da alcune abitazioni evacuate. Sentiamo Alessandra Giannoli.
4: Stavano cercando di provocare grossi danni, così Donald Trump, dopo la cattura in Inghilterra dei 5 uomini accusati ora di terrorismo, arrestati nella notte per il sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, base da cui partono i caccia statunitensi impegnati in Iran, in particolare nello stretto di Hormuz. La collaborazione tra Washington e Londra ha funzionato alla grande, li tenevamo sotto osservazione da molto tempo e li abbiamo presi, ha sottolineato il presidente americano. Il premier britannico Burnham ha espresso preoccupazione e ha chiesto di evitare al momento speculazioni, dato che le indagini sono ancora in corso. Oltre 80 abitazioni sono state evacuate nell'area di Welford, nei pressi della base aerea della Royal Air Force, base indicata all'inizio dell'anno come un obiettivo legittimo dallo Stato Islamico, come ritorsione al sostegno del Regno Unito a USA e Israele nella guerra contro l'Iran. Gli investigatori seguono la pista di un'azione ordinata da Teheran.
2: La cronaca: con l'investimento di un bambino di 5 anni a Torino non si sarebbe trattato di un incidente ma di un gesto volontario. Sentiamo i particolari con Tommaso Angelini.
5: Potrebbe esserci una storia di rancori e gelosia dietro l'investimento di un bambino di 5 anni travolto ieri sera a Torino nel quartiere San Donato. Il piccolo era con i genitori e la sorella quando una Fiat Panda gialla ha sbandato all'incrocio tra via Pinelli e via Industria, investendo la famiglia. La vettura ha poi colpito un'auto parcheggiata e la conducente è fuggita. Il padre avrebbe riconosciuto alla guida la sua ex compagna, sostenendo che l'auto fosse stata indirizzata volontariamente contro di lui. La donna, 24 anni, è stata rintracciata e arrestata dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate. Il bambino, rimasto sempre vigile, è stato trasportato in codice rosso a Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. La prognosi è di 40 giorni.
2: Torturata, picchiata con una cintura delle pietre, ustionata con sigarette spente sul volto e poi sottoposto ad un tentativo di annegamento da un 38enne, così dopo aver respinto un approccio sessuale, l'incubo vissuto a Pescia in provincia di Pistoia da una ragazza italiana di 20 anni che aveva accettato di fare una passeggiata al fiume. La polizia ha arrestato un cittadino della Repubblica Dominicana residente a Montecatini Terme. Decisivo l'allarme dato da un passante. Ed ora allo sport con Enzo Tamborra.
6: In apertura il calcio, domani alle 20.45 a Bursa in Turchia, nuovo impegno per gli azzurri di Roberto Mancini in Nations League dopo il deludente esordio con il Belgio. Cambieremo qualcosa, le parole del commissario tecnico della nazionale, che ha lasciato a casa 10 dei calciatori inizialmente convocati. Domani Radio RTL 102.5 seguirà il match con uno speciale. Per la vela strepitosa Luna Rossa.

0: che ha trionfato nelle regate preliminari dell'America's Cup a Napoli, in finale vittoria per distacco su New Zealand. Per i motori Nicolò Bulega si è laureato campione del mondo della Superbike. Tra gli italiani c'era riuscito solo Max Biaggi nel 2010 e nel 2012. Per il ciclismo si sta svolgendo in Canada la gara valevole per i mondiali su strada. Senza Pogacar il favorito è Evenepoel. L'Italia sogna con Ciccone. Infine, tornando al calcio, è finito il rapporto tra il tecnico spagnolo Cuesta e il Parma. Ed è tutto, Rignano Studio.
1: È tutto anche per noi, ora le previsioni del tempo e poi le informazioni sul traffico e le autostrade per l'Italia.
2: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Infatti garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato, con temperature massime piuttosto gradevoli. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro-nord e sulle due isole maggiori, fino a toccare i 27-28 gradi. Dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Bentrovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla notizia più importante, che riguarda la 1 Milano-Napoli, perché un incidente sta causando 8 km di coda tra Ponte Corvo e Frosinone per chi viaggia in direzione di Roma. Il traffico al momento scorre su di una sola corsia e per questo vi invitiamo ad uscire a Ponte Corvo e fare rientro in autostrada direttamente a Frosinone. Restiamo in A1 perché si viaggia incolonnati per 5 km tra Firenze Suola è la direttissima per chi viaggia verso Bologna a causa di un veicolo in fiamme. Ci spostiamo poi in A7 Serra Valle Genova, dove un cantiere sta generando 2 km di coda tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia verso Milano. Infine c'è coda anche in A14 Adriatica per lavori tra Pescara Nord e Pineto per chi va verso Ancona, così come tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso quest'ultima. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Eccoci qui, 19:07 minuti di questa domenica 27 settembre 2026. Buonasera a tutti da Giorgia Surina e buonasera anche ad Emanuele Carocci. Buonasera.
7: Ciao, come stai? Tutto bene?
6: Tutto bene.
7: Allora, com'è andata la notte, il weekend? Voglio capire, weekend, il sabato notte, com'è andato?
6: Sabato notte bene. Bene?
7: Sì. No, perché dico questo, l'hanno invitata Giorgia ad un'apertura di una vineria.
6: Allora, sì. Scusa,
7: volevo sapere
6: un par d'affari tuoi.
7: Hai ragione,
6: in apertura.
7: L'importante è che stai
6: comunque
7: bene.
6: Comunque fa freschino la sera,
7: Fa freschino.
6: Fa freschino la sera, sì, non sono più abituata, anche perché, vabbè. Si sta in compagnia, però è bello e quindi ci si scalda con quello, facciamo, ecco, diciamo così. Ma no, l'argomento era un altro.
7: Ah, non era quello lì dell'embriachella.
6: No, era un'asta importantissima che non dovete perdervi, perché si tratta di oggetti persi e ritrovati, ma dopo vi diciamo tutti i dettagli.
7: Non è che possiamo spoilerare tutto adesso. Mettiamo il nuovo di Annalisa con Madame e poi abbiamo due ore.
6: Assolutamente. Capito? Quindi state con noi.

0: Avicii insieme a Chris Martin, 19:16. Ciao Avicii, buona domenica, RTL 105. Allora, finalmente Giorgia è, cos'è, 24 ore che ci vuole parlare dell'asta, non ho capito di cosa. Quindi sono qui,
1: allora,
0: ti ascolto.
1: Allora, un po' tutta Italia l'aspetta, in realtà tutta Milano, sì, tutta, sì, Italia del Nord. Veloci perché abbiamo poco tempo. Allora, il 28 di settembre si tiene di solito, da diversi anni, l'asta della Malpensa dell'aeroporto, dove la gente ha perso qualunque tipo di oggetto, ma veramente dai materassi ai le bombole per andare sub, mille cose, orologi, macchine fotografiche, eccetera, eccetera, e si fanno una grande asta, ma poi ti racconto più dettagli.
0: Bene.

tuta gold, lui è Mahmood qui su RTL 102.5. A proposito di tute, condizionatori, canne da pesca, bici, allora all'asta tutti questi oggetti dimenticati dai passeggeri al Malpensa, che è un noto aeroporto di Milano. Il 28 settembre prende via una delle aste più amate dagli italiani, appunto quella della Malpensa, che mette all'asta 82 lotti online e credetemi, si trova veramente un po' di tutto. Al di là di questo, la domanda che vogliamo farvi è: ognuno di noi avrà perso dei o trovato degli oggetti. Vogliamo sapere quali sono questi oggetti? 378-378-1025 per i vostri messaggi, soprattutto messaggi vocali. E allora scatenatevi!

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà. Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
2: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo Becky Good. Naturalmente irresistibile.
6: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
7: San Carlo Veggie Good.
8: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
9: Ma dai, è Luca Argentero.
10: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
11: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
10: Amici illimitati.
11: Ma qui è tutto illimitato.
10: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
11: Ma allora, selfie illimitati.
12: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Bedo Nero, Zucchero su RTL 102.5, 19.32 minuti. Noi vediamo invece molto molto chiaro e vediamo che stanno arrivando dei messaggi al 378-378-125 sugli oggetti Lost and Found, i persi e ritrovati. Sentiamo.
1: Ciao RTL, sono Emanuela da Como. Al mare, a Carle, le autoparlanti hanno divulgato il messaggio che era stata ritrovata una dentiera, non era la mia.
2: Pezzo di spiaggia.
3: Adesso dopo abbiamo perso una dentiera.
2: Beh, non male. Peccato non l'ha registrato la signora.
0: Ma pensa però... chi l'ha trovata?

0: Van Halen, 19:39, la musica di RTL 105. Ciao, state ascoltando Shaker, ci sono un po' di vocali, ascoltiamone un po'.
1: Ciao ragazzi, sono Simona da Ostia Lido. Quando torno a casa ogni tanto vedo qualcosa che manca, ma non è che l'ho persa, è mio marito che regala tutto a tutti.
0: Vabbè, ho capito, non attacco al marito in diretta. Vabbè, ci sta, vabbè.
2: Marito, se ci stai ascoltando rispondi, vedi tu che cosa dirci, se anche tu hai veramente regalato oppure le hai perse le cose, diciamolo, sì, in diretta.
0: Sì, scusa, invece tu hai una cosa che proprio hai perso, che rosichi ancora?
2: Una sola? Ho perso allora un giubbotto di pelle verde bellissimo in aeroporto a Linate, una collana di corallo bellissima che ancora la sto cercando sotto l'acqua in mare.
0: Continua a cercare, continua a cercare.

0: no. Lil Bull Thang, naturalmente su Rai Tele 105, Paul Russell. Allora, altri messaggi al 378-378-105, ce lo facciamo?
1: No. Ma guarda, no, più che altro messaggi li leggo, c'è chi ha perso la dignità. Sì. Ecco, da questo punto di vista, amici, all'ascolto, sappiate che non siete da soli, ci siamo anche noi.
2: Siamo

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Monster, Eminem, Rihanna su Rete alle 105.19.52. Giorgia Surina e Emanuele Carocci, stiamo parlando insieme a voi degli oggetti persi e ritrovati. Un'amica ci ha scritto: mio marito, non è che perdo cose, mio marito le regala. Sentiamo la risposta del marito.
1: Sono Angelo da Ossianito, ma non è che regalo tutte le cose di mia moglie, che ci stanno troppi impicci e la
2: bravo! Ci stanno troppi impicci. Diciamoci, la casa delle persone in Italia è piena di ste cosettine, ma che ci dobbiamo fare? Scusate la romana.
0: Allora,
2: chi
0: c'è
2: ci
0: un altro
2: fare
0: argomento bellissimo che di cui potremmo parlare, magari nella seconda ora, in un'altra puntata, di dove si accumula il disordine intorno a voi, soprattutto a casa vostra, perché in relazione a dove si accumula c'è un significato ben preciso.
2: Che le cianfrusaglie non ci devono entrare dentro casa. Portiamo il braccio. C'è ragione.

0: Future Love Paradise, sì, per chiudere la prima ora di Shaker. Se vi va, noi rimaniamo qui a chiacchierare con voi, quindi insomma state con noi e adesso le news e poi insomma arriviamo. Va bene, Giorgia?
1: Siamo qua, ci vediamo tra pochissimo, state con noi. E anche a Castelnuovo Bocca d'Adda, in provincia di Lodi, sono le 20 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. A parte l'effetto traino dopo la mossa di Eni, anche IP ha deciso di fissare un tetto ai prezzi del carburante. Per la Premier Meloni si tratta di un segnale importante, ma tir e taxi minacciano lo sciopero. Intanto il prezzo di benzina e diesel aumenta ancora. Alessandra Giannoli.
4: Nuovi rialzi oggi per il costo dei carburanti su strade e autostrade alla vigilia dei ribassi annunciati per 30 giorni da Eni. Nei distributori del colosso energetico, a partire da domani verrà introdotto il tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro per il gasolio. Palazzo Chigi confida nell'effetto traino. L'8 ottobre saranno ricevuti dalla Premier Meloni gli operatori della raffinazione con l'obiettivo di aumentare la produzione di carburante nell'ottica di abbassare i prezzi. Intanto monta la protesta. Dopo i tir anche i tassisti minacciano lo sciopero. In assenza di una convocazione da parte del governo, attendiamo risposte dall'esecutivo e dai comuni. Se ci saranno le valuteremo, altrimenti saremo costretti a fermarci, ha dichiarato Lorenzo Bittarelli, presidente di IT Taxi, esclusa dall'offerta Enel, l'extra rete dove si riforniscono pompe bianche, anche autotrasportatori, pescatori e agricoltori.
3: L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra alla Repubblica Islamica. Incidente molto preoccupante per il premier Burnham, bene gli arresti potevano provocare grossi danni, ha detto invece il presidente americano Trump. Continua la visita di Papa Leone in Francia, oggi anche l'incontro con alcune vittime di abusi commessi da membri del clero o in ambito ecclesiale. Massimiliano Mantironi.
5: Massima vigilanza sulla dolorosa piaga degli abusi sui minori commessi in ambito ecclesiale. Richiamo di Papa Leone a vescovi francesi durante l'incontro a Lourdes. Avete adottato misure coraggiose per rispondervi attraverso l'ascolto, la ricerca della verità, la giustizia, il perdono, la riparazione, un impegno deciso a favore di una cultura della prevenzione e della protezione contro tali crimini, ha detto il pontefice. Leone ha avuto un incontro privato con le vittime degli abusi del clero. La Chiesa riconosce i propri errori. In 150.000 per la messa nella spianata del Santo santuario di Lourdes. Il Papa ha parlato anche di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha sottolineato Leone XIV. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Nessuno ha il diritto di decidere della vita di un determinato embrione o di una persona anziana.
3: Il calcio, il Parma ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore Carlos Cuesta, paga un inizio di campionato deludente con appena 4 punti in 5 partite. Salta così la terza panchina in Serie A. Ed è tutto per questa edizione, ora meteo e ultime notizie sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole sul nostro territorio. Salvo per un po' di variabilità sulle coste ioniche, ma il tutto con il basso rischio di conseguenze in termini di precipitazioni. Clima mite e gradevole nelle ore centrali, con valori che potranno anche sfiorare i 27 gradi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
7: Ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché si viaggia incolonnati in più punti a causa del traffico intenso in direzione di Milano tra la direttissima e Sasso Marconi Nord, così come tra Valdarno e Firenze Sud. Situazione simile anche sulla direttissima tra Fiorenzuola e Badia per chi va verso Bologna. Ci spostiamo ora in A7 Serra Valle Genova, dove per un cantiere segnaliamo 2 km di coda tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia verso Milano. C'è in coda anche in A14 Adriatica per lavori tra Pescara Nord e Pineto per chi va verso Ancona, tra Lanciano ed Ortona per chi va verso Pescara, mentre in direzione di Bari la coda è tra Ortona e Lanciano. Infine 3 km in A16 Napoli Canosa, sempre per lavori tra Avellino Ovest e Baiano per chi viaggia verso Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
3: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: RTL 102.5. È Eccoci qui, 20 e 5 minuti, domenica 27 settembre. Allora, continua Shaker insieme a Giorgia Surina e a Emanuele Carocci, Milano-Roma, collegati come sempre. E anche stasera chiacchieriamo di un po' di argomenti. Tra l'altro, ha preso veramente forte l'argomento dei, degli oggetti, delle cose che abbiamo perso e ritrovate, vedi? No?
0: Sì, ma non della cianfrosaglia, però. Più adesso, quello che perdi.
1: No, no, no, adesso siamo, abbiamo switchato su quello. Quindi, tra pochissimo parliamo anche delle cianfrosaglie che ci ritroviamo in casa senza saperlo, ecco.
0: Diversi mondi, rimanete con noi.

0: È sempre bello riascoltare Coez, 20 e 12 minuti, ed è sempre bello ascoltare la vostra voce al 378-378-125. I messaggi in particolare, allora, intanto il primo sulle cianfrusaglie, sentiamo. Vai.
1: Il problema delle cianfrusaglie è quando te le regalano, e siccome te le regala delle persone che frequentano spesso la casa
2: tua, bravo.
1: Sono delle cose inguardabili e te però le devi mettere in mostra, e ti devi ricordare quando le inviti a casa di metterle in mostra, e poi dopo le butti in cantina.
2: Perfetto, lui è il mio migliore amico, grandissimo.
0: E invece no, basta, non avete idea di segnali di fumo che mi fa la regia, basta messaggi perché non abbiamo più tempo. Che
2: però
0: ti devo dire?
2: No, però perché in regia Stefano dice: ha ragione l'ascoltatore di prima. Se ti fanno un regalo brutto, dove lo metti, Gio? Dove lo metti?
0: Nel cassetto?
2: No, perché poi torna a casa e lo vede che è nel cassetto, capito?
0: È vero.

la vita si distrae, cadono gli uomini occidentali, scarma.

0: Gabbani 2020 RTL 105. Occhio, Gio, che adesso ti sblocco un mega ricordo. Perché domani alle 15 i Blu saranno ospiti in The Flight, signori.
1: Allora, ricordi di infanzia quasi. No, sì, infanzia no, ma ero ragazzina, ero grandicella e li ho intervistati parecchie volte. E devo dire che loro sono stati proprio dei compagnetti di viaggio, perché erano carini, divertenti, simpatici, proprio sì, dei fratellini.
0: Ci sta, non faremo adesso la sfida Backstreet Boys Blu, perché no, ai tempi c'era un po' questa.
1: Ma no, non loro, non erano loro, erano troppo distanti come età, come riferimenti.
0: Comunque, viva i Blu, domani alle 15 in The Flight su RTL.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premio?

0: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
1: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
10: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
11: Febal casa, Febal casa.
10: Più info su febalcasa.com.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Your husband is coming.
1: Bayer Braille, Where's My Husband, su Rete alle 105, 20 e 29 minuti domenica sera. Allora torniamo, perché no, a parlare dei lost and found, delle cose sì, perse e trovate. Abbiamo un messaggio, sentiamolo un po'.
2: Io anni fa ero al mare, ero fermo dentro l'acqua, la signora a fianco a me che passava a un dato punto ha detto: oddio, ho perso la fede qui al dito. Io, combinazione, cioè avevo il piede sopra la sua fede, l'ho tirata su e l'ho ridata. Non sapete quanto mi ha ringraziato quando mi ha pure offerto la cena.
1: La fede. Mia mamma ha perso la fede, non l'ha mai ritrovata e sarà ancora là.
3: Niente, finiamo con tristezza. Con questo mettiamo una novità. È così, è così.

0: Questa è anche If I Were You su RTL 105, sono le 20.37, su Rina Carocci e un altro messaggio al 378-378-105, cose perse e trovate, sentiamo.
1: Due giorni fa ero al mare, intanto che nuotavo in apnea sul fondo del mare, nella sabbia bianca, ho trovato un paio di Ray-Bans praticamente integri, quindi un bel paio d'occhiali di valore, proprio come piacciono a me.
2: Bene. Allora, la signora ci fa rosicare che due giorni fa era al mare
0: sulla sabbia bianca, esatto,
2: e poi ha pure trovato un paio di occhiali. Allora smettiamola di far rosicare qui i conduttori della radio, perché ho trovato dei Ray-Ban meravigliosi, guarda.

0: Nights Fan 20 e 45. Buona domenica sera, amici. Giorgia è insieme ad Emanuele. Oggi non abbiamo detto Gio, ma sì, visto che parlavamo di oggetti persi in giro, viaggi e non altro, oggi è la giornata mondiale del turismo. Pensa.
1: E cosa mi dici riguardo ai viaggi?
0: Ci sono ovviamente mille statistiche, studi, bla bla bla bla. Però in Italia, parlando solo di noi, aumentano gli italiani che scelgono i piccoli borghi. Quindi è vero che le grandi città vincono come turismo, però sempre più, insomma, persone vogliono andare a scoprire le piccole cittadine.
1: Piccole cittadine che tra l'altro sono, come dire, raccontate, no, da persona a persona. Ma vai lì, ma ho scoperto questo posticino, e si scopre sempre qualcosa di nuovo in questa grande Italia, no?
0: È lì che si manda. Oh, digli che ti manda Emanuele che risparmi.

0: Mamacita, Bracket Spies 2053 RTL 125, 27 settembre. Gio, dobbiamo fare due auguri importanti.
1: E in compleanni tondi e importanti.
0: Allora, saluto il capitano, il pischello Francesco Totti, oggi compie 50 anni.
1: Che storia.
0: Proprio, quindi, insomma. E poi 10 in più per Lorenzo Giovanotti.
1: Sì, sì, sì, che anche lui fa un bel compleanno tondo. Ecco, averli e non sentirli e non dimostrarli soprattutto, perché 60 anni Giovanotti mi sento male, ma non è vero, ditemi che non è vero.
0: Possibile. Non è possibile. Poi Lorenzo è stato per me, Giorgia, uno dei tanti concerti che abbiamo visto.
1: Il primo, forse, concerto.
0: Per me il primo.
1: Anche per me.

0: 1025 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E 56 minuti, è arrivato quel momento, no, della puntata di ogni programma di Rete Le 105 in cui sblocchiamo un ricordo, e lo sblocchiamo perché abbiamo parlato con Carocci appunto dei primi concerti che abbiamo visto da Pischelli. Per quanto mi riguarda, lo posso dire?
3: Vai.
2: Allora, addio alle armi, Jovanotti, Milano, Pala Trussardi, 5 dicembre 1989. Avevo una bambina.
3: Però ti hanno accompagnato.
2: Mi ha accompagnato mamma, sì. E anche lei si è divertita un sacco, devo dire, perché avevo 14 anni, ero proprio piccoletta.
3: Invece andai da solo, sono andata a leggere la data, primo giugno allo Stadio Flaminio di Roma, Lorenzo Giovanotti.
2: Anche tu, ricordo, vedi?
3: Sì. Giova, viva Lorenzo,
2: ci sei nel cuore, auguri. Sì. Nel frattempo intanto vi regaliamo invece il nostro Millennium Hit che sta già suonando qui su RTL 102.5, Cool and the Gang, Ladies Night.

0: and the Gang, Ladies Night, sono ancora su Rete Tele 105, 20:59. Abbiamo veramente pochissimo prima di salutarci. Che peccato, vola il tempo con Carocci, vola. Il
1: signora tempo mia, vola. Quando sta con Giorgia ancora di più. Peccato che io dico sempre questo. Sì. Il prossimo weekend, quando torniamo, seguite anche l'extra, quindi un po' il dietro le quinte, perché vi beccate Giorgia che su Cool and the Gang se la ballava.
0: Che tanta roba, eh.
1: Ci sta.
0: Cool and the Gang. Allora, naturalmente l'appuntamento è per settimana prossima, sempre dalle 19 alle 21, sempre con Shaker. Giorgio Surina e Emanuele Carocci vi aspettano a braccia aperte e naturalmente buona settimana e fate bravi. Ciao. E anche a Pieve di Teco, in provincia di Imperia, sono le 21 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Galda. Subito una notizia che è appena arrivata in redazione. È stata una serata di terrore a un distributore di benzina in periferia di Reggio Emilia. Attorno alle 19 un ragazzo ha aggredito una ragazza con un coltello. La donna stava facendo il rifornimento. Poi ha preso la sua auto ed è scappato, travolgendo un altro uomo e un'altra donna che si erano fermati.

0: fermate a soccorrere appunto la vittima. È stato identificato l'uomo ed è stato arrestato. Si tratta di un 26enne nato a Reggio Emilia. Da ricostruire le motivazioni di quanto accaduto. Voltiamo pagina. L'antiterrorismo britannico indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino ad una base aerea della RAF. Alessandra Giannoli.
1: Donald Trump ha accolto positivamente l'arresto dei 5 uomini accusati di terrorismo e di aver pianificato un attentato, arrestati nella notte per il sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, base usata dagli USA in Inghilterra per raid contro siti missilistici iraniani che hanno attaccato navi nello stretto di Hormuz. Stavano cercando di provocare grossi danni. La collaborazione tra Washington e Londra ha funzionato alla grande. Li tenevamo sotto osservazione da molto tempo e li abbiamo presi, ha affermato il tycoon. Il premier britannico Burnham ha espresso preoccupazione per l'episodio, invitando a evitare speculazioni in attesa della chiusura delle indagini. La sicurezza e l'incolumità della popolazione sono la nostra prima priorità, ha aggiunto. Gli investigatori seguono la pista di un'azione ordinata dal regime di Teheran e si cercano i potenziali legami tra i 5 arrestati e lo Stato islamico.
0: Sulla scia di Eni anche EP ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano, un segnale importante, ha sottolineato la premier Giorgia Meloni. Arriva al 10,26% l'affluenza alle 19 per le elezioni supplettive nel collegio Reggio Calabria, dove oggi fino alle 15 domani fino alle 15 si vota per eleggere un deputato chiamato a sostituire Francesco Cannizzaro, eletto nella primavera scorsa sindaco di Reggio Calabria. Ancora problemi all'aeroporto di Catania, che resta chiuso fino a domani alle 12 a causa delle emissioni di cenere vulcanica, lo ha comunicato poco fa la società di gestione dello scalo siciliano. Il ciclismo entra nel vivo, il mondiale Elite Uomini che si sta correndo a Montreal in Canada. Enzo Tamborra.
2: Proprio così, siamo a poco più di 15 chilometri dall'arrivo e in corso la fuga dello statunitense McNulty, che ha un vantaggio di poco inferiore al minuto rispetto ad un gruppo di 10 atleti, tra i quali c'è anche il capitano della formazione azzurra Ciccone, un gruppo che ha subito in questo momento una scossa per l'ingresso di Evenepoel, che sta cercando di riportare il gruppo sul fuggitivo. Sta andando forte McNulty, ma la corsa è tutt'altro che finita. In questo momento il suo vantaggio scende a 54 secondi. Insomma, ne vedremo delle belle. Tutto per ora, linea allo studio.
0: Grazie Enzo Tamborra, ora il traffico.
3: Via Radio.
4: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete, ma in deciso miglioramento. Restano code in A1 Milano-Napoli tra il bivio con la 22 del Brennero e Modena Nord per chi viaggia verso Bologna. Stessa situazione tra Firenze Impruneta e Scandicci, sempre verso Bologna. Mentre in A16 Napoli-Canosa restano 2 km di coda per un cantiere tra Avellino Ovest e Baiano per chi viaggia verso Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: di RTL 102.5, appuntamento di domenica 27 settembre 2026 con La Suite con Silvia Signore
1: e Mauro Corvino. Buonasera, hai finito di mangiare?
0: No, non ancora.
1: Hai digerito?
0: Ma che digerito, no. Il resto ce l'ho in mensa. Volevo chiederti, siccome non ho controllato, un check del mio sorriso. Ciao,
1: vediamo.
0: Rugola,
1: sei bellissimo.
0: Ah, grazie tesoro, grazie. Bene, amici, ma com'è andato il vostro weekend? Noi lo vogliamo sapere.
1: Raccontatecelo al 378-378-1025. Cosa avete fatto? Per me la domenica è il sugo con le polpette.
0: Sì, perché sei meridionale come me,
1: esatto.
0: Oppure lo gnocco alla sorrentina, oppure la lasagna, insomma. Tantissime cose buone da mangiare, ma non ci sarà stato solo il mangiare, no?
1: Beh, c'è anche chi va a correre, fa anche delle attività sportive.
0: Sì, la gita fuori porta. Raccontatecelo, cominciamo con il nostro Power It.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che

chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Malona Circles su RTL 102.5, un po' di vostri messaggi che sono arrivati al 378-378-1025, tipo buonasera Corvino e signore, bello rivedervi e ascoltarvi, grazie Erika.
1: Poi vi abbiamo chiesto che cosa avete fatto questo weekend, ci state raccontando come l'avete passato, c'è chi l'ha passato in famiglia, c'è chi l'ha passato anche a cucinare, ci scrivono, noi l'abbiamo passato sul lago di Garda con tutta la famiglia per festeggiare la mamma che oggi compie 60
0: auguri!
1: Anni.
0: Auguri!
1: Quindi facciamo gli auguri ad Antonella.
0: Auguri, auguri.
1: Poi c'è anche il nostro Ettore che ha fatto il ragù.
0: Buono.
1: Eh sì, ma la domenica per me è il ragù.
0: La domenica del ragù, ma perché non frizzi tutto in una cella frigorifera, lo fai arrivare qui a Cologno.

0: Ciao Silvia, ciao Mauro.
1: Ciao.
0: Grazie
1: ciao.
0: Per la compagnia che ci tenete sempre. Io e Daniele, mio compagno, stiamo tornando da Torino. Oggi abbiamo festeggiato il compleanno della mamma.
1: Un altro compleanno.
0: Una bella giornata, una buona continuazione di serata. Ciao ciao.
1: Ciao ciao, tanti auguri alla mamma, anche a te, poi e ciao a tutti, noi siamo di ritorno dopo un bellissimo weekend sul lago e Gardaland. Inutile dirvi la felicità del nostro bimbo Giuliano di 7 anni, voto 10. Un bacione a tutti, ce lo scrivono Gloria e Sergio.
2: No, ma se vuoi parlare solo tu, dillo, eh.
1: Ma non ho parlato
2: dillo,
1: solo.
2: Dovevo
1: leggere
2: dillo,
1: questo messaggio, scusa.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
12: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
13: Hai già provato Buono Premium?
14: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
15: Buono Premium.

per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: I Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, su RTL 102.5 alle 21.28 in questa splendida suite.
1: Al 378-378-102.5 ci scrivono: ciao, siamo Antonio e Franca e siamo di ritorno da Gaeta. Abbiamo passato un pomeriggio tutto per noi, tra visita a musei, chiese, degustazione street food. Buona serata a tutti voi. Ma Antonio e Franca, secondo te, saranno sposati, hanno dei figli, visto che devono sottolineare una giornata tutta per noi?
0: Può essere, perché magari hanno lasciato i figli dai nonni e esatto, si sono dedicati esatto, un po' di tempo, come dovrebbero fare tutte le coppie.
1: È vero, è vero. Io una volta a settimana ho la libera uscita da mio figlio.

Pancale a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

penso che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Francesco Renga, cambio direzione su RTL 102.5 all'interno della suite 102.5 con Silvia Signore e Mauro Corvino fino a mezzanotte ogni weekend, quindi ci trovate sia il sabato che la domenica.
1: Esatto.
0: Mi raccomando, segnate l'appuntamento.
1: Sempre qui, dimmi.
0: Sì, no, prima abbiamo letto il messaggio di Antonio e Franca che si sono presi del tempo per loro, quindi io ho ipotizzato che probabilmente hanno dei figli, no? E tu giustamente hai detto sì, serve per la coppia prendersi del tempo,
1: esatto,
0: lontano dai figli. Dice

0: problemi, magari c'è la nonna, però sai, ci sono persone che non hanno la nonna a disposizione, oppure che non ce l'hanno proprio più,
1: e quindi...
0: servirebbe una babysitter. Quindi Silvia, siccome ormai siamo diventati amici,
1: ecco,
0: io ti chiederei gentilmente se tu potessi farmi da babysitter, in modo che mia moglie e mio figlio possano uscire e godersi questo appuntamento a lume di candela.
1: Io non so che dire, potresti dire l'offerta e vado avanti.
0: No, potresti dire sì, scusa.

0: The Colors, Elodie, pensare male su RTL 102.5 in questa domenica 27 settembre, caro Mauro Corvino.
1: Sì, sì, sì. Allora, stavamo parlando fuori onda dei vari look che ha avuto nel tempo Elodie.
0: Certo, tanti, cambiato tante volte i capelli.
1: Questo è il mio preferito.
0: Eh sì, perché c'hai i capelli uguali a tua moglie.
1: Sì, vabbè, è una questione di preferenza personale.
0: Ma tu lo sai, quando una donna cambia il taglio dei capelli, vuol dire che sta cambiando vita.
1: Mia moglie l'ha fatta almeno 45 volte in 20 anni.
0: Cambiarlo?
1: Sì, però continua a stare con me. Quindi forse altri aspetti della vita.
0: Magari, non lo so, magari c'aveva l'amante.
1: Può essere, ma ben venga per lei. Tanto è ancora giovane, dai. Sì, ha qualche anno in meno di me. Io ne ho 43, ancora giovane, si può ancora divertire.
0: Dai, senti, però Silvia, non piangere.
1: No, vabbè.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
7: Come stai tu? Back it, back it good. San Carlo, back it good. Naturalmente irresistibile.
8: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.

0: L'esercito dei selfie su RTL 102.5, ma a proposito di selfie, tu che sei più giovane di me sicuramente hai dimestichezza molto di più con i selfie, perché io ci provo, però per scattarmi un selfie, a parte che mi imbarazzo, ma poi ci metto un sacco di tempo.
1: Allora,
0: vai, tutorial al volo.
1: È tutto una questione di luci e di angolazione.
0: Ok, le luci qui ci sono. Sì.
1: Intanto il telefono non si mette dal basso, ma si mette dall'alto.
0: No, sennò mi si vede la panza.
1: E poi la luce deve essere frontale sulla faccia, in modo che non ci siano ombre. E poi devi essere bello, scusa.
0: Ah no, quello mi manca.

0: In Paradise, praticamente la serata odierna, visto che sono con Silvia Signore, Phil Collins su RTL 102.5. Ti piace
1: è
0: quando una, parlo
1: è another
0: così.
1: Day, un altro giorno, perché sì, c'era ieri, sì, sabato e sì, oggi, quindi
0: esatto, tanta roba.
1: Senti, it's just another day for grazie, you and me.
0: Però non lo dire così, perché
1: vabbè, lo dice Phil Collins.
0: Allora, nel salutare Ettore ho scoperto che c'è un mio omonimo, Vincenzo Corvino,
1: sì,
0: che è un calciatore del Taranto, indossa la numero 10 del Taranto. Tu sei di Taranto.
1: Vincendo, non so adesso. Io sono tarantina, sì, quindi, sono una cozza.
0: Quindi vedi, tutto torna. C'è Vincenzo Corvino che gioca nel Taranto. Con chi vai in onda tu?
1: Con Mauro Corvino.
0: Meno male che se l'hai ricordato, sta dimenticando il nome. Vabbè, comunque amici, continuate pure a raccontarci il vostro weekend.
1: Il fatto
0: meglio...
1: che era un'ovvietà, cioè mi sembrava, vabbè, fa niente.
0: Continuate a raccontarci il weekend che avete passato. Adesso le ultime news con Sergio Gadda.
1: Anche a Gioia del Colle, in provincia di Bari, sono le 22 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonasera da Sergio Gadda. Domani scatterà lo sconto sul prezzo dei carburanti annunciato da Eni. Intanto anche IP limiterà i prezzi. Nicola Pompei.
4: Il caro carburanti continua a far salire la tensione nonostante le nuove iniziative delle compagnie petrolifere. Dopo Eni, che ha introdotto un tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il gasolio, arriva anche la decisione di IP, che applicherà un limite ai prezzi di benzina e diesel. Ancora non è stato però comunicato il valore del nuovo tetto, verrà definito tenendo conto anche della sostenibilità economica della filiera e dei gestori. Esulta la Premier Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, ha affermato, ma mentre le compagnie intervengono, la protesta delle categorie professionali non si ferma. Gli autotrasportatori di Assotir chiedono al governo un confronto urgente sul caro gasolio e non escludono lo sciopero. Stesso discorso vale per i taxi. I sindacati parlano di una situazione ormai insostenibile. Il diesel oggi si è avvicinato a 2,5 euro al litro in autostrada. Sulle strade il gasolio a 2,377 euro, la benzina a 2,159.
3: Ora le novità nelle indagini sull'uomo ucciso e fatto a pezzi a Torino. Edoardo Paradisi.
5: Restano in carcere le tre persone fermate a Torino per il caso del cadavere fatto a pezzi trovato in un appartamento del quartiere Borgo Vittoria. La decisione del giudice per il 26enne Cristian Mateus de Oliveira Morando, che ha confessato l'omicidio, Kate Butig, 22 anni, e Nicole Formichetti, 47. Il fermo non è stato convalidato per la mancanza del pericolo di fuga, ma gli indizi a carico dei tre indagati sono stati giudicati sufficienti per la custodia cautelare in carcere. La vittima, il 39enne Fabio Colapietro, originario di Chivasso, suo residente a Settimo Torinese, sarebbe morto dopo giorni trascorsi tra alcol e droghe nell'appartamento di Via Gulli. Edoardo Paradisi, RTL 102.5, Torino.
3: Il mondiale di ciclismo panamericano vince Brandon McNulty. Ci aggiorna Enzo Tamborra, buonasera.
6: Proprio così, è stato un epilogo a sorpresa. McNulty ha seccato la giornata della vita, fuga a 32 chilometri dal traguardo, dopo che era partito con un gruppo del quale faceva parte anche l'azzurro Ciccone. Non sono riusciti più a prenderlo, nonostante McNulty ha avuto qualche momento di difficoltà. Il gruppo degli inseguitori non è stato abbastanza convinto. A completare il podio l'australiano Matthews e Van der Poel, olandese, che ha chiuso al terzo posto. Nono Ciccone da dimenticare il mondiale di Evenepoel. È tutto lì nello studio.
3: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole sul nostro territorio. Salvo per un po' di variabilità sulle coste ioniche, ma il tutto con il basso rischio di conseguenze in termini di precipitazioni. Clima mite e gradevole nelle ore centrali, con valori che potranno anche sfiorare i 27 gradi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
8: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti. Sulla 7 Serra Valle Genova, 2 km di coda per lavori di ammodernamento tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, con tempi di percorrenza di 20 minuti. E sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Firenze. Anche qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
10: Signore e signori, il vostro comandante che vi parla, vi volevamo avvisare che la nostra new entry, la nostra nuova hostess Sergio Gadda ha deciso di farvi una sorpresa, ma purtroppo non lo possiamo dire in diretta. Cosa si ride, Silvia signore?
11: Non ce la faccio più! Aiutatemi!
10: No, lei ha riso quando io ho associato ruolo di hostess a Sergio Gadda.
11: Ma
10: se
11: non posso dirlo, potrebbe offendersi, ma no, mi sono immaginato Sergio Gadda in un modo molto particolare.
10: Lasciamo stare, un grande professionista.

0: Benvenuto, grazie. Laura Pausini su RTL 102.5.
1: Allora Mauro, una domanda per te.
0: Vai, sono
1: ma
0: pronto.
1: Secondo te perché le donne rompono le scatole?
0: Perché sono geneticamente predisposte per farlo.
1: Allora, a dire il vero lo fanno perché ti stuzzicano per vedere come reagisci. E se tu ti arrabbi, cedi le chiavi del controllo e comunichi insicurezza.
0: No, ma non è insicurezza, è rottura di coglioni.
1: No, perché loro lo fanno per testarti, per vedere come reagisci. Invece tu devi mantenere il controllo, così riprendi il controllo.
0: No, io devo mantenere il controllo, uscire da casa, andare a comprare le sigarette e non tornare più. Secondo me quella è la chiave di volta.
1: Può essere una bella idea.
0: Qualcosa per te, Ligabue.

0: Silvia.
1: Eh?
0: Ma che fine ha fatto Laura Palmer?
1: È morta.
0: Lo sapevi?
1: No,
0: no, veramente. No, allora, no. No, ma perché tu sei giovane, non hai mai visto,
1: no,
0: Twin Peaks.
1: No, è perché tu ogni volta che c'è sta canzone lo dici, io non ce la faccio.
0: Ma guarda
1: più.
0: Che è la prima volta che mi capita,
1: no,
0: con te di parlare,
1: vero,
0: di Laura Palmer.
1: Non lo so, non l'ho mai visto Twin Peaks, non l'ho mai visto, l'hai già detto.
0: Vabbè, ma non è che non l'hai visto per una questione di ignoranza, perché comunque riguarda un'altra generazione,
1: esatto,
0: no?
1: È una questione generazionale.
0: Però è da recuperare, perché è un capolavoro di David Lynch che ti consiglio assolutamente. Senti, Vincenzo Corvino, il mio omonimo, il calciatore del Taranto, appena è uscito la squadra ha vinto 3-0 il Taranto, quindi vabbè, comunque ha portato fortuna in ogni caso,
1: ecco.
0: Forza Taranto,
1: sì,
0: ragazzi, forza Taranto.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
5: Ma dai, è Luca Argentero.
6: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
7: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
6: Amici illimitati.
7: Ma qui è tutto illimitato.
6: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
7: Ma allora, selfie illimitati.
8: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
11: Hai già provato Buono Premium?
12: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: secret. You better. Shawn Mendes, questa è RTL 102.5. Non mettermi in ridicolo.
1: Cos'era questa cosa?
0: Cosa?
1: Vabbè.
0: Chi è? Cosa hai detto?
1: Lo sai, io sono una rompiscatole, sì, perché le donne rompono le scatole.
0: L'abbiamo detto prima, cioè l'hai raccontato tu, io confermo, sottoscrivo. Volevi aggiungere qualcos'altro?
1: Perché rompono le scatole? Perché devono testare la tua reazione.
0: E l'abbiamo
1: però
0: detto.
1: Tu devi mantenere il controllo e devi fare il frame control, così si chiama.
0: Il frame?
1: Frame control, cioè devi rimanere fermo.
0: Cioè attacco di panico, comincia a sudare freddo e zitto,
1: no,
0: muto.
1: No, quando una donna ti rompe le scatole.
0: Devi subire, questo è il
1: devi
0: risultato.
1: Devi sudare.
0: Sì.

0: I Bon Jovi su RTL 102.5. Silvia Signore, Mauro Corvino, la suite fino a mezzanotte.
1: Allora, mi chiedo come mai, sì, Mauro, tu non abbia partecipato al concorso di bellezza dei Superbelli d'Italia.
0: Allora, perché avevo un impegno in concomitanza, quindi non ho potuto partecipare. Me ne scuso, so che avrei vinto a mani basse, ma tant'è.
1: Ma meno male, perché più di 150 ragazzi hanno pagato 4.000 euro per partecipare, ecco, e invece era tutta una truffa. Quindi sono andati a Fiuggi, nell'hotel dove doveva tenersi la finale, e hanno scoperto che non c'era niente.
0: Ecco perché non ci sono andati.
1: E di essere brutti qualche volta nella vita serve.
0: Ma parla per te. In realtà la truffa l'ho fatta io.
1: No.
2: Arus

0: Lego House, Ed Sheeran su RTL 102.5, il disco che ha fatto conoscere al mondo Ed Sheeran, che al momento è in tour. Sapete tutta la polemica con Macklemore, non ne parliamo,
1: non ne parliamo,
0: perché non è il luogo adatto per parlarne.
1: Esatto.
0: Però io...
1: Tu lo sai, quando uscì questa canzone io ero convinta che a cantare fosse Ronan Weasley, come si chiama? No, quello di Harry Potter.
0: Perché? Per il colore dei capelli?
1: No!

0: perché lui l'attore di Harry Potter che è nel video. Ma perché secondo te?
1: Quanti anni avevi, scusa, quando è successa sta roba qui? Perché?
0: Tanti anni fa. Io poi sono un amante di Harry Potter.
1: Ok. Quindi tu saresti Sirmione.
0: Ermione, sì. È un'altra cosa.
1: Sirmione sul lago di Garda, questo per farti capire quanto mi interessa Harry Potter.
0: Vabbè, ma è una questione generazionale. Certo, cioè, io sono cresciuta con Harry Potter e questo ti dimostra anche quanto sono giovane.
1: Ti presto il Blu-ray della trilogia di Ritorno al Futuro che dovrai studiare a memoria.
0: Ognuno il suo.
1: Un'altra qualità, un altro livello.

0: Baby Steps, Olivia Dean su RTL 102.5. Ci scrive Daniela.
1: Ciao Silvia, ciao Mauro, la domenica trascorsa abbastanza bene, il bel tempo ci ha dato la possibilità di stare all'aperto e fare delle belle passeggiate in mezzo al verde. Okay. Adesso ci siete voi due e la vostra sempre piacevole compagnia.
0: Brava.
1: E domani lunedì si ricomincia.
0: Sì.
1: E comunque Silvia, secondo me sarei d'accordo con quello che penso, ma quanto rompono gli uomini?
0: Da.
1: In effetti non ha tutti i torti.
0: No, siamo solo pesanti, solo pesanti.
1: Un pochino.

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita come cose all'interno della suite 102.5. Ascolta Silvia, Ettore, dica. Che è un bravissimo illustratore, ci ha inviato un nuovo disegno di me e te innamorati con i cuoricini.
2: No, a questo punto io sì. Direi che dobbiamo replicare. No, fammi finire di parlare. Dobbiamo replicare.
1: Fare un figlio.
2: No. Dobbiamo replicare.
1: Diventare
2: questa
1: nonni.
2: Presa. Mi devi prendere in braccio.
1: Vai.
2: Ce la fai?
1: Allora, sì, certo. Vabbè, dai.
2: Ce l'hai la forza?
1: Vieni qua.
2: Allora, aspetta, spieghiamo. Stiamo replicando.
1: Mi sono bloccato, ecco.
2: Stiamo replicando. Avvicinami al microfono. Stiamo replicando la vignetta che ci ha disegnato Ettore.
1: Ah, l'ernia, ragazzi! Oh, io me la porto a casa. Ciao!

sbagliati molto sì, ma non fino in fondo. No, no, no, no, non passa. E allora batte, batte, batte, interminatamente batti tuo animale che nella gente, e se lo vuoi ascoltare,

0: Il battito animale RAF su RTL 102.5 e il battito è rappresentato da Silvia Signore.
1: Mi stai dando dell'animale?
0: No, l'animale sono io.
1: Ah, ecco.
0: Il battito sei tu perché sappiamo tutti che il cuore è posizionato lì.
1: Vabbè, quindi... possiamo fare le cose serie?
0: Certo.
1: Le notizie?
0: Che non diamo noi.
1: No, c'è Sergio Gatta.
0: Bene, linea le news.
1: Anche a Portici, in provincia di Napoli, sono le 23 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Scattano domani mattina gli sconti sul carburante promossi da Eni. Nelle scorse ore anche Socar, l'azienda che commercializza sul mercato italiano IP, ha annunciato che applicherà limiti ai prezzi. La Premier Meloni dichiara che è arrivato un segnale importante. Il governo continuerà a sostenere le famiglie, ha detto. Ed ora parliamo dell'allarme terrorismo in una base RAF britannica usata dai bombardieri americani contro l'Iran. 5 arresti progettavano un attentato. Alessandra Giannoni.
4: Stavano cercando di provocare grossi danni, così Donald Trump, dopo la cattura in Inghilterra dei 5 uomini accusati ora di terrorismo, arrestati nella notte per il sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, base da cui partono i caccia statunitensi impegnati in Iran, in particolare nello stretto di Hormuz. La collaborazione tra Washington e Londra ha funzionato alla grande, li tenevamo sotto osservazione da molto tempo e li abbiamo presi, ha sottolineato il presidente americano. Il premier britannico Burnham ha espresso preoccupazione e ha chiesto di evitare momento speculazioni, dato che le indagini sono ancora in corso. Oltre 80 abitazioni sono state evacuate nell'area di Welford, nei pressi della base aerea della Royal Air Force, base indicata all'inizio.

0: inizio dell'anno come un obiettivo legittimo dallo Stato Islamico, come ritorsione al sostegno del Regno Unito a USA e Israele nella guerra contro l'Iran. Gli investigatori seguono la pista di un'azione ordinata da Teheran.
1: Una passeggiata si è trasformata in un incubo per una ventenne italiana, Nicola Pompei.
2: Un pomeriggio trascorso insieme ad un uomo si è trasformato in un'aggressione di estrema violenza. Una ragazza italiana di 20 anni è stata soccorsa lungo le sponde del fiume Pescia nell'omonimo comune in provincia di Pistoia dopo essere stata aggredita da un 38enne originario della Repubblica Dominicana. La polizia lo ha arrestato con l'accusa di tortura e tentata violenza sessuale. I due si erano dati appuntamento per trascorrere del tempo insieme. La situazione sarebbe degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio di natura sessuale respinto dalla giovane. La ventenne sarebbe stata trascinata in acqua e sottoposta ad una simulazione di annegamento. Una volta riportata a riva, l'uomo l'avrebbe colpita alle gambe con una cintura e avrebbe spento alcune sigarette sul suo corpo. Ad interrompere la violenza è stato un passante che ha subito chiamato il 112. L'aggressore è inizialmente riuscito a scappare, ma è stato rapidamente rintracciato.
1: E domani scade il termine della chiusura indagini della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. I giudici di Pavia dovranno decidere se rinviare o meno a giudizio Andrea Sempio. Il ciclismo, lo statunitense Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo, ha vinto a Montreal in Canada, nono l'italiano Giulio Ciccone. È tutto, traffico.
3: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova fino al 18 ottobre è chiusa l'entrata di Occhiobello in direzione Bologna. Sempre per lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova è chiusa l'entrata di Serra Valle Scrivia verso Milano. La riapertura è prevista il 15 novembre. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: È un duro lavoro, però abbiamo il piacere di farlo. Io e Silvia Signore vi accompagniamo fino a mezzanotte con la suite 102.5. Sai che io la seconda ora di solito chiamo il comandante, ma c'è un collega del comandante. Vuoi sentirlo?
6: Sì, sentiamolo.
5: Senti, senti.
7: Captain Max speaking. Fast and bad. Ready for takeoff. Direction Paraiso.
5: Direction.
6: Paradiso.
5: Sì, ma direzione. Prima in inglese e poi in spagnolo.
6: Ha detto direzione paraiso.
5: Sì,
6: e qual è il paradiso?
5: Sei tu, cara mia Silvia Signore.
6: Ah, grazie.
5: Power It.

0: Un'ultima canzone, quella che canta Sam Smith, One Last Song, su RTL 102.5. Mi sono bloccato per un attimo.
1: Vabbè,
0: perché
1: capita.
0: Stavo dicendo il nome di un'altra radio. Io lo sai che sono molto sincero con gli ascoltatori. Stavo per dire il nome di un'altra radio in cui ho lavorato tempo fa.
1: Vabbè, non lo possiamo dire, non lo ripeteremo, ma ti devo dire una cosa.
0: Sì,
1: io.
0: Dimmi, dimmi.
1: Lo sai che mantenere un segreto fa male alla salute?
0: È vero, è vero. Somatizzi.
1: Uno studio dell'Università di Melbourne ha scoperto che in media una persona custodisce 9 tipi di segreti.
0: Nove.
1: I più comuni.

0: amori sono una bugia raccontata, insoddisfazione fisica, problemi finanziari. E il tuo segreto qual è?
1: E te lo dico a te adesso. Vabbè, ma secondo te lo dico adesso, qui in diretta.
0: Hai detto che sei sincero, scusa, okay. Ha detto io sono sincero, l'ho appena detto, no?
1: Sono innamorato di Silvia Signore.
0: Ecco.

0: E visto che è finita l'estate e siamo entrati in autunno, direi autunno 2026. Benvenuti sulle mani! No, non ti piace questa
1: sulle
0: mia versione vocalist?
1: Sulle mani.
0: Life is simple, move your body su RTL 102.5.
1: Perché no, la vita è simple.
0: Sì, è bella.
1: Se senti, la vita ti dà limoni, tu spremili.
0: Tu raccoglili soprattutto. Senti, ma hai avuto un passato da vocalist? Cioè, hai lavorato mai in discoteca?
1: No.
0: Avresti dovuto provare, perché
1: la vocalist
0: è formativa. Io ho lavorato dai 14 ai 32 anni.
1: Potevo ballare sul cubo.
0: Ma no, avresti dovuto fare la vocalist. Oppure avresti dovuto, una cosa che mi va tanto, non so se va ancora, i nostri colleghi DJ sicuramente lo sanno, fare la violinista.
1: Ah, la violinista. Sassofonista.
0: No, violinista.
1: Vabbè,
0: più
1: la
0: sexy.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
9: Hai già provato Buono Premium?
10: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Gold on the Ceiling, Black Keys, un po' di sano rock and roll all'interno della suite 102.5 con Silvia Signore, Mauro Corvino, ogni sabato e domenica dalle 21 alle 24 per essere precisi, come dice anche il nostro splendido sito aziendale.
1: Esatto, allora, very normal.
0: Cosa? Che
1: per caso, andate a letto tardi? Ma andate a letto tardi perché volete godervi il tempo libero che non avete di giorno?
0: Ma perché sta domanda?
1: Vabbè, è così. Se lo fate, state facendo revenge, bedtime procrastination.
0: Ma come cazzo è possibile che ogni cosa bisogna dare un nome?
1: È ovvio.
0: Ma dai!

0: Baby One More Time, Britney Spears su RTL 102.5. Prima
1: Hit
0: abbiamo parlato
1: Baby One More Time
0: delle varie mansioni che una donna che può avere all'interno di una
1: non
0: discoteca.
1: Non si può dire.
0: Cosa?
1: Niente. Allora, scusa, ripeti.
0: No, perché abbiamo parlato cubista, violinista.
1: Sì,
0: e qualcuno dice, esatto, cosa pensate della flautista?
1: Beh, è un bello strumento anche il flauto.
0: Sì. Certo.
1: Non
0: però,
1: nella discoteca.
0: È un po' no, meno. No. Salutiamo invece. Vieni qua. Lovely. Ciao, buona serata. Grazie mille.

0: Banzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Nella vita, almeno per un giorno vorrei essere Farrucco. Non mi chiedere il perché. Almeno un giorno Farrucco, poi ritorno Mauro Corvino, non è un problema.
2: Ok.
1: Ok, calma remix su RTL 102.5.
2: Siete irresistibili, ci scrivono al 378-378-1025. Non mi si può ascoltare in sottofondo, ma solo partecipando. Ma il dovere chiama il sonno pure. Ma se mettete questa musica è difficile distaccarsi.
1: Sì.
2: E poi c'è la Silvia che dice cose molto interessanti. E quindi vale la pena ascoltare.
1: Beh ragazzi, manca un quarto d'ora scarso, io me ne vado già ora, ciao.

0: Zurb Mwaki alle 23.50 di domenica 27 settembre 2026. State ascoltando la suite fino a mezzanotte con Silvia Signore, Mauro Corvino, non solo in radio ma anche in radiovisione sul canale 36 oppure su RTL 102.5 Play.
1: Mauro,
0: dimmi.
1: Volevo dirti una cosa.
0: Dimmi.
1: Ci sto.
0: Oh, finalmente!
1: Ma no, ma che hai capito? Ma no, ce l'hanno scritto al 378-378-1025.
0: Sì, ho capito.
1: Io
0: però
1: non è che io ci sto con te, non che avevi capito.
0: Probabilmente è relativo a un altro messaggio. Oppure un messaggio in codice. Magari c'è uno scambio.
1: Mi è arrivato un altro di messaggio in codice che non leggerò.
0: Perché?
1: Non lo leggo.
0: Vabbè. Carlo, 100 auguri dal tuo Pasquale del cuore e sua cugina Francesca. Così, no, bisognava dirlo.
1: Bisognava fare gli auguri.
0: Sono in tanti di solito.
1: A Carlo.
0: Sì, sono in tanti di solito a scriverci al 378-378-1025. Auguri qui, auguri là, e non abbiamo
1: io
0: fatto.
1: Io ci sto.
0: Ci sto. Vieni, ci finalmente. Sto. Finalmente! Che ti frega.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: questo momento, cara Silvia Signore, ti dicessi yes, tu cosa risponderesti?
1: No.
0: Il nostro Millennium Meet, yes, il gruppo britannico.
1: Certo.
0: Il nostro Millennium Meet, Owner of a Lonely Heart.
1: Yes. Brava. Yes, yes.

0: Owner of a Lonely Heart, yes, ecco. Il nostro Millennium Meet su RTL 102.5 a chiudere l'appuntamento di domenica 27 settembre.
1: E a sottolineare
0: settembre.
1: L'importanza della solitudine, perché bisogna imparare a star bene anche da soli.
0: Io sto male da solo, ma mi va bene così, non c'ho
1: ma
0: bisogno.
1: Ma se tu non stai bene da solo, come fai a star bene
0: perché
1: con gli altri?
0: Perché io sono un animale sociale e sto bene con gli altri. Per
1: l'animale
0: me queste
1: sono
0: tutte no, sono sciocchezze. Cioè io sono contrario a questa cosa.
1: E vabbè, io, e non ti arrabbiare.
0: No, ma nel senso
1: andiamo,
0: anche gli animali si muovono la maggior parte in branco, un motivo ci sarà, non è che vedi l'ippopotamo
1: vabbè.
0: Che sta da solo.
1: Buonanotte, va.
0: Buonanotte, grazie Silvia, ciao.
1: Anche a Fiuggi, in provincia di Frosinone, è quasi mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonanotte da Sergio Gadde. Oggi scatta lo sconto sui carburanti annunciato da Eni. Intanto anche EP promette di ritoccare all'ingiù i prezzi e anche altre compagnie potrebbero seguire l'esempio. Nicola Pompei.
4: Il caro carburanti continua a far salire la tensione nonostante le nuove iniziative delle compagnie petrolifere, dopo Eni che ha introdotto un tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il gasolio, arriva anche la decisione di IP che applicherà un limite ai prezzi di benzina e diesel. Ancora non è stato però comunicato il valore del nuovo tetto, verrà definito tenendo conto anche della sostenibilità economica della filiera e dei gestori. E sul tala premier Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, ha affermato, ma mentre le compagnie intervengono, la protesta delle categorie professionali non si ferma. Gli autotrasportatori di Assotir chiedono al governo un confronto urgente sul caro gasolio e non escludono lo sciopero. Stesso discorso vale per i taxi. I sindacati parlano di una situazione ormai insostenibile. Il diesel oggi si è avvicinato a 2,5 euro al litro in autostrada. Sulle strade il gasolio a 2,377 euro, la benzina a 2,159.
3: Una donna che stava facendo rifornimento in un distributore di Reggio Emilia è stata ferita da un uomo che poi, fuggendo con la sua vettura, ha travolto altre due persone che a loro volta si erano fermate a soccorrere la vittima. L'aggressore è stato poi rintracciato, è stato arrestato e la sua casa perquisita. A Milano invece è stato vandalizzato il murales dedicato a Franco Baresi, lo storico capitano del Milan recentemente scomparso. È un gesto vile e miserrimo che mi fa provocare una profonda pena per l'autore del gesto, ha scritto sui social il consigliere comunale milanese Alessandro Giungi. E adesso arriva la pagina sportiva. Enzo Tamborra.
5: In apertura il calcio e la vigilia del secondo impegno in Nations League dell'Italia, che nel programma del lunedì alle 20.45 sarà di scena a Bursa, in Turchia. Dopo il deludente esordio con il Belgio, il commissario tecnico Roberto Mancini cerca segnali diversi e dice che le critiche non lo toccano. Per il ciclismo c'è un campione del mondo a sorpresa, è lo statunitense Brandon McNulty, che in Canada ha azzeccato la fuga giusta a 32 km dal traguardo. A completare il podio l'australiano Matthews e l'olandese Van der Poel. Nono l'azzurro Ciccone. Per la vela, trionfo di Luna Rossa nel torneo preliminare di Napoli in vista dell'America's Cup. In finale, vittoria per distacco contro New Zealand. Tornando al calcio, separazione consensuale a Parma con il tecnico spagnolo Cuesta.
2: Via Radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova fino al 18 ottobre è chiusa l'entrata di Occhiobello in direzione Bologna. Sempre per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle-Genova è chiusa l'entrata di Serravalle-Scrivia verso Milano. La riapertura è prevista il 15 novembre. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Ma buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Dopo la suite, Mauro e Silvia, eccoci qua, pronti a tenervi compagnia per le prossime tre ore con i Nottambuli. Anche questa notte sono da solo. Sono Andrea De Sabato, però il prossimo weekend, anzi già a partire da domani, ritroveremo Vanessa Gray. E allora datemi una mano come sempre a fare la trasmissione. Saluto Stefano Mungi, saluto Beppe Di Dio che sono in regia in questo momento, e quindi i numeri li sapete, ormai li avrete memorizzati sul vostri smartphone. E allora 378 378 1025 per i vostri messaggi, graditissimi quelli vocali, oppure potete chiacchierare direttamente con noi chiamandoci al numero fisso che è sempre quello da un sacco di anni, che è 02 25 15 15, anche se non l'avete memorizzato, immagino l'abbiate già imparato a memoria. Ripartiamo con Peggy Goo, Ira Star, Wow Man. Si comincia.

0: Darkness Necessities, Red Hot Chili Peppers, mezzanotte 11 in Ottambuli con Andrea De Sabato, sogno solo e soletto questa notte, è vero? Ogni tanto mi esce il siciliano perché è contagioso il siciliano, ma io non ho origini siciliane, in realtà ho origini pugliesi. Ma quanto sono belli i dialetti, vero? Secondo me bisogna conservarli, purché però non si parli solo il dialetto, nel senso bisogna mantenerli vivi, e lo si fa attraverso anche un sacco di iniziative sagre in questi giorni, molto bello. Abbiamo avuto anche ieri un sacco di messaggi che raccontavano di sagre. Quella che mi ha colpito di più era la sagra della patata, non mi ricordo dove, poi c'era il couscous. Vedo che Stefano Mungi annuisce, ti piace la sagra della patata? Che tra l'altro la patata è, nel senso, è ovunque in tutta Italia, no? Ci sono varie specie di patate, per esempio se non sbaglio dalle parti di Torino, comunque in Piemonte c'è il tapinambur, che è una specie, una patata particolarissima. Io non ne conoscevo l'esistenza fino a una quindicina d'anni fa, dove mi avevano invitato a questa sagra e ho scoperto veramente che, tra l'altro, l'avevo già mangiata non sapendo che si chiamava tapinambur. Beh, insomma, avete altri piatti? Questo anche per rispondere a quelli che l'altro giorno, venerdì, si sono un po' lamentati del fatto che parlavamo di cose culinarie del nord e qualcuno al sud ci ha tenuto a sottolineare che avevamo la granita in Sicilia, bellissimo, e qualcuno ha detto vabbè, ho capito, non è che c'è solo il sud, c'è anche il nord. Infatti il nord è pieno di cibi straordinari, meravigliosi. Adesso mi viene in mente il primo, per non dire sempre i pizzoccheri della Valtellina. Allora, rimaniamo sempre in Lombardia, il risotto al pesce persico, tipico piatto lacustre del Lario, il lago volgarmente chiamato il lago di Como, perché no, anche nel versante lecchese si mangia questo risotto che è straordinario. Anzi, vi invito a visitare i laghi della Lombardia, che sono bellissimi, e di gustare delle specialità, tra cui appunto il risotto al pesce persico. 02 25 15 15 oppure 378 378 1025. Facciamo anche la conta di chi sta lavorando, mi raccomando, messaggi vocali, diteci chi siete, che lavoro fate e fino a che ora lavorate. Dai, 378 378 1025. Tu cosa fai questa sera, Noemi?
1: Stare con te.

0: And so far away. Anch'io so far away. Tu sai far away, Stefano Mungi? Tu, Beppe di Dio, sai far away? Anch'io so far away. Io ci gioco sempre su questa cosa, che però non ha molto senso, perché so far away significa così lontano. Allora, stanno arrivando dei messaggi vocali a testimonianza che c'è un sacco di gente, un sacco di eroi che stanno lavorando a quest'ora di notte. Sentiamo un po' di voci.
1: Ciao, sono Carmine della gelateria Sorriso. Insieme a Virginia e Giulia stiamo finendo di lavorare, almeno per un paio d'ore ancora, dai.
0: Dai, oh, mi raccomando, ciao ragazzi. Un'altra.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Giorgio, servizio stampa da Milano. Abbiamo appena fatto un carburante per la notte, adesso andiamo a caricare presso le rotative di Pessano e farò un bel Parma La Spezia questa notte. Si ritornerà a casa per le 8:30 del mattino.
0: E allora buon viaggio, buon lavoro anche a te. Un'altra. Ah no, ok, ne arriveranno altre due, tre, insomma, quelle che stanno arrivando le sentiremo più avanti. Nel frattempo devo salutare tutti quelli che stanno viaggiando di ritorno da magari qualche scampagnata fuori porta, perché effettivamente il tempo lo consente, no? Cioè, ci sono ancora delle giornate che ci fanno sentire ancora quasi in estate, anche se in realtà è arrivato l'autunno. Allora mi stavo chiedendo, ma secondo voi mi dite cinque buone ragioni per cui l'autunno è bello? Cos'è che vi piace dell'autunno? A me la prima cosa che viene in mente sono le castagne, per esempio. Se penso all'autunno, penso alle castagne. Nel frattempo vi ricordo che oggi i Blu saranno ospiti in The Flight. Avete capito bene? I Blu saranno qui ad RTL 102.5 ospiti in The Flight, assolutamente da non perdere. State con noi in Ottamboli 02 25 15 15 oppure 378 378 1025.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: house.fileni.it.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà. Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Let's get physical! Dua Lipa che si tiene in forma, beh, non ne ha molto bisogno perché è giovanissima, è in perfetta forma, probabilmente lo è anche perché insomma fa ginnastica, giustamente. Mezzanotte 31 RTL 105 in ottambuli con Andrea De Sabato, stiamo parlando di autunno, ma anche stiamo celebrando i nostri eroi, cioè i lavoratori della notte. Sentiamo tre voci.
1: Ciao, buonasera RTL, sono Fabio da Fuerteventura, sto finendo di lavorare adesso, un ristorante pizzeria, e stiamo finendo di lavorare con voi che suonate.
0: Insomma, mezzanotte 32, contando che Fuerteventura fa parte dell'East European Time, insomma, osservano un'ora in meno, quindi sarà adesso sono le 11:30 a Fuerteventura. Insomma, buon lavoro anche agli amici che vivono nelle Gran Canarie.
2: Buonanotte a tutti. Buonanotte. Roberto da Bassano del Grappa, ciao. Corriere notturno, consegno materiale elettrico per elettricisti, consegno di notte perché sono fiduciari che vogliono la merce quando aprono. Scusate la voce, ma sto lavorando con 38 di febbre, mi toccato venire a lavorare perché non ho nessuno che mi sostituisce durante la notte. Mannata. Grazie a voi, la notte più leggera.
0: Allora, in bocca al lupo anche per la pronta guarigione, sono malanni in questi giorni, è normale insomma prendersi anche un po' di influenza perché ti scopri, arriva il freschino nel coppino, un altro ancora.
3: Uè grande, uè. Andrea buongiorno, Ivano Rado Pattuglia fino alle 5:30, grande RTL.
0: Ciao, buon lavoro anche a te, tra poco parleremo

0: The Rasmus, prima ancora abbiamo sentito Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci con Il Sole, New Hit in questi giorni su RTL 102.5, che è la radio che avete scelto di ascoltare in questa notte con i Nottambuli. Andrea del Sabato al microfono. Abbiamo invece un sacco di amici che ci mandano messaggi vocali e ci scrivono al 378 378 102.5. sentiamo.
1: Sono sempre Emiliano dal laboratorio di Seriate, sì. E vi dico che l'autunno per mia moglie è il foliage, come dice lei, quindi partiremo il mese prossimo per andare in Giappone a vedere il foliage.
0: Il foliage, ma perché in Giappone che c'è il foliage c'è anche qua il foliage, che poi sarebbe in realtà, no, in realtà sarà bellissimo il Giappone, non voglio parlare, il Giappone è meraviglioso e sicuramente ci saranno dei colori pazzeschi, quindi non voglio criticarvi per quello. E invece il foliage, alla francese, come lo dice tua moglie, in realtà è una parola inglese, si dice foliage, che dovrebbe essere un po' il contrario di, in Italia diciamo lo stage, ho fatto uno stage, invece in realtà sarebbe lo stage, perché è una parola credo francese, non vorrei dire una stupidaggine, poi vado a controllare con Church per la Schnauzer. Nel frattempo volevo salutare Stefano Albenga che ha detto, hai citato le castagne, allora ti dico i cachi belli maturi sono il massimo, è vero, i cachi in questo periodo, i cachi. E poi vogliamo parlare dell'uva, ragazzi, l'uva, in questi giorni sui supermercati stiamo vedendo un sacco di uva, meravigliosa. È a Rutigliano, provincia di Bari, cioè è stata la sagra dell'uva, e in particolare la sagra dell'uva gigante, e ha vinto un grappolone che pesava quasi 7 kg.

0: Musica, Giorgia, RTL 105, mezzanotte 46, Andrea De Sabato vi accompagna in questa nottata, il prossimo weekend tornerà anche Vanessa ad accompagnarmi nei Nottambuli. Nel frattempo sono andato a verificare, effettivamente avevo ragione, io le so tutte. Stage è una parola francese, c'è anche la parola stage, però in inglese non significa tirocinio, periodo di prova, eccetera, eccetera, ma significa palcoscenico, e quindi ha tutto un altro significato. Ma torniamo all'autunno. C'è Lovely, intanto preferisce l'autunno, dice che in questo periodo è un po' più fresco, quindi esce maggiormente e detesta l'estate. Invece Pizzi, che vive dalle parti di Cuneo, dice: qui si gioca facile in questo periodo fra castagne, caldarroste, funghi porcini e il top del top, cioè il tartufo bianco di Alba, la trifula.
1: Ciao RTL dalle Nottambule di Mono.
0: Ciao, ciao Nottambule.
2: Ciao a tutti, buonasera, sono Nicole D'Astigliano, sono venuta ad accompagnare il mio ragazzo che è un medico e lui fa le guardie mediche, quindi fa il turno di notte e finisce domani alle 8. Ciao, buona serata.
0: Già che c'eri potevi dire anche il nome di tuo marito, che comunque consideriamo anche lui un eroe e lo ringraziamo per quello che fa lui e tutti quelli che naturalmente lavorano in queste ore piccole, no? In queste ore particolari. Dai, balliamo un po', vi va? Anche se non c'è la discoteca nazionale, abbiamo sempre qualcosa per cui vale la pena ballare. Senti qua, Moving to the Sun.

Kings of Convenience. Quando sento questa canzone mi viene in mente o la primavera o l'autunno. È un po' autunnale come suoni, come in realtà quando una canzone è bella come quella che abbiamo appena sentito, non ha stagioni, no? Perché se la senti per esempio durante un tramonto, non lo so, in riva al lago, in montagna, al mare, ha il suo perché, no? Quando un disco è bello sempre. Però tra l'altro è una canzone, questa melodia è quasi tormentone, no? Sai quelle canzoni che non sai neanche tu perché ogni tanto ti tornano in mente e ce le hai dentro, anche se non la senti magari alla radio o non la stai ascoltando in macchina, così ti risuona, e questo è il bello dei tormentoni, no? Ti risuona nel cervello. Allora 0225 1515 oppure 378 1025. Nella notte di RTL c'è anche Napoleone, Cucù, Marie.

0: i Beach Boys, Surfing Safari. Visto che non ci basta mai l'estate, abbiamo pensato di usare il surf. Che meraviglia, che bei periodi. Quanto si saranno divertiti i Beach Boys e tutti quelli che hanno vissuto quel periodo straordinario, soprattutto negli Stati Uniti d'America. Incredibile, irripetibile. Allora, siamo pronti, siamo giunti al termine dell'ora, e quindi naturalmente, come sempre, pronto il nostro Sergio Gadda con le ultime notizie, quindi giornale orario e poi seconda ora dei Nottambuli. Anche a Fiano Romano, in provincia di Roma, è la una.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buonanotte da Sergio Gadda. Scattano oggi gli sconti sui carburanti promossi da Eni. Nelle scorse ore anche IP ha annunciato che applicherà limiti ai prezzi. La Premier Meloni dichiara che è un segnale importante. Il governo continuerà a sostenere le famiglie, ha detto. L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito, sventato in extremis un possibile attentato alla base aerea Rafah di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per i decolli dei bombardieri che prendono di mira l'Iran. 5 le persone arrestate. Il viaggio del Papa in Francia, Prevost ha incontrato 7 vittime di abusi, prima una ad una, poi tutte insieme, le ha ringraziate per la dolorosa testimonianza, ribadendo il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Papa Leone ha espresso la propria vicinanza a loro e per loro tramite a quanti hanno sofferto e soffrono ancora per le ferite degli abusi ricevuti. Arriva al 14,97% l'affluenza alle 23 per le elezioni suppletive nel collegio Reggio Calabria, dove si vota anche oggi dalle 7 alle 15 per eleggere un deputato chiamato a sostituire Francesco Cagnizzaro, eletto nella primavera scorsa sindaco di Reggio Calabria. Calcio, oggi l'Italia gioca la seconda partita di Nations League, gli azzurri sono in trasferta in Turchia. Alla vigilia il CT Mancini ha detto che la squadra cercherà di giocare bene e vincere. Vi ricordo lo speciale Noi di Regol su RTL 102.5. E ciclismo, lo statunitense Brandon McNulty vince il mondiale disputato sul circuito di Montreal in Canada. Nono l'italiano Giulio Ciccone. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
1: Via Radio.
3: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo che per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori è chiusa la stazione di Meina, in entrata verso Gravellona e in uscita provenendo da Genova. Riapertura prevista il 18 ottobre. Ancora per lavori sempre fino al 18 ottobre sulla 13 Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: I sonnambuli, i nottambuli. 1-2 minuti, ben ritrovati su RTL 102.5. Ancora un saluto particolare a tutti quelli che stanno viaggiando, quelli che stanno lavorando. Tra poco sentiremo altre voci di quelle che stanno giungendo al 378-378-102.5. Si è parlato molto di autunno, le 5 cose che vi piacciono, che rendono l'autunno piacevole. Se volete raccontarcele potete farlo anche attraverso una telefonata allo 02 25 15 15.

0: baby, I feel it coming. The Weekend, Daft Punk, su RTL. Quanto mi mancano i Daft Punk. Allora diamo il benvenuto a David Bella e a Leo Di Mauro che sono in regia, e salutiamo Stefano Mungi e Beppe Di Dio che stanno andando a riposare. Nel frattempo salutiamo amici che sono a Kennesaw, USA. Come si pronuncia Kennesaw? Non sono mica americano. Allora salutiamoli, sono Roberto e Gigi. Dovremmo avere una loro foto, adesso vediamo se riusciamo a inquadrarli. Comunque intanto gli mandiamo un saluto, eccoli qua davanti a questo forno, questa meravigliosa pizza, quindi presumo sia una pizzeria lì a Kennesaw. Va bene, vabbè, che ne so io se è una pizzeria, Leo, che ne dici tu?
1: Che ne so.
0: E poi volevamo,
1: ma come si chiamano gli abitanti di
0: che ne so. Intanto salutiamo anche Alberto che è uno dei nostri eroi, è un camionista, è partito alle 22, lavora fino a mezzogiorno ed è solo l'inizio di una settimana che trascorrerà fuori casa, per quello che io li chiamo eroe. Non è facile fare il camionista, svolgere questo tipo di lavoro. Alberto ci aveva mandato un messaggio vocale, si sarebbe potuto mandare in onda, purtroppo era un po' così disturbato. Quando magari registrate il messaggio vocale cercate magari di tenere i finestrini chiusi, insomma, altrimenti diventa un problema. Si balla ancora con Anna.

0: More Than Words, Extreme, anche questa è una canzone che così in autunno ha il suo perché. Caro Leo, allora abbiamo avuto al telefono fuori onda un amico o un'amica che era dalla provincia di Bergamo e spiegami cos'è.
1: Isabella
0: che ha detto?
1: Non abbiamo capito, ci chiama dalla provincia di Bergamo. Massimengo
0: non lo so, non esiste.
1: Forse non ho capito bene io. Cioè,
0: non esiste Massimengo.
1: Non esiste.
0: Però forse. Perché, allora, intanto dobbiamo dire questa cosa. A volte capita che uno non capisce perché la pronuncia.

pronuncia è stretta perché non ho mai sentito parlare, o perché magari lo si è pronunciato in modo basso, no, col tono di voce. Se uno dice, come, scusa, non ho capito, se voi lo ripetete

0: e ha cercato di scandirlo.
1: No, ma succede anche quando chiami per dire che sono un ufficio.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora,
0: sì,
1: tu dici, come, scusi, non ho capito. E loro te lo ripetono uguale.
0: A te è mai capitato di fermarti al casello autostradale, non si apre la stanga, quindi devi schiacciare quel,
1: certo,
0: bottone? Quando ti rispondono è una roba così.
1: Come?
0: Non ho capito. Si incazzano anche. Ma scusi, se lei parla male, non capisco. Poi col. Mannaggia, non ci potrebbe essere un display così invece che parlare ti esce in automatico? Da dove è entrato? Così io rispondo più tranquillamente, no?
1: Ma ci stiamo arrivando con l'intelligenza artificiale adesso.
0: Certo, forse, adesso vedremo. E intanto state con noi, continuate a mandarci le vostre voci al 378-378-1025.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

Salutiamo Sasasai e Maroon 5 con Animals, li abbiamo ascoltati qui su RTL 102.5, la 1.28. Allora, si sono rifatti vivi i nostri amici di Canasou. Tu chiedevi prima come si chiamano gli abitanti, sì, di Canasou, hanno scritto Canesacce. E poi io ero colpito da questo forno, pensavo

0: pensavo fosse una pizzeria, invece no, è un forno fatto da noi nel basement, quindi nel semiterrato, no? Basement cos'è? Se sotterraneo, insomma, tipo la taverna. Sì, no, ne penso. Va bene, poi ci sono dei messaggi che io non capisco. Secondo te, traduciamo i messaggi. Max Verona dice: capito, Bergamo, dopodomani, martedì, arriva a mezzogiorno il volo da Lanzarote.
1: Un messaggio in codice.
0: Un messaggio in codice. Con chi ce l'avrà Max Verona? Bah, bah, chi ne sa? Che ne sa, vedi che tu poi ritorna. Allora, 02 25 15 15, ti devo parlare di una, l'altro giorno abbiamo parlato della birra, venerdì, ti ricordi?
2: Certo.
0: Abbiamo parlato della birra liscia o gassata. Abbiamo scoprendo poi che esiste la birra liscia, io non lo sapevamo. Ho letto da qualche parte che in America sta spopolando un energy drink che ha praticamente lo stesso colore della birra, fa la schiumetta e anche il sapore della birra, ma è completamente analcolico. E tra i giovani è scoppiata questa moda, praticamente comprano questo energy drink, lo mettono su un bicchiere trasparente e vanno in giro per la città. Ovviamente la polizia, sai che in America è vietato bere, bisogna, tu hai visto anche nei film, no? Vanno nascosti dai sacchetti con le birre, le cose. E questi, figurati, minorenni che vanno con questi bicchieri di finta birra, i poliziotti li fermano, poi loro tirano fuori la lattina, no, vedi, zero drink, zero alcol, quindi, e allora si stanno facendo delle grasse risate. Ma si può? Ma perché fare questa cosa qua? Non la capisco, cioè perché fare? È come quando, non so, tipo per i vegani si fa l'hamburger vegano, ma perché? Chiamalo in un altro modo, perché fare la salsiccia vegana? Sono cose che non riesco a comprendere, però boh, magari qualche vegano ci può delucidare. Intanto ci ascoltiamo una bella novità, l'ultima canzone di Dito nella Piaga, si intitola Miss Italia.

0: Anche questa mi ricorda l'autunno. No, Sade con Paradise mi ricorda l'autunno, l'estate, la primavera e anche l'inverno. Perché davanti a un camino, è presente con la neve fuori. D'estate sul bagnasciutto.
1: Al suo perché.
0: Sempre, ogni volta che l'ascoltiamo ci fa venire la palla d'oca. Allora, intanto volevo salutare altri amici, perché c'è gente che è in vacanza in questo momento. Qualcuno ritorna. Proprio stanotte sono ritornati Giancarlo e Antonella di Manduria e sono di ritorno da Santorini e Mykonos, dove hanno trascorso una favolosa vacanza. Tra poco, oppure ne possiamo parlare adesso? Ne parliamo adesso?
1: Facciamo adesso.
0: Lo facciamo adesso.
1: Io non ce la faccio.
0: Togliamoci
1: ad aspettare.
0: Il dente.
1: No.
0: Ma di che cosa sto parlando? Gli Ig Nobel, praticamente il contrario dei Nobel, no? È una rassegna dedicata alle ricerche scientifiche, diciamo, più bizzarre, più stravaganti. E mi ha colpito molto perché allora il primo premio, uno dei premi, insomma, di questi Ig Nobel, è andato a una ricerca approfondita sulle proprietà nutritive e le potenzialità del latte di scarafaggio. Ma tu lo sapevi che lo scarafaggio producesse latte?
1: No.
0: Ma latte di scarafaggio, ma che roba è?
1: Scusi, un litro di latte

0: Calafaggio. Beh, insomma, adesso sai che si parla tanto del cibo del futuro, che saranno coleotteri,
1: insetti vari.
0: Quindi chissà, un giorno magari troveremo il bricco di latte di scarafaggio, che magari è buonissimo, chi lo sa, bisognerebbe chiederlo a questi ricercatori.
1: Ma non quello intero, quello parzialmente scremato.
0: E poi senti qua, un insolito esperimento ecologico ha previsto il monitoraggio del terreno tramite il seppellimento di mutande sottoterra per testare la degradazione batterica. Vabbè, capito, ci sono gli scienziati proprio che secondo me proprio dovrebbero aggiungere un po' di tabacco, secondo me, ma giusto.
1: Infatti vengono chiamati
0: Vincenzo, sei d'accordo?
1: Vengono chiamati infatti scienziati pazzi.
0: Poi non ho capito questa cosa, però hanno sotterrato delle mutande, ma le mutande erano
1: usate,
0: cioè,
1: o
0: esatto, cioè questa è la
1: nuove pulite.
0: Però secondo me, se per capire dei batteri,
1: forse
0: così
1: usate,
0: secondo
1: usate.
0: Me erano usate.
1: Sì.
0: Chissà se c'era anche qualche sgommato. Le sgommate, no? You know sgommate?

quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Siete
1: a crescere bambini,
0: a bere latticini. Vasco Rossi, come nelle favole, su RTL 105, in ottambuli, 1.47, Andrea De Sabato al microfono, ma c'è anche Leo Di Mauro che sta interagendo con noi. Andiamo adesso dal nostro amico Donato Bartoli, DJ, che spesso ci chiama e ritorna da Castiglioncello, provincia di Livorno. Ciao Donato!
2: Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori della notte. Oh,
0: noi ci eravamo già sentiti qualche tempo fa, io e te.
2: Sì,
0: in occasione diverse. Del Tiburon, se non ricordo male.
2: Esattamente,
0: no?
2: Esattamente. Quando mandai la foto del Tiburon in CD durante la notte.
0: Esattamente. Allora, come avrete capito, se non l'avete mai sentito, Donato è uno, insomma, DJ di vecchia scuola, cioè fa il DJ non da poco tempo, cioè proprio...
2: Da 20 anni come professionista, da 40...
0: Hai capito?
2: Un po' di hobby, diciamo.
0: Sei stagionato come me. Bene.
2: Esattamente. Approfitto per fare un richiamo al volo,
0: sì,
2: a Riccardo Cioni, DJ full time,
0: grande,
2: con
0: grande.
2: Cui ho collaborato 10 anni, ci ha lasciato 5 anni fa,
0: sì.
2: È stato una grande figura nazionale negli anni 80 con In America, il disco,
0: poi, In America, go out,
2: esatto, certo. E poi in Toscana fino ai 65
0: certo.
2: anni,
0: grande,
2: sì.
0: Hai fatto bene a ricordare Riccardo Cioni, che è sempre sì. assolutamente nei nostri cuori.
2: Sì.
0: Mi hanno detto che hai fatto una festa in una villa, cioè hai lavorato
2: una bellissima festa, okay, in una bellissima villa proprio a Castiglioncello,
0: sì,
2: con musica house tendenzialmente intorno agli anni 2000, ma anche utilizzando rifacimenti anni 80,
0: okay,
2: con cassa un po' rinforzata,
0: sì,
2: cioè...
0: quelli che ultimamente si usano un po', no? Questi remix in chiave moderna dei classici del passato.
2: Citiamo anche Dario Caminita, già che ci
0: certo,
2: siamo,
0: infatti,
2: dai, ormai
0: infatti
2: stasera.
0: Lo stavo per nominare, che è uno di quelli che ne stanno producendo di più in questo periodo.
2: Esatto,
0: sì.
2: Esatto, sì.
0: E poi
2: erano brasiliani,
0: erano brasiliani, quindi toda gioia, sì, toda bellezza.
2: Sì, con villa con piscina chilometrica, che però era di proprietà del festeggiato.
0: Oh,
2: e è la seconda volta che ci vado a fare questa festa,
0: sì,
2: insomma.
0: Senti, ma scommetto che hai messo questa. Para pa pa pa pa para pa para para pa pa pa pa.
2: Africanismo.
0: Africanismo.
2: Che ci ha coinvolto quest'estate,
0: esatto,
2: quando ho ritrovato il vecchio,
0: esatto,
2: vinile di Block Party,
0: Block Party.
2: In cantina, perché l'avevo sentito da trasmissione in diretta con South Fault alla discoteca
0: alla grandissima. Grazie Donato, ti stiamo perdendo, ti mandiamo un grande abbraccio e buon rientro. Ciao Donato, mi ha perso. Niente, dai, suoniamo questa che si intitola Animal.

0: Siena Spyro, Great Expectations. Come si pronuncia questa, Leo?
1: Ti Spyro.
0: Va bene, state con noi perché nella prossima ora parleremo ancora di latte di scarafaggio.

0: Eyes without a face, mamma mia, due occhi senza la faccia. Ma è peggio secondo te incontrare due nel buio, due occhi senza una faccia oppure una faccia senza gli occhi?
1: Oh mamma, questo è il dilemma.
0: Bel quesito, state con noi, tra poco cominceremo la nostra ultima ora e parleremo ancora di latte di scarafaggi. Anche a Vezzi Portio, in provincia di Savona, sono le due.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Sulla scia di Eni, anche Socar ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano dalla controllata Italiana Petroli. La decisione è stata presa per rafforzare l'impegno nei confronti del nostro paese. Un segnale importante, ha sottolineato la Premier Giorgia Meloni, che ribadisce l'impegno del governo a sostenere le famiglie. Dopo aver respinto la proposta iraniana per la chiusura del conflitto, Donald Trump ha detto di attendersi colloqui in settimana con Teheran sulla possibilità di una ripresa degli attacchi contro l'Iran. Il tycoon ha risposto: ci penso continuamente. È stata fermata dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate la 24enne che con l'auto ha investito un bimbo di 5 anni, il figlio del suo ex compagno, e poi è fuggita. Il bimbo è ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Oggi scade il termine della chiusura indagini della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. I giudici di Pavia dovranno decidere se rinviare o meno a giudizio Andrea Sempio. Lo statunitense Brandon McNulty ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strada Elite ai mondiali di ciclismo, nono l'italiano Giulio Ciccone. Il calcio, il Parma ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore Carlos Cuesta, paga un inizio di campionato deludente con appena 4 punti in 5 partite. Salta così la terza panchina in Serie A. Tutto per questa edizione, adesso arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino, traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo che per lavori di ammodernamento sulla 26 dei Trafori è chiusa la stazione di Meina, in entrata verso Gravellona e in uscita provenendo da Genova. La riapertura è prevista il 18 ottobre, ancora per lavori e sempre fino al 18 ottobre sulla 13 Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello in direzione Bologna. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: E 3 minuti, eccoci qua, sempre in diretta nella notte di RTL 105. Nella scorsa ora abbiamo parlato degli IG Nobel, il contrario dei Nobel, sono dei premi ignobili, praticamente questo gioco di parole, che danno a delle ricerche bizzarre e particolarmente strane, tra cui dei ricercatori che hanno così osservato e messo alla prova anche il latte di scarafaggio. Ne parleremo anche in quest'ora, ma intanto partiamo con un Power It.